0: Le macerie di un edificio alla Guaira, il piccolo è stato salvato prima dell'arrivo dei soccorsi ed è fuori pericolo. E sull'affermazione di Ruth sugli aerei americani che sarebbero decollati dalle basi italiane, duro commento del ministro della difesa Crosetto, parole inopportune, superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo, si legge in un comunicato. Stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, prosegue, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale. E sul ruolo dell'Italia nel conflitto in Medio Oriente arrivano anche le parole di Giorgia Meloni, che in Costa Azzurra è stata accolta dal presidente Macron, mai partecipato al conflitto in Iran, dice la Premier, che con Macron lancia la coalizione per il Libano. Materane accusa l'Italia di complicità nella guerra. E l'Iran ha aperto il fuoco contro una nave mercantile battente bandiera di Singapore nello stretto di Hormuz. Le autorità iraniane per la gestione dello stretto hanno dichiarato che qualsiasi movimento al di fuori delle rotte designate è pericoloso. Le Nazioni Unite hanno affermato che la nave non rientrava nel piano di evacuazione dell'agenzia e che il piano di evacuazione sarebbe stato sospeso in attesa di chiarimenti sulla vicenda. E secondo giorno di colloquio a Washington tra Libano e Israele, il punto cruciale tra le parti, il ritiro dell'esercito israeliano. Nel frattempo il comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti sta arrivando in Israele per discutere la questione Iran e Libano con il ministro della difesa e il capo di Stato Maggiore israeliani. E in tarda serata, attacco russo a Kiev, l'attacco ha provocato incendi in città e diversi feriti. Il sindaco di Kiev sui social ha scritto che un magazzino nel quartiere di Darnitsky ha preso fuoco e due persone sono rimaste ferite. E torniamo in Italia, cerimonie alla Camera, Quirinale per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il presidente Mattarella si è soffermato sul valore della Costituzione, ma anche sulla necessità del dialogo.
1: Dialogo e sintesi, le caratteristiche del lavoro dei padri costituenti, che il presidente Mattarella celebra alla Camera ripercorrendo i primi momenti della Repubblica, dal referendum alla consulta fino alla prima seduta dell'Assemblea, capace di unire un paese segnato dalla guerra.
2: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
1: Il capo dello Stato ricorda Matteotti e gli altri martiri assassinati dal fascismo e cita le parole pronunciate 80 anni fa da Giuseppe Saragat: quello della Repubblica sia un volto umano.
2: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
1: E della Costituzione Mattarella torna poi a parlare al Quirinale ricevendo le comunità firmatarie del patto interreligioso. La libertà di fede, dice, è uno strumento di coesione nazionale, l'intolleranza avvelena e uccide l'anima.
3: Il dialogo non soltanto è possibile, ma perseguito con sincerità, nel rispetto reciproco, produce comprensione e collaborazione vicendevole.
1: Valentino Russo, GR1.
0: Cambio al vertice nelle Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma ha perso l'addio dopo le polemiche per i disagi.
4: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, il Venezuela in ginocchio dopo il terremoto, si cerca tra le macerie, si temono migliaia di morti, 188 al momento quelli accertati, tra questi anche un italo venezuelano, 42.000 i dispersi. L'unità di crisi e il personale dell'ambasciata d'Italia e del consolato generale a Caracas sono al lavoro per verificare le condizioni dei nostri connazionali. Preoccupazione della Farnesina, molti non rispondono. In arrivo aiuti da tutto il mondo, Starlink offrirà servizi internet gratuiti in tutto il paese. E intanto gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni al Venezuela e si dicono pronti ad aiutare in questo momento drammatico, ma non si spegne l'eco delle polemiche con i paesi alleati della NATO. La corrispondente.
3: Gli Stati Uniti invieranno squadre di ricerca e soccorso, forniture mediche e aiuti umanitari in Venezuela, lo dice il segretario di Stato americano Marco Rubio, che assicura una risposta imponente, efficace e rapida. Il presidente Trump lo ha scritto su Truth subito dopo le due scosse di terremoto: ci saremo per i nostri nuovi e grandi amici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha ringraziato Trump e ha detto di aver sentito al telefono Rubio. E dal Bahrain Rubio ha parlato anche di Iran, mettendo in guardia dal caos totale che potrebbe provocare l'imposizione di pedaggi a Hormuz e dei rapporti con l'Italia. Le nostre relazioni proseguono senza intoppi a tutti i livelli, ha assicurato Rubio, ma Trump è molto deluso dall'Italia e da altri paesi che sull'Iran non hanno fatto abbastanza. Intanto il vicepresidente J.D. Vance fa sapere che durante i colloqui in Svizzera gli Stati Uniti hanno deciso di istituire un canale di comunicazione diretta con i Pasdaran in modo da risolvere le controversie e ridurre il rischio di una nuova escalation. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E intanto l'Iran nella notte ha aperto il fuoco contro una nave mercantile battente bandiera di Singapore nello stretto di Hormuz. Le autorità iraniane per la gestione dello stretto hanno dichiarato che qualsiasi movimento al di fuori delle rotte designate è pericoloso. Le Nazioni Unite hanno affermato che la nave non rientrava nel piano di evacuazione, ma intanto il presidente americano ribadisce che lo stretto di Hormuz è aperto e che sono già transitati 19 milioni di barili di petrolio. E sulle affermazioni di Ruth sugli aerei americani che sarebbero decollati dalle basi italiane, duro il commento del ministro della difesa Crosetto: parole inopportune, superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo, si legge in un comunicato. Stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, prosegue, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale. E sul ruolo dell'Italia nel conflitto in Medio Oriente arrivano anche le parole di Giorgia Meloni, che in Costa Azzurra è stata accolta dal presidente Macron. Sentiamola.
4: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
2: E secondo giorno di colloquio a Washington tra Libano e Israele, il punto cruciale tra le parti resta il ritiro dell'esercito israeliano dai territori. Nel frattempo però il comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti sta arrivando in Israele per discutere la questione Iran e Libano con il ministro della difesa e il capo di Stato Maggiore israeliani. E torniamo in Italia con la cronaca. Un regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato senza aria condizionata fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Dopo circa 3 ore i passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Il treno avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea. La strage di Viareggio, la Cassazione ha confermato le condanne per la tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009, tra queste 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. L'accusa è disastro ferroviario colposo e incendio. Un treno merci, lo ricordiamo, composto da vagoni cisterna, deragliò, il GPL esplose e causò un vasto incendio. Morirono 32 persone, oltre 100 rimasero ferite. Ed è definitiva anche la pena, 24 anni, inflitta ad Alessia Pifferi per aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 a Milano la figlia di 1 anno e mezzo. Ha confessato Piero Moriconi, 63 anni in carcere, con l'accusa di aver ucciso la moglie e il figlio in casa a Camaiori in Versilia. Era violento tradito, mi minacciava e chiedeva sempre soldi, ha raccontato. La procura di Lucca però indaga sulla premeditazione. In famiglia c'erano contrasti crescenti con il figlio, che manifestava la propria omosessualità e il desiderio di cambiare sesso. E l'Europa ha sempre più rovente. In Italia 5 i decessi finora registrati. Il ministro della Salute vara misure contro emergenza caldo e cresce anche il numero delle città da bollino rosso.
0: Picco previsto tra domenica e lunedì, quando in Italia sono attese temperature superiori ai...
5: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, il Venezuela in ginocchio dopo il terremoto, si cerca tra le macerie, si temono migliaia di morti, 235 al momento quelli accertati, tra questi anche un italo-venezuelano, 4.300 i feriti, 42.000 i dispersi. L'unità di crisi e il personale dell'ambasciata d'Italia e il consolato generale a Caracas sono al lavoro per verificare le condizioni dei nostri connazionali. Preoccupazione della Farnesina, molti non rispondono. In arrivo aiuti da tutto il mondo, gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni, mentre Starlink offrirà servizi internet gratuiti in tutto il paese. Ma sentiamo la testimonianza della giornalista italo-venezuelana Trema Munno, che lavora per il quotidiano statunitense Diarios Las Americas.
3: È una tragedia che ancora non si capisce la dimensione. Si parla di una quarantina di palazzi crollati nella zona di La Guairas. A Caracas si parla di una decina di palazzine crollate. Quelli che sono vivi sono in piazza perché non possono tornare alle abitazioni. Ci sono zone che non si riesce nemmeno a comunicare perché non c'è elettricità. Ci sono palazzine con gente dentro sotto le macerie che urlano chiedendo aiuto. È importante che ci sia un intervento internazionale.
2: E sulle affermazioni di Ruth sugli aerei americani che sarebbero decollati dalle basi italiane, duro il commento del ministro della difesa Crosetto. Parole inopportune, superflue e amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo, così si legge in un comunicato. E sul ruolo dell'Italia nel conflitto in Medio Oriente arrivano anche le parole di Giorgia Meloni, che in Costa Azzurra è stata accolta dal presidente Macron. Mai partecipato al conflitto in Iran, dice la premier, che con Macron lancia la coalizione per il Libano, ma intanto Teheran accusa l'Italia di complicità nella guerra. Secondo giorno di colloqui a Washington tra Libano e Israele, il punto cruciale tra le parti resta quello del ritiro dell'esercito israeliano. Nel frattempo il comandante del comando centrale degli Stati Uniti sta arrivando in Israele per discutere la questione Iran e Libano con il ministro della difesa e il capo di stato maggiore israeliani. I colloqui proseguiranno intanto anche oggi. E torniamo in Italia con il cambio al vertice nelle Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma verso l'addio dopo le polemiche per i disagi sulla rete. La decisione dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ringrazia Donnarumma per il lavoro svolto. Il successore potrebbe essere Giampiero Strisciuglio, addio, direttore generale di Trenitalia.
4: Far partire subito la fase 2 di Ferrovie dello Stato, una volta chiusi i dossier più importanti e gli obiettivi del PNRR. Sarebbe questa la ragione che ha portato alle dimissioni concordate dell'amministratore delegato Stefano Donnarumma, che le formalizzerà dopo aver completato alcuni degli obiettivi più importanti ancora aperti. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, dalla nostra rete a Zapping, ha voluto ribadire:
5: è una scelta condivisa e concordata, ci siamo visti nel mio ufficio stamattina. Abbiamo raggiunto gli obiettivi di 2 anni difficilissimi.
4: Donnarumma lascia un anno prima della scadenza naturale del mandato e a pochi giorni dalle rinnovate critiche e polemiche politiche sui disservizi e ritardi che rallentano l'alta velocità e le linee normali. Salvini ha rinnovato l'apprezzamento per i target PNRR raggiunti, che vedono FS vicino al traguardo dei 25 miliardi di euro. L'avvicendamento sarà con una figura interna, che potrebbe essere Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia.
5: Un'ipotesi, l'attuale amministratore di Trenitalia, altri assolutamente in gamba ce ne sono, però una scelta, ripeto, assolutamente concordata e condivisa, niente di traumatico.
4: Paola Bonanni, GR1.
2: E a proposito di disagi e di servizi, un regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato senza aria condizionata fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Dopo circa 3 ore i passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Il treno avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea. Incidente sul lavoro, è morto l'operaio caduto da un'impalcatura ieri pomeriggio a Comiziano nel Napoletano. Carmine Spirito stava lavorando in un cantiere per la riqualificazione del palazzetto dello sport, era stato ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli. Ed è morto il 39enne accoltellato a Roma dal fratellasso di 34 anni nel corso di una lite avvenuta mercoledì sera nel quartiere Prima Valle di Roma. Il 39enne è deceduto al Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato in codice rosso. Il fratello era stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, che ora diventa però omicidio. Ed è definitiva anche la pena a 24 anni inflitta ad Alessia Pifferi per aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 a Milano la figlia di 1 anno e mezzo.
0: Scoppia in lacrime in carcere Alessia Pifferi, la Cassazione respingendo la richiesta dell'accusa di un nuovo processo per non riconoscere le attenuanti generiche, conferma i 24 anni di carcere inflitti in appello. In primo grado era stata condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario della figlioletta Diana, 18 mesi, lasciata morire di fame e sete per 6 giorni.
6: Rai, Radio 1 Sport.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro a Troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa scippare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la situazione in Venezuela. Si cerca tra le macerie, si temono migliaia di morti, 235 al momento quelli accertati, tra questi anche un italo venezuelano, 44.300 i feriti, 42.000 i dispersi. L'unità di crisi e il personale dell'ambasciata d'Italia e del consolato generale a Caracas sono al lavoro per verificare le condizioni dei nostri connazionali. Preoccupazione della Farnesina, molti non rispondono. In arrivo aiuti da tutto il mondo, gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni, mentre Starlink offrirà servizi internet gratuiti in tutto il paese.
3: Aveva 56 anni il nostro connazionale travolto dal crollo di un edificio alla Guaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite. Sono oltre 140.000 gli italiani con doppio passaporto nell'area del sisma, moltissime le segnalazioni giunte alla Farnesina di persone che non rispondono, in una lista di dispersi che si allunga di ora in ora. A dare speranza il ritrovamento di 3 fratellini vivi sotto ciò che restava della propria casa. Si scava febbrilmente sotto le macerie. In Venezuela sono da poco passate le 18. Esattamente 24 ore dopo la doppia scossa di magnitudo superiore a 7 che ha devastato l'area nord-occidentale del paese. E il panico dilaga per le continue scosse di assestamento. Sta tremando, è la reazione che corre sui social. C'è chi parla di uno scenario di guerra, palazzi sventrati o collassati su se stessi, elettricità e comunicazioni a singhiozzo, chiuso l'aeroporto internazionale. La presidenta d'interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ha lanciato un appello all'unità. Il mondo si è subito mosso, attivata la protezione civile dell'Unione Europea, donati dal Vaticano 100.000 euro. Il Fondo Monetario Internazionale stanzierà 200 milioni di dollari per la ricostruzione. Valentina Isa, GR1.
2: E sulle affermazioni di Ruth sugli aerei americani che sarebbero decollati dalle basi italiane, duro commento del ministro della difesa Crosetto, parole inopportune, superflue e amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo. E sul ruolo dell'Italia nel conflitto in Medio Oriente arrivano anche le parole di Giorgia Meloni, che in Costa Azzurra è stata accolta dal presidente Macron. Sentiamo la premier.
4: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
2: Cerimonie alla Camera e al Quirinale per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il presidente Mattarella si è soffermato sul valore della Costituzione, ma anche sulla necessità del dialogo.
5: Dialogo e sintesi, le caratteristiche del lavoro dei padri costituenti che il presidente Mattarella celebra alla Camera ripercorrendo i primi momenti della Repubblica, dal referendum alla consulta fino alla prima seduta dell'Assemblea, capace di unire un paese segnato dalla guerra.
6: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
5: Il capo dello Stato ricorda Matteotti e gli altri martiri assassinati dal fascismo e cita le parole pronunciate 80 anni fa da Giuseppe Saragat: quello della Repubblica sia un volto umano.
6: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
5: E della Costituzione Mattarella torna poi a parlare al Quirinale, ricevendo le comunità firmatarie del patto interreligioso. La libertà di fede, dice, è uno strumento di coesione nazionale, l'intolleranza avvelena e uccide l'anima.
7: Il dialogo non soltanto è possibile, ma perseguito con sincerità, nel rispetto reciproco, produce comprensione e collaborazione vicendevole.
5: Valentino Russo, GR1.
2: Cambio al vertice nelle Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma verso l'addio dopo le polemiche per i disagi sulla rete. La decisione dopo l'incontro col ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha ringraziato Donnarumma per il lavoro svolto. Il successore potrebbe essere Giampiero Strisciuglio, AD e direttore generale di Trenitalia. La strage di Viareggio. La Cassazione ha confermato le condanne per la tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009. Tra queste 5 anni di carcere per per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. L'accusa è disastro ferroviario colposo e incendio. Lo ricordiamo, un treno merci composto da vagoni cisterna deragliò, il GPL esplose e causò un vasto incendio. Morirono 32 persone ed oltre 100 rimasero ferite. Ed è definitiva anche la pena a 24 anni inflitta da Alessia Pifferi per aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 a Milano la figlia di un anno e mezzo. I giudici della prima corte penale hanno rigettato i ricorsi presentati dal procuratore generale e dal difensore. E la tragedia di Crans-Montana emergono.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la situazione in Venezuela. Si continua a scavare tra le macerie, si temono migliaia di morti, 235 al momento quelli accertati, tra questi anche un italo venezuelano. 4.300 i feriti, 42.000 i dispersi. L'unità di crisi e il personale dell'ambasciata d'Italia e del consolato generale a Caracas sono al lavoro per verificare le condizioni dei nostri connazionali, circa 170.000. Preoccupazione della Farnesina, molti non rispondono. In arrivo aiuti da tutto il mondo. E gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni al Venezuela e si dicono pronti ad aiutare in questo momento drammatico, ma non si spegne l'eco delle polemiche con i paesi alleati della NATO. La corrispondente.
3: Gli Stati Uniti invieranno squadre di ricerca e soccorso, forniture mediche e aiuti umanitari in Venezuela, lo dice il segretario di Stato americano Marco Rubio, che assicura una risposta imponente, efficace e rapida. Il presidente Trump lo ha scritto su Truth subito dopo le due scosse di terremoto: ci saremo per i nostri nuovi e grandi amici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha ringraziato Trump e ha detto di aver sentito al telefono Rubio. E dal Bahrain, Rubio ha parlato anche di Iran, mettendo in guardia dal caos totale che potrebbe provocare l'imposizione di pedaggi a Hormuz e dei rapporti con l'Italia. Le nostre relazioni proseguono senza intoppi a tutti i livelli, ha assicurato Rubio, ma Trump è molto deluso dall'Italia e da altri paesi che sull'Iran non hanno fatto abbastanza. Intanto il vicepresidente J.D. Vance fa sapere che durante i colloqui in Svizzera gli Stati Uniti hanno deciso di istituire un canale di comunicazione diretta con i Pasdaran, in modo da risolvere le controversie e ridurre il rischio di una nuova escalation. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E sulle affermazioni di Ruth sugli aerei americani che sarebbero decollati dalle basi italiane, duro il commento del ministro della difesa Crosetto, che parla di parole inopportune. Sul ruolo dell'Italia nel conflitto in Medio Oriente arrivano anche le parole di Giorgia Meloni, che in Costa Azzurra è stata accolta dal presidente francese. Mai partecipato al conflitto in Iran, dice la premier, che con Macron lancia la coalizione per il Libano. Matteran accusa l'Italia di complicità nella guerra. E veniamo in Italia. Cambio al vertice nelle Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma verso l'addio dopo le polemiche per i disagi sulla rete. La decisione dopo aver visto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha ringraziato Donnarumma per il lavoro svolto. Il successore potrebbe essere Giampiero Strisciuglio, AD e direttore generale di Trenitalia. La cronaca, la strage di Viareggio. La Cassazione ha confermato le condanne per la tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009. Tra queste, 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. L'accusa è di disastro ferroviario colposo e incendio. Lo ricordiamo, un treno merci composto da vagoni cisterna deragliò, il GPL esplose e causò un vasto incendio. Morirono 32 persone ed oltre 100 rimasero ferite. Ed è definitiva anche la pena Alessia Pifferi per aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 a Milano la figlia di un anno e mezzo. I giudici della prima corte penale hanno rigettato i ricorsi presentati dal procuratore generale e dal difensore. E l'Europa è sempre più rovente, oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime un bimbo di 3 anni, in Italia 5 decessi finora registrati. Il Ministero della Salute vara misure contro l'emergenza caldo e cresce anche il numero delle città da bollino rosso.
4: Picco previsto tra domenica e lunedì, quando in Italia sono attese temperature superiori ai 40 gradi. Oggi 18 le città da bollino rosso e afa da nord a sud in tutto il paese. Il Ministero della Salute ha riunito la cabina di regia interistituzionale e ha diramato una circolare con le misure per contrastare questa ondata di calore. Massima attenzione sui grandi eventi, a cominciare dai concerti, con l'obbligo di adottare misure di prevenzione, percorsi dedicati nei pronto soccorso per trattare malori da afa e disidratazione. Per la tutela di anziani e fragili si punta anche sulla rete della medicina territoriale. Attivo il numero di pubblica utilità 1500 a disposizione dei cittadini per informazioni e richieste. Il climatologo Luca Mercalli.
5: Questa ondata di caldo è decisamente persistente e durerà ancora fino al 29 di giugno. La durata così lunga ne fa sicuramente un fenomeno assolutamente rilevante. E poi importanti le notti tropicali. 24-25 gradi nelle grandi città sono stati dei valori record.
4: Daniele Morgera, GR1.
2: E chiudiamo con i mondiali di calcio. Impresa dell'Ecuador che sconfigge la Germania. La Costa d'Avorio vince contro il Curaçao. Nella notte la vittoria dell'Olanda sulla Tunisia per 3-1. si fermano sullo 1-1 Giappone e Svezia. In questo momento sono in campo invece Paraguay e Australia, ancora al momento a rete inviolate, e poi Turchia e USA con invece un risultato di 2-2. Le altre partite della giornata ve le ricordo: Norvegia, Francia e Senegal, Iraq. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 6, ora vi lascio la programmazione.
0: Rai, Radio 1 Sport.

vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. L'incontro per strade divento triste.

L'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Subito in Venezuela, in stato d'emergenza per i terremoti di ieri, almeno 40.000 dispersi, 235 morti, tra cui un italo-venezuelano.
4: Molti gli italiani che non rispondono al telefono, fa sapere l'unità di crisi della Farnesina, che conferma la morte di un italo-venezuelano di 56 anni, parenti in Italia. È stato trovato sotto una delle decine di palazzi accartocciati di La Guaira. La città costiera settentrionale è la più colpita dalle due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 7.
5: Mielda, ya me que tía.
4: Momenti immortalati da alcuni pescatori che hanno ripreso dal mare i palazzi sulla costa cadere uno dopo l'altro come carte da gioco. Alla Guaira è stato estratto vivo anche un neonato, spiragli di speranza in un paese in ginocchio. Si continua a scavare fra le macerie anche a Caracas, il cui aeroporto è chiuso a causa dei danni. Per favorire la ricerca delle migliaia di dispersi, il governo ha riattivato i social, ma linee di comunicazione e strade sono in parte fuori uso. Il mondo si è già mosso, attivata la protezione civile dell'Unione Europea, squadre di soccorso in arrivo anche da Roma, mentre gli Stati Uniti stanno dispiegando due navi da guerra per fornire supporto logistico. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Nuovi attacchi ucraini in territorio russo, quasi 30 droni abbattuti mentre volavano verso Mosca, ha colpito un impianto chimico e una centrale elettrica nelle regioni di Tula, sud della capitale. Ieri due feriti invece a Kiev dopo un raid russo con missili balistici. Il vertice Italia-Francia ad Antibes, Parigi e Roma partner naturali indispensabili, ha detto il presidente Macron. Senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che siamo. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha aggiunto Giorgia Meloni. La premier è intervenuta anche sul conflitto Stati Uniti-Iran e le dichiarazioni del segretario NATO Rutte, che aveva parlato di centinaia di aerei americani partiti dalle basi italiane. Ascoltiamo le parole della presidente del Consiglio.
6: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
3: Cerimonia solenne alla Camera per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, presenti le alte cariche dello Stato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio ai padri costituenti e alla stessa Costituzione, frutto, dice, di un lungo lavoro di dialogo e di chiaro cambio di direzione rispetto al fascismo. Cambio al vertice delle Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma verso l'addio dopo le polemiche per i disagi sulla rete. La decisione dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini, che lo ha ringraziato per il lavoro svolto. In pole position per la successione Giampiero Strisciuglio, attuale amministratore delegato di Trenitalia. Siamo alla strage di Viareggio. Conferma delle condanne da parte della Cassazione per la tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009. 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. L'accusa per lui è disastro ferroviario colposo e incendio. Un treno merci composto da vagoni cisterna del Ragliolo, ricordiamo, il GPL esplose e causò un vasto incendio. Morirono 32 persone ed oltre 100 rimasero ferite. Il processo ad Alessia Pifferi, che lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi nel luglio 2022 mentre lei era fuori con il compagno. La Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni inflitta in appello. Emergenza caldo in mezza Europa e in Italia. Oggi 18 le città da bollino rosso, ma il picco di oltre 40 gradi è atteso tra domenica e lunedì. Ieri vertice al Ministero della Salute, attivata tra l'altro la sorveglianza sui grandi eventi come i concerti, con l'obbligo di misure di prevenzione. In Spagna oltre 200 decessi legati alle alte temperature negli ultimi giorni. In Francia ha trovato morto in auto un bambino di 3 anni. Ospedali in difficoltà. Da oggi a Parigi stop alla vendita di alcolici. In chiusura abbiamo lo sport con gli aggiornamenti sui mondiali di calcio. In studio con me c'è Emanuele Granelli, buongiorno.
0: Buongiorno, appena concluse le ultime due partite del gruppo D con la vittoria ininfluente 3-2 proprio nel finale della Turchia di Vincenzo Montella, già eliminata sugli Stati Uniti. Stati Uniti comunque primi del girone, sfideranno la Bosnia ai sedicesimi. 0-0 invece piuttosto prevedibile tra Paraguay e Australia, quest'ultima qualificata. Buone probabilità per i sudamericani di rientrare tra le migliori terze. Tutto facile per l'Olanda, 3-1 alla Tunisia, qui siamo nel gruppo F, Orange primi nel girone, sfideranno il Marocco, 1-1 invece tra Giappone e Svezia, avanzano entrambe, i nipponici saranno gli avversari del Brasile di Carlo Ancelotti. Infine il gruppo E, sconfitta indolore per la Germania, battuta in rimonta 2-1 dall'Ecuador, tedeschi comunque primi, sudamericani avanti tra le migliori terze, passa come seconda la Costa d'Avorio, 2-0 a
2: Rai, Radio 1 Sport.

che non ha nient'altro che il denaro e pensa che la statura morale di una persona equivale al suo capitale. E c'è gente che vuole tutto quello che gli passa sotto il naso perché non sa cosa vuole. Quando cominceranno a vedere il mondo in un modo diverso, il mondo comincerà

e guarda fuori la luna in cielo, ma è già mattina e ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada e sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Il sisma in Venezuela, bilancio sempre più grave, 235 morti, decine di migliaia dispersi, tra le vittime un italiano, molti con nazionali irreperibili. Iran, dal vertice Italia-Francia ad Antibes, la premier Meloni ribadisce: non abbiamo mai partecipato al conflitto, asse con Macron sul Libano. La strage di Viareggio del 2009, definitive le condanne, 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie, Mauro Moretti. Mondiali di calcio, impresa Ecuador, battuta la Germania, pari tra Svezia e Giappone, che ai sedicesimi trova il Brasile. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In primo piano il terremoto in Venezuela, 235 i morti accertati, tra cui un italo-venezuelano, 4.300 i feriti, ma continua a salire il numero dei dispersi, sono oltre 40.000, decine i palazzi crollati, soprattutto nella zona costiera, l'area più colpita dal sisma. Per i soccorritori una corsa contro il tempo.
3: Si scava e si spera fra le macerie dei 100 palazzi crollati nella città costiera di La Guaira, la più colpita, pare bombardata a tappeto. Ne esce vivo anche un neonato, mentre viene recuperato senza vita anche il corpo di un italo-venezuelano, 56 anni. Molti gli italiani nel paese che non rispondono al telefono, fa sapere l'unità di crisi della Farnesina. Per favorire la ricerca delle migliaia di dispersi, il governo ha riattivato i social.
4: Infortunio, vamos a salir unidos.
3: Governo che continua a lanciare appelli all'unità, mentre Plaza, Francia, di Altamira, Caracas, un tempo terreno di scontro fra sostenitori e oppositori del potere chavista, si trasforma nella piazza della solidarietà, con centinaia di volontari a donare viveri. In moto anche la macchina degli aiuti internazionali, attivata la protezione civile dell'Unione Europea, squadre di soccorso in arrivo anche da Roma. Gli Stati Uniti stanno dispiegando anche 2 navi da guerra per fornire supporto logistico. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Soccorsi difficili con le linee elettriche e le reti di comunicazione a singhiozzo, come spiega la responsabile per il Venezuela di Medici Senza Frontiere, Ali Hussein.
5: A Caracas ci sono ancora molte persone in strada perché non sono riuscite a tornare a casa o perché le loro abitazioni sono danneggiate. Ho visto persone con le cose che sono riuscite a portare via che non possono spostarsi. Le autorità stanno cercando di organizzare dei rifugi nelle scuole e negli stadi di baseball. Cerchiamo anche di comunicare con la maggior parte dello staff di Medici Senza Frontiere nel paese, ma ci mancano ancora alcune persone. Non tutte le linee telefoniche ed elettriche sono state ripristinate.
6: Internet, electricity.
2: Nuovi attacchi ucraini in territorio russo, colpiti un impianto chimico e una centrale elettrica nella regione di Tula, a sud della capitale. 660 i velivoli senza pilota di Kiev abbattuti nella notte su tutto il paese, fanno sapere le autorità moscovite. Ieri 2 feriti nella capitale ucraina dopo un raid russo con missili balistici. Il vertice Italia-Francia ad Antibes, in Costa Azzurra, Parigi e Roma, partner naturali e indispensabili, ha detto il presidente Macron. Senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, ha aggiunto Giorgia Meloni. La premier è intervenuta anche sul conflitto Stati Uniti-Iran e le dichiarazioni del segretario NATO Rutte, che aveva parlato di centinaia di aerei americani partiti dalle basi italiane. L'inviata.
7: Non abbiamo mai partecipato al conflitto in Iran, altrimenti non si spiegherebbe la delusione reiterata del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Non lascia spazio di interpretazioni Giorgia Meloni, che dal vertice intergovernativo Italia-Francia, qui ad Antibes, chiede prudenza, riferendosi al segretario della NATO Mark Rutte, dopo le esternazioni sull'uso delle basi militari italiane.
8: Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
7: La premier con il presidente francese lancia una coalizione per il Libano a fine missione UNIFIL, parla di relazioni naturali indispensabili per l'Occidente tra Roma e Parigi, i cui ministri firmano una serie di intese, e spiega che a volte non c'è stato accordo con Emmanuel Macron, ma mai relazioni glaciali.
8: Senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo 2 grandi nazioni fondatrici dell'Unione Europea con interessi convergenti in moltissimi campi.
7: Da Antibes con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
2: L'amministratore delegato di FS Stefano Donnarumma ha annunciato le sue dimissioni dopo un incontro con Salvini seguito a disservizi e ritardi che avevano portato il ministro dei trasporti a esprimere una certa irritazione. Al suo posto potrebbe arrivare l'attuale AD di Trenitalia Giampiero Strisciuglio. Ascoltiamo il ministro Salvini.
0: Si affronterà la fase 2 con una scelta condivisa da me, dall'amministratore delegato. Ci sarà una successione interna, quindi niente nomine politiche partitiche, ci sarà un ferroviere. Un'ipotesi è l'attuale amministratore di Trenitalia, altri assolutamente in gamba ce ne sono, però una scelta, ripeto, assolutamente concordata e condivisa, niente di traumatico.
2: Per le opposizioni le dimissioni di Donnarumma certificano il fallimento di Salvini come ministro dei trasporti, il peggiore della storia della Repubblica, secondo il PD, che con 5 Stelle, AVS, Italia Viva e più Europa sollecita un passo indietro dello stesso Salvini. Il disastro ferroviario di Viareggio nel 2009, con danni definitive per gli 11 imputati, tra cui Mauro Moretti, che sul Corriere della Sera afferma: «Sono pronto alla cella, spero non sia per troppo tempo».
1: 5 anni di carcere per Mauro Moretti, 72 anni, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI, lo hanno deciso i giudici della 4ª sezione penale di Cassazione per la strage di Viareggio. La terribile esplosione che nel 2009 distrusse un intero quartiere con un incendio che si avventò anche sulle case vicine alla stazione, provocando 32 morti e oltre 200 feriti per il deragliamento di un treno merci carico di GPL. Giovane, avvocata di Moretti, però afferma: «Sono indignata, innocente». Tiziano Nicoletti, avvocato dei parenti delle vittime.
9: È una sentenza che pone fine a una vicenda che è iniziata 17 anni fa. Abbiamo fatto 6 gradi di giudizio e tutte e 6 le sentenze emesse da giudici italiani in nome del popolo italiano hanno pronunciato la condanna dell'ingegner Moretti. L'ingegner Moretti è colpevole di disastro ferroviario per la morte di 32 persone.
1: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Il duplice omicidio di Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Piero Moriconi, che ha ucciso la moglie e il figlio 24enne, ha dichiarato: «Ho fatto quello che andava fatto», riferendo di un contesto familiare deteriorato in cui era lui vittima di violenze. Altre testimonianze invece raccontano di continui dissidi perché l'uomo non accettava l'orientamento sessuale di suo figlio, come aveva raccontato sui social lo stesso Mirko. «Brutto pensare che un padre ti preferisca morto piuttosto che gay», la frase che aveva scritto. Il processo ad Alessia Pifferi, che lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi nel luglio 2022. La Cassazione conferma la condanna a 24 anni inflitta in appello, rigettati i ricorsi della Procura Generale e della Difesa.
10: L'abbiamo accolto come una mezza vittoria. La Corte ha deciso di mantenere una posizione di equilibrio tra le due alternative, quella dell'ergastolo e quella dei 24 anni. Piangiamo con un occhio.
11: Puntava ad una pena inferiore l'avvocato di Alessia Pifferi, Cristian Scaramozzino. Invece la Suprema Corte conferma i 24 anni di carcere inflitti in appello, respingendo il ricorso della difesa e dell'accusa, che chiedeva un nuovo processo per escludere le attenuanti generiche. Pifferi, scoppiata in lacrime in carcere per la sentenza definitiva, in primo grado era stata condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario della figlioletta Diana, 18 mesi, lasciata morire di fame e sete per 6 giorni, mentre lei era fuori Milano col compagno. Per la donna, pur ritenuta capace di intendere e volere, pena ridotta in appello, bilanciando le aggravanti con le attenuanti, motivate dai giudici da fragilità cognitiva e gogna mediatica subita. Così Emanuele De Mitri, legale della mamma e della sorella di Alessia, parti civili.
12: Viviana era molto delusa, si è messa a piangere, ci lascia con l'amaro in bocca. Rimane che si è trattato di un omicidio volontario.
11: Elena Baiocco, GR1.
2: Il caso delle sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate da una parente a Formia, in provincia di Latina. Fermo convalidato e obbligo di dimora per la madre Valentina D'Acunto, per il compagno e il padre di lei. Su tutti e 3 pende l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina D'Acunto ha fornito alcune spiegazioni, ma si tratta di convinzioni personali, hanno detto gli inquirenti. Il suo obiettivo era tornare ad avere con sé le figlie. Si indaga per scoprire eventuali altri complici. Un'ultima ora, 3 persone, una donna e 2 uomini, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto su una strada statale tra Foggia e Manfredonia. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada. Cerimonia solenne alla Camera per gli 80 anni dell'insediamento dell'Assemblea Costituente, presenti le alte cariche dello Stato. Il presidente Mattarella ha reso omaggio al lavoro dei padri costituenti, al loro lungo dialogo, al chiaro cambio di direzione rispetto al fascismo. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
13: I 535 uomini e le 21 donne chiamate a far parte dell'Assemblea si sarebbero disposti, lavorando intensamente per 18 mesi, il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'Assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione.
2: Nell'aula della Camera oggi l'approdo della legge elettorale con il testo licenziato ieri in commissione.
14: La maggioranza accelera sulla nuova legge elettorale, ma resta il nodo preferenze. Favorevoli Fratelli d'Italia e Noi Moderati, contrari Forza Italia e Lega. L'emendamento accantonato in commissione potrebbe andare in aula con il voto segreto e Vannacci, futuro nazionale, sfida la Premier. Se vuole veramente le preferenze, allora levi il voto segreto. Da Forza Italia, Stefano Benigni.
15: Forza Italia ha lavorato per approvare una legge elettorale che garantisca stabilità e governabilità. Questo non piace alla sinistra, che è divisa su tutto.
14: Le opposizioni criticano il governo per una riforma definita favorevole all'esecutivo. Dal PD Stefano Bonaccini parla di nuovo strappo sulle regole e chiede le preferenze. Per le preferenze anche i 5 Stelle. Più Europa e US ritengono il nuovo testo incostituzionale. E da Azione, Carlo Calenda.
16: Questa legge è in parte proporzionale, ma il premio è troppo grande, quindi si riduca il premio o si faccia semplicemente una legge proporzionale.
14: Vasco Pirri, GR1.
2: Bollette, cattive notizie per quest'estate. Il prezzo dell'energia torna a salire.
17: ARERA parla di un aumento del 4,6% nel terzo trimestre, cioè da luglio a settembre, per i clienti più fragili che si trovano ancora nel servizio di maggior tutela. In concreto significa che circa 3 milioni di famiglie vedranno una bolletta un po' più pesante proprio nei mesi caldi. L'estate, si sa, si consuma di più tra condizionatori e ventilatori e questo fa salire anche il prezzo dell'energia sui mercati. Il Codacons parla di vera stangata calcolando aumenti di quasi 28 euro su base annua. Assoutenti evidenzia come ci sia stato un secondo rialzo consecutivo dovuto anche all'effetto della guerra in Iran. Barbara Venuti di Consumatori Attivi ricorda come siano i soggetti vulnerabili ad avere bisogno di maggiori tutele.
18: Come associazione insistiamo affinché si intervenga in termini di politica energetica in modo strutturale, perché una fascia di 3 milioni e mezzo di utenti devono avere un servizio garantito e non suscettibile da aumenti.
17: L'aggiornamento scatta il 1 luglio. Chi è nel mercato libero può avere condizioni diverse a seconda del contratto. Lorenzo Opice, GR1.
2: Aumenti che arrivano, lo dicevamo, in concomitanza con il grande caldo che sta investendo l'Europa, afa e temperature record, oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime anche un bimbo di 3 anni lasciato in auto. In Italia con Genova salgono a 18 le città da bollino rosso, tutte nel centro nord più Bari. Rimini, capitale dell'inclusione, è partita al Pala Congressi la 3 giorni di Expo EI, del più grande appuntamento nazionale dedicato alla disabilità. Anche Papa Leone ha espresso in una missiva vivo apprezzamento, auspicando che siano garantiti percorsi di inclusione anche ai soggetti più vulnerabili. Tanti gli eventi in programma, l'inviato.
19: 50 tra seminari, corsi e laboratori, una via dello sport con arrampicata, scherma e yoga e poi la mototerapia, le sfilate di moda inclusiva e tutto questo Expo Aid a Rimini, ma non solo, anche un momento di incontro e condivisione delle esperienze di solidarietà di tutta Italia.
20: La nostra attività qui è promuovere il nostro biscottificio dove lavorano 26 ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale.
21: Com'è il riscontro di questi biscotti?
20: È ottimo, questa sarà la quinta, sesta volta che riempiamo i vassoi.
19: Le navette fanno la spola in tutta la città e ogni disabilità ha uno spazio per esprimersi, come il progetto Noemi dalla provincia di Chieti.
22: Noemi è nata nel 2012, terzo mese di vita, è stata diagnosticata la SMA di tipo 1, malattia neurodegenerativa rara. Lei è un dono meraviglioso perché riesce con la sua manina destra a creare questi splendidi quadri. Il nostro messaggio è proprio quello di far vedere la sua anima con i suoi colori la sua lotta per la vita, l'amore per la vita.
19: Da Rimini, Federico Mello, GR1.
2: Lo sport, i mondiali di calcio, prende forma il tabellone dei sedicesimi, nella notte conclusi altri tre gironi. Emanuele Granelli in studio.
3: Un pareggio può allungare la vita in un mondiale, può essere il titolo di giornata, dopo tutto il format lo permette. Così 1-1 tra Giappone e Svezia e qualificazione per entrambe. I nipponici affronteranno il Brasile di Carletto Ancelotti ai sedicesimi di finale. Stesso discorso per Paraguay e Australia, 0-0 alla fine senza farsi male. Australia avanti, sudamericani con ottime probabilità di rientrare tra le migliori terze e ancora però tutti in sospeso, dovranno concludersi i gironi. Non ha fatto calcoli invece l'Olanda, 3-1 alla Tunisia, prossimo avversario il Marocco, vittoria ininfluente per la Turchia di Montella, 3-2 agli Stati Uniti, già primi sfideranno la Bosnia, infine KO indolore per la Germania, sconfitta e rimonta 2-1 dall'Ecuador, avanti tra le migliori terze, tedeschi comunque primi, passa come seconda la Costa d'Avorio, 2-0 a Curaçao e fine del sogno mondiale per i caraibici.
2: Sono le 7:15 minuti, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io. Tra i temi di oggi, il terremoto in Venezuela e il rischio sismico in Italia. Poi l'incontro ad Antibes tra la premier Meloni e il presidente francese Macron. In chiusura si parlerà della riforma della legge elettorale con Giorgio Zanchini, qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna con voi alle 8:00.

0: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi...
5: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Dramma Venezuela, centinaia i morti, decine di migliaia i dispersi dopo il violento terremoto, timori per gli italiani irreperibili, in moto alla macchina degli aiuti internazionali. Partner indispensabili, mai relazioni glaciali. Ad Antibes, Giorgia Meloni e Emmanuel Macron lanciano la coalizione sul Libano. La Premier, noi non coinvolti nel conflitto in Iran. Crosetto, da Rutte frasi inopportune, pronti a riferire in aula. Materan accusa Roma, complice della guerra. Di servizi e ritardi. Si dimette l'amministratore delegato di Ferrovie Donnarumma. Strage alla stazione di Viareggio del 2009. La Cassazione conferma le condanne. 5 anni di carcere per l'ex AD Moretti. La legge elettorale approda in aula a Montecitorio. Resta il nodo delle preferenze. La maggioranza, una riforma che guarda alla stabilità. Le opposizioni, testo favorevole all'esecutivo. Viola la Costituzione. Caldo record in Europa, oltre 200 vittime in Spagna, in Francia perde la vita anche un bambino di 3 anni. Italia tra afa, piogge, blackout. Il ministro Schillaci al GR1, iniziative mirate per i più fragili. Una reggia senza re. Carlo III lascia Buckingham Palace. Rompe una tradizione durata 189 anni. La dimora diventerà anche un museo aperto al pubblico. E il British non passa mai di moda nella musica. Esce l'ultimo singolo degli eterni Rolling Stones. Compleanno per le Spice Girls. 30 anni fa veniva pubblicato Wannabe. Non sono reali, ma sono le nozze dell'anno. Taylor Swift e Travis Kelce dovrebbero sposarsi al Madison Square Garden il 3 luglio, al mega party, circa 1000 invitati. Il calcio dei mondiali rimonta Ecuador, Germania battuta ma comunque prima nel girone. Ai 16esimi il Brasile di Ancelotti contro il Giappone, per l'Olanda c'è il Marocco. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il terremoto in Venezuela, un paese in ginocchio, sempre più drammatico il bilancio, 235 morti, tra cui un italo-venezuelano, 4.300 i feriti, ma la conta dei dispersi sale ancora, 40.000. Molti italiani non rispondono al telefono, fa sapere l'unità di crisi della Farnesina. Una corsa contro il tempo per le squadre di emergenza. L'inviata Stefania Battistini.
4: In Venezuela si continua a scavare. I soccorritori cercano dispersi tra gli edifici crollati. Al momento i morti sono oltre 200, ma secondo le prime valutazioni degli USGS, l'agenzia geologica statunitense, si teme che il numero possa sensibilmente aumentare, vista la vulnerabilità degli edifici e la gravità dei danni. Ed è in corso davvero una grande mobilitazione. Aiuti da diversi paesi dell'America Latina, le Nazioni Unite stanno coordinando squadre di soccorso. L'Italia ha attivato la macchina dei soccorsi, attesa per oggi con un volo della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Tra le vittime c'è un italo-venezuelano, ha comunicato la Farnesina, che segue la situazione della numerosa comunità italiana presente in Venezuela. Le immagini mostrano palazzi crollati, ospedali in difficoltà e migliaia di persone che hanno trascorso la notte all'aperto mentre continuano le scosse di assestamento. In serata, nella Guaira, una luce di speranza, un neonato è stato estratto vivo dalle macerie.
3: Il vertice Italia-Francia ad Antibes in Costa Azzurra, Parigi e Roma, partner naturali e indispensabili, ha detto il presidente Macron. Senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, ha aggiunto Giorgia Meloni. La Premier è intervenuta anche sul conflitto Stati Uniti-Iran. L'inviata.
5: Serve prudenza, dice Giorgia Meloni, nell'attuale contesto di crisi internazionale, riferendosi alle parole del segretario della NATO, Mark Rutte, sull'uso delle basi militari italiane.
6: Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
5: Dal vertice intergovernativo Italia-Francia, qui ad Antibes, la Premier al fianco del presidente francese Emmanuel Macron lancia una coalizione per il Libano. Post UNIFIL. Parla di relazioni naturali e indispensabili per l'Occidente tra Roma e Parigi, i cui ministri firmano una serie di intese e sulla guerra in Medio Oriente puntualizza.
6: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano.
5: Mai stato gelo con Macron, sottolinea Giorgia Meloni, ma ognuno difende i propri interessi nazionali. Da Antibes con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
3: Intanto Teheran accusa l'Italia di essere parte del conflitto, una reazione alle parole di Rutte, parole sulle quali era intervenuto in precedenza il ministro della Difesa.
0: Guido Crosetto torna sulle parole di Mark Rutte e le definisce dette a caso. Il segretario generale della NATO, intervistato da una TV americana, aveva parlato di 500 aerei statunitensi decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury in Iran. Per il ministro della difesa italiano sono frasi inopportune e superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo pro tempore. Poi Crosetto sottolinea: se l'intervista di Rutte in politica interna sta generando una tempesta in un bicchiere d'acqua, sul piano internazionale invece rischia di produrre conseguenze ben più serie. Sia Crosetto che il ministro degli esteri italiani si erano detti pronti a riferire in Parlamento, fornendo i dettagli di tutti i voli partiti dalle basi italiane, come chiesto dalle opposizioni. Decolli, si legge nella nota della difesa, in linea con quelli degli anni precedenti, svolti nel pieno rispetto dei trattati internazionali e del Parlamento. Vasco Pirri, GR1.
3: Andiamo ora sul campo del conflitto Stati Uniti-Iran. Nello stretto di Hormuz colpito ieri un mercantile battente bandiera di Singapore davanti all'Oman. Teheran sottolinea: qualsiasi movimento al di fuori delle rotte designate è pericoloso, ma è il fronte israelo-libanese il più instabile. Nonostante i colloqui a Washington che continuano oggi, resta il nodo il ritiro delle truppe di Tel Aviv dal sud. Israele dice che non ci sarà fino a quando Hezbollah non sarà disarmata, ma l'ambasciata statunitense annuncia che un disimpegno, almeno parziale, ci sarà nei prossimi giorni. Sale a 6 il bilancio delle persone uccise da attacchi israeliani. La nostra inviata.
7: L'artiglieria israeliana colpisce due città del sud del Libano. Hezbollah denuncia la terza violazione della tregua e accusa Israele di aver colpito civili. Ma Tel Aviv replica: erano miliziani. Media libanesi parlano di movimenti di carri armati, possibile segnale dell'inizio del ritiro, la notizia più attesa dagli sfollati di Tiro. Una delle pochissime cose intatte è la statua della Madonna affacciata sul mare, simbolo della comunità cristiana risparmiata dai bombardamenti. Per il resto si cammina tra gli scheletri dei palazzi sventrati. Qui arriva un convoglio di Medici Senza Frontiere che allestisce una clinica in una scuola trasformata in rifugio. Sulle porte delle aule non ci sono più anno e sezione, ma i nomi delle famiglie che le abitano. Molti pazienti hanno patologie croniche che non riescono a curare perché mancano i medicinali, racconta la dottoressa Ida. Ho fatto fatica persino a misurare la pressione, coperta dal rumore delle bombe. Una delle ultime ha ucciso il marito della signora Zeynab mentre cercava del pane. L'ho seppellito in un cimitero di fortuna, qui fuori. Presto gli farò un funerale dignitoso a casa, dice, pur sapendo che nel suo villaggio, raso al suolo, ci sono ancora soldati israeliani. Da Tiro con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
3: Della guerra con l'Iran è tornato a parlare anche il presidente Trump, sottolineando quanto la Repubblica Islamica sia un'opportunità economica importante per gli States. La corrispondente.
8: Un nuovo mercato in arrivo, l'Iran, lo dice il presidente Trump intervenendo alla cena per gli agricoltori dell'Iowa nel giardino delle rose della Casa Bianca. Trump si riferisce al fatto che i fondi sbloccati di Teheran potranno essere usati solo per acquistare prodotti americani, in particolare mais, grano e soia. Il presidente sottolinea che lo stretto di Hormuz è aperto, i prezzi del greggio stanno crollando e i mercati azionari salgono. Dal Bahrain, il segretario di Stato Rubio mette in guardia dal caos totale che potrebbe provocare l'imposizione di pedaggi a Hormuz. Rubio parla anche dei rapporti con l'Italia. Le nostre relazioni proseguono senza intoppi a tutti i livelli, assicura, ma conferma che Trump è molto deluso. Sul fronte interno, dopo aver messo in riga i senatori repubblicani, Trump incassa una vittoria sull'immigrazione con le sentenze della Corte Suprema che permettono all'amministrazione di revocare le tutele legali temporanee concesse a migliaia di cittadini haitiani e siriani. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Le 8 e 9 minuti, cambio di vertice in Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma verso l'addio. La decisione dopo un incontro con il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che nei giorni scorsi si era detto irritato per i ritardi dei treni.
9: Un percorso iniziato 2 anni fa e che avrebbe dovuto concludersi il prossimo e che invece è arrivato al termine per l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma. Nel suo bagaglio ci sono 1300 cantieri al giorno con un miglioramento della puntualità del 7% questo mese. Target PNRR raggiunti che vedono FS vicino al traguardo dei 25 miliardi di euro, ma anche critiche, molte, sui disservizi e ritardi che in questi anni hanno rallentato alta velocità e linee normali. Decisione di chiudere il mandato concordata, ha spiegato il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che conferma la soddisfazione per il ritorno all'utile per 30 milioni di euro nell'ultimo bilancio dell'azienda. Così dai nostri microfoni a Zapping.
10: Che affronterà la fase 2 con una scelta condivisa da me e dall'amministratore delegato, ci sarà una successione interna.
9: E al momento il nome più quotato è quello di Giampiero Strisciuglio, attuale amministratore delegato di Trenitalia, già alla guida di RFI.
10: Ci sarà un ferroviere, un'ipotesi, l'attuale amministratore di Trenitalia. Italia, altri assolutamente in gamba ce ne sono, però niente di traumatico.
9: Paola Bonanni, GR1.
3: Il passo indietro di Donnarumma alimenta, insieme al tema migranti e alla legge elettorale oggi in aula, il dibattito politico. In studio Filippo Amisano.
11: Sì, nel servizio avete sentito quindi la posizione espressa dal ministro Salvini sul caso dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Donnarumma, ma le opposizioni vanno all'attacco. La scelta di cacciarlo, dicono, certifica il fallimento di Salvini, non inciderà sulla vita di cittadini e lavoratori che pagano ogni giorno il conto dei ritardi e degli errori del governo. Rincara il PD che chiede le dimissioni di Salvini definendolo il peggior ministro dei trasporti della storia. A far discutere poi il dossier migranti, Fratelli d'Italia con Galeazzo Bignami rivendica il modello italiano in materia di rimpatri. Sentiamo.
12: Oltre il 30% dei rimpatri in più nel 2026 e l'80% di sbarchi in meno. Ecco i risultati e politiche migratorie del governo Meloni, dato che hanno convinto l'Europa ad adottare il modello italiano in contrasto all'immigrazione clandestina.
11: Tema principale della giornata è però la legge elettorale che approderà oggi alla Camera. La maggioranza accelera ma resta il nodo delle preferenze, favorevoli il partito della Premier e Noi Moderati, contrari Lega e Forza Italia, che ribadisce governi chi vince senza accordi sotto banco. E l'emendamento sulle preferenze accantonato in commissione potrebbe andare in aula con il voto segreto. Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, sfida la Premier: se vuole veramente le preferenze, dice, tolga il voto segreto. Di ennesima forzatura, di nuovo strappo sulle regole, parlano le opposizioni che accusano la riforma favorisce l'esecutivo. Per Più Europa e Verdi Sinistra il nuovo testo è incostituzionale. D'Azione, caro Calenda, si schiera per il proporzionale a favore delle preferenze. 5 Stelle PD, sentiamo Stefano Bonaccini.
13: Giorgia Meloni, che in passato si era sempre battuta per il ritorno delle preferenze, oggi ci ripropone le liste bloccate. È giusto che il centro-sinistra si batta per il ritorno delle preferenze.
3: A Montecitorio ieri seduta solenne di Camera e Senato per gli 80 anni dall'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente, con l'intervento del presidente Mattarella.
14: La lezione di storia repubblicana del presidente Mattarella è un omaggio al lavoro dei padri costituenti, che osserva se per unire il paese grazie a dialogo e sintesi, costruendo i valori che ci guidano ancora oggi.
15: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
14: Gli applausi della Camera scandiscono il discorso del capo dello Stato, che onora la memoria di Matteotti e degli altri assassinati dal fascismo. Il referendum, la consulta, l'assemblea costituente, le tappe che diedero un volto umano al paese.
15: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
14: E della Costituzione Mattarella torna a parlare al Quirinale, ricevendo le comunità firmatarie del patto interreligioso. La libertà di fede, ricorda, è uno strumento di coesione nazionale.
16: L'uso strumentale delle fedi, più volte denunciato dai leader religiosi, è un'impostura che avvelena e uccide l'anima.
14: Valentino Russo, GR1.
3: Rai Radio 1, la cronaca che apriamo con un'ultima ora da Milano, l'arresto di un pirata della strada. Simona Decina in studio.
17: Sì, questa notte un grave incidente a Milano. Intorno alla mezzanotte un uomo ubriaco ha investito con la sua automobile un motociclista, il quale è in gravissime condizioni all'ospedale. L'automobilista non si è fermato, ha proseguito la sua corsa investendo un'altra persona, un pedone, per fortuna, che ha riportato lesioni meno gravi. Le indagini hanno permesso di identificare immediatamente il veicolo e il conducente, un ucraino di 37 anni, è stato arrestato.
3: E c'è stato un altro incidente gravissimo in Puglia. 3 persone, una donna e 2 uomini, hanno perso la vita in una statale tra Foggia e Manfredonia. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada e si è ribaltata. Il disastro ferroviario di Viareggio del 2009. Sono definitive le condanne agli 11 imputati, tra cui Mauro Moretti, allora al vertice di FS e RFI, che sul Corriere della Sera afferma: sono pronto alla cella, spero non sia per troppo tempo.
18: Lo hanno deciso i giudici della 4ª sezione penale di Cassazione. Mauro Moretti, 72 anni, va in carcere. È stato condannato in via definitiva a 5 anni l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di RFI, che era in carica quando nel 2009 alla stazione di Viareggio, nottetempo, un treno merci con vagoni pieni di GPL deragliò, innescando un'esplosione che distrusse un intero quartiere, provocando 32 morti e 200 feriti. L'avvocata di Moretti, Giovane, però afferma: sono indignata, innocente, lo dicono le carte. Tiziano Nicoletti, avvocato dei parenti delle vittime.
19: Le carte sono 6 sentenze e tutte e 6 le sentenze hanno pronunciato la condanna dell'ingegner Moretti.
18: Una strage, quella di Viareggio, legata al profitto, per l'avvocato Nicoletti.
19: È emerso dagli atti che Ferrovie dello Stato, pur di risparmiare in bilancio, accettava che viaggiassero sulla propria rete ferroviaria dei ferri vecchi.
18: Anna Maria Caresta, GR1.
3: Ponte sullo Stretto, l'inchiesta per corruzione. Depositate dalla Procura le intercettazioni raccontano, secondo alcuni quotidiani, la soddisfazione di Giacomo Saccomanno, avvocato vicino alla Lega e consigliere d'amministrazione della Stretto di Messina, al telefono con l'amministratore delegato Ciucci, non indagato, per i rapporti con l'allora presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato e perquisito. Era il 2 ottobre 2025, ma dopo la contrarietà all'opera dalla sezione di controllo della Corte dei Conti, le cimici della Procura di Catanzaro registrano le reazioni negative dei protagonisti. Emergono nuovi elementi sul rogo di Capodanno a Cranmontana che costò la vita a 41 persone. Sofia Donadio, tra i 4 studenti del liceo Virgilio di Milano rimasti feriti nell'incendio del Constellation, parla per la prima volta alla stampa e spiega come uscire dal locale interrato fosse impossibile.
20: Io quella uscita d'emergenza me la ricordo bene, è sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in Costellazione, è sempre stata chiusa, stavo spesso seduta su quello sgabello, ci ho anche fatto alcune chiamate per gli auguri di Capodanno. C'era una catena, tipo quella delle bici, che era legata attorno al maniglione antipanico della porta.
3: L'uomo che ha ucciso moglie e figlio in Versilia, oggi l'interrogatorio di convalida del fermo. Mio figlio pretendeva sempre soldi, mi minacciava, ha detto Piero Moriconi agli inquirenti. Gli amici del ragazzo sottolineano: non accettava l'omosessualità del figlio. Il caldo continua su gran parte d'Europa, Italia compresa, la cappa di afa e temperature ben oltre le medie di stagione. In studio Sonia Filippazzi.
21: Il caldo resta un incubo in molti paesi europei, la Spagna conta oltre 200 decessi, in Francia ieri è morto un bambino di 3 anni lasciato in auto e si aggiunge alle decine di persone annegate mentre cercavano refrigerio. Soffrono Gran Bretagna, Germania, così via. Si moltiplicano gli appelli per misure d'emergenza ma anche strutturali sul riscaldamento globale. L'afa di giorno e di notte continua ad affliggere anche l'Italia, dove i decessi legati alle condizioni climatiche sono 5. Ieri si è riunita la cabina di regia sull'emergenza caldo. Daniele Morgera ha intervistato il ministro della Salute Orazio Schillaci.
22: Abbiamo analizzato i dati dal 15 maggio, soprattutto in relazione ai decessi della popolazione più anziana e agli accessi al pronto soccorso. Per il momento non abbiamo picchi significativi in concomitanza delle ondate di calore.
23: Quali le priorità di intervento individuate dalla cabina di regia sull'emergenza caldo?
22: Il piano di prevenzione per il caldo è partito il 25 maggio, ci sono state azioni di allerta, monitoraggio, informazione. Stiamo pubblicando i bollettini sulle ondate di calore, potenzieremo i controlli, le campagne di comunicazione indirizzate ai più fragili, anziani, ai bambini, alle donne in stato di gravidanza. Daremo anche attenzione al tema dei grandi eventi in raccordo con le autorità sanitarie locali e con tutte le altre istituzioni coinvolte.
23: In 3 giorni, ministro Schillaci, al numero di pubblica utilità 1500 sono giunte circa 300 chiamate. Cosa emerge dalle segnalazioni e dalle richieste dei cittadini?
22: Chiedono informazioni le persone più anziane, i figli che hanno genitori anziani. Devo dire che c'è stato un numero di chiamate molto superiore inferiore rispetto a quelle che avevamo registrato negli stessi giorni dello scorso anno.
21: Il caldo pesa su ospedali, scuole dove sono in corso gli esami, spesso in condizioni molto difficili. A Palermo sospese le udienze in tribunale per mancanza di aria condizionata. Problemi anche nella circolazione ferroviaria e vari i blackout in più città, per esempio in provincia di Milano, dove Laura Troia ha raccolto le voci di cittadini e gestori di attività da farmacia ad alimentari rimasti ieri a lungo senza elettricità.
1: Noi da ieri alle 2 siamo completamente fermi, chiusi, spenti.
2: Dobbiamo buttare tutto.
4: Scavalcare i cancelli perché i cancelli bloccati. Io ho le tapparelle elettriche, sono chiuse in casa.
21: Il quadro meteo intanto non migliora con Genova. Oggi salgono a 18 le città bollino rosso, tutte nel centro-nord più Bari. Domani aumentano pure quelle a bollino arancione, condizioni che implicano anche temporali, allerta gialla su Sicilia, Sardegna, parte di Basilicata, Campania e Lombardia. Per le previsioni il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
6: Qualche temporale oggi sull'Appennino meridionale e anche sull'arco alpino, per il resto sole ovunque con temperature ben al di sopra delle medie del periodo. Per il fine settimana previsto un ulteriore aumento, sfioreranno i 40 gradi in pianura padana e in alcune località. La settimana prossima non cambia granché, martedì pomeriggio arriva qualche temporale nelle zone interne, ma rimarrà sempre molto caldo.
3: Rai Radio 1, parliamo di un palazzo reale che perde il suo inquilino.
24: Buckingham Palace. For over 200 years.
3: Casa dei sovrani britannici per circa 200 anni, Buckingham Palace sarà da ora in poi luogo di lavoro, centro cerimoniale, museo aperto al pubblico. La decisione si inquadra nell'operazione di trasparenza sulle finanze della corona. L'annuncio è contestuale alla pubblicazione della prima dichiarazione dei redditi di Carlo, che l'anno scorso ha pagato oltre 30 milioni di sterline di tasse, più o meno 35 milioni di euro.
24: It contains 775 rooms.
3: Quasi 800 stanze tra appartamenti privati e sale di rappresentanza. Buckingham Palace fu scelto come reggia dalla regina Vittoria. Tra gli aneddoti sul palazzo, uno riguarda la regina Elisabetta, che appena arrivata, ancora bambina, colpita dagli sterminati corridoi, avrebbe esclamato: qui dentro c'è bisogno della bicicletta.
24: 92 offices and 78.
3: Niente corona o titoli reali, ma nozze comunque principesche, quelle ormai imminenti di Taylor Swift e Travis Kelce. Cominciano a circolare indiscrezioni. Secondo il New York Times, il matrimonio si celebrerà in occasione del ponte del 4 luglio, in un luogo simbolo per sport e musica.
25: Manca la conferma ufficiale, ma Manhattan si muove già al ritmo del matrimonio dell'anno. Taylor Swift e Travis Kelce sarebbero pronti a celebrare il grande sì presso il Madison Square Garden. Un'indagine del New York Times ha svelato infatti i preparativi per un mega party il 3 luglio, con circa 1000 invitati, tra cui si vocifera anche Selena Gomez, Ed Sheeran ed Emma Stone. Un fenomeno di massa che sembra ricalcare uno schema archetipico. Massimo Cerulo, sociologo dell'Università Federico II di Napoli.
26: Le nozze dei celebrity hanno sostituito l'interesse che c'era una volta per le nozze dei reali. Il principe e la principessa rappresentano ancora un punto di riferimento in una società in cui i legami tendono a sfilacciarsi, la solitudine aumenta e la società singolarista la fa da padrone.
25: A colpire però è soprattutto la scelta del calendario. Il weekend dei 250 anni dell'Independence Day, una ricorrenza cruciale per l'immaginario MAGA di Donald Trump.
26: Non è scelta a caso la data e probabilmente ci sarà anche una sfida a colpi di like, visualizzazioni e gradimento.
25: Mauro Zanda, GR1.
3: La musica. 30 anni fa veniva pubblicato un singolo che avrebbe lasciato un segno indelebile nella storia del pop.
27: Discografica non ci credeva e lo testò prima in Asia. 30 anni fa, in quel 1996 cruciale per la cultura pop britannica, l'anno di Trainspotting, degli Oasis e di Wannabe, esplodeva il fenomeno Spice Girls e quelle 5 ragazze divennero l'emblema del girl power, lasciando il segno nella musica pop, nella moda, nell'immaginario, dagli abiti alle tutine, tra animalier e paillette fucsia, le loro differenze, la loro forza. Fino a metà settembre al Barbican di Londra ci sono molti di quegli abiti esposti. Vi dirò quello che voglio, che veramente voglio, cantano. l'amicizia non muore mai. Una dichiarazione di indipendenza al femminile. Dal 2012, cerimonia olimpica a Londra, non cantano insieme, ma Wannabe resiste. Miriam Mauti, GR1.
0: E resistono a dispetto dei loro 60 anni di carriera i Rolling Stones. Esce oggi Jealous Lover, nuovo singolo che anticipa l'album Foreign Tongues. Un brano dal groove R&B sostenuto dall'affascinante voce in falsetto di Mick Jagger. Al piano e alle tastiere c'è Steve Winwood. Il video che accompagna la canzone è interpretato da Anya Taylor-Joy e Charles Melton, stelle emergenti di Hollywood. Sono le 8:25 minuti, tra poco torna Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
5: Sabrina, buongiorno a te, chi ci sta ascoltando. Parliamo di politica. Oggi in aula, dopo le commissioni, lo stabilicum o melonellum, cioè la nuova legge elettorale con la quale molto probabilmente andremo a votare. Molto probabilmente, scrivono i giornali stamane, aprile 2027. Vedremo, ne parliamo tra poco.
0: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Fabio Cardinali e Patrizio Gotti, Sabrina Baldetti al microfono, linea allo sport.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente!
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
11: GR1 Sport.
12: In studio Emanuele Granelli. Prende sempre più forma il tabellone dei mondiali con già 4 accoppiamenti definiti per la fase a eliminazione diretta. Ci arriveremo intanto nella notte, completati altri 3 gironi, tra cui il gruppo E con la caduta, seppur indolore, della nazionale tedesca, uno dei nostri inviati.
28: La Germania era certa del primo posto, ma dopo le 2 vittorie iniziali il girone è terminato con una sconfitta in rimonta contro l'Ecuador. Il gruppo E è terminato con 2 squadre a 6 punti, la Germania e la Costa d'Avorio, ma i tedeschi hanno la meglio grazie alla vittoria nello scontro diretto. A 4 punti arriva l'Ecuador, che chiude anche con una differenza reti in parità, 2 gol fatti, 2 subiti. La FIFA, al termine della vittoria per 2-1 sulla Germania, ha immediatamente comunicato la buona notizia. L'Ecuador è già sicuro di entrare tra le 8 migliori terze e quindi sul prato del New York Stadium è iniziata la festa. Va a casa la squadra simpatia Curaçao, che un punto alla fine lo ha portato. Gli accoppiamenti: la Germania giocherà lunedì a Boston contro una terza, la Costa d'Avorio martedì a Dallas contro una tra Francia e Norvegia. L'Ecuador deve ancora conoscere l'avversaria. Dallas, collaborazione tecnica Francesco Pionaieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
12: E se sono ancora tutti da scoprire gli accoppiamenti per le qualificate del gruppo E, la situazione invece è più chiara dopo i risultati degli altri 2 gironi conclusi nella notte.
29: Solo pochi mesi fa, ottobre del 2025, per la prima volta nella sua storia il Brasile è stato sconfitto dal Giappone, ma quella era solo un'amichevole. Adesso, nei 16esimi di finale della Coppa del Mondo, Ancelotti dovrà fare molta attenzione a una delle squadre più in forma del torneo. Lunedì sera a Houston, per non avere problemi, al Brasile servirà la qualità dei giorni migliori. Giappone che passa da imbattuto nel girone F dopo l'1-1 con la Svezia, che avanza da terza in un gruppo vinto dall'Olanda, che batte 3-1 la Tunisia. Gli Orange di Malen sfideranno il Marocco di El Ainawi, un derby romanista che promette spettacolo. Nel gruppo D, nessuna sorpresa nello 0-0 tra Australia e Paraguay, un pareggio con cui i Cangui passano da secondi, mentre i sudamericani sono quasi certi di qualificarsi tra le migliori terze. Sconfitta indolore per gli Stati Uniti, che erano già certi del primo posto, e ai 16esimi trovano la Bosnia. A mettere KO 3-2 i padroni di casa, una Turchia già eliminata ma che lascia la Coppa con onore. Giorgio Matteoli, GR1.
12: Chiude il suo mondiale con una vittoria e con tanti rimpianti, quindi la Turchia, il bilancio finale del CT, Vincenzo Montella.
30: Sì,
13: Siamo contenti perché questi ragazzi se lo meritavano. Sono state le prime due partite incredibili e ci meritavamo una vittoria e sono contento principalmente per loro, poi ovviamente per tutto il movimento. È stata una settimana molto difficile, i ragazzi hanno dimostrato di avere conoscenze, di avere personalità, di avere anima e di avere soprattutto onore. Mi sto un po' emozionando perché questi ragazzi lo meritano.
12: E a proposito di tabelloni che vanno via via delineandosi, e qui passiamo al tennis, oggi Jannik Sinner conoscerà il suo cammino.
14: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Il terremoto in Venezuela, 235 i morti accertati, tra i quali un italo-venezuelano, 4.300 i feriti, ma continua a salire il numero dei dispersi, sono oltre 40.000, dato che fa presagire uno scenario particolarmente drammatico, anche perché sono decine i palazzi crollati, anche a Caracas. Per i soccorritori una corsa contro il tempo in un contesto difficile con le linee elettriche e le reti di comunicazione a singhiozzo, come spiega la responsabile per il Venezuela di Medici Senza Frontiere, Halim Hussein.
3: A Caracas ci sono ancora molte persone in strada perché non sono riuscite a tornare a casa o perché le loro abitazioni sono danneggiate. Ho visto persone con le cose che sono riuscite a portare via che non possono spostarsi. Le autorità stanno cercando di organizzare dei rifugi nelle scuole e negli stadi di baseball. Cerchiamo anche di comunicare con la maggior parte dello staff di Medici Senza Frontiere nel paese, ma ci mancano ancora alcune persone, non tutte le linee telefoniche ed elettriche sono state ripristinate.
4: Internet, electricity.
2: Ancora una notte di attacchi tra russi e ucraini, due morti per una serie di raid di Mosca nelle aree di Zaporizhia nel Donetsk. Secondo le autorità di Kiev sono stati quasi 900 i droni lanciati da Mosca, che denuncia invece 700 aerei senza piloti inviati dagli ucraini. Raggiunta Tula, la periferia di Mosca, ha colpito un impianto chimico e una centrale elettrica. Il vertice Italia-Francia-Antibes, Parigi e Roma, partner naturali e indispensabili, ha detto il presidente Macron. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, ha affermato Giorgia Meloni. La premier è intervenuta anche sul conflitto Stati Uniti-Iran, ribadendo che l'Italia non ha partecipato alla guerra. In questi minuti l'avvio delle contrattazioni dei mercati europei, finanziari europei. Diamo subito la linea a Milano, a Chiara Merico.
5: Sì, l'apertura è in calo per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Milano cede circa mezzo punto percentuale, così come Francoforte. Limitano le perdite a un meno 0,2%. Londra e Parigi in profondo rosso, invece le borse asiatiche a trainare gli indici. In territorio negativo sono le performance dei titoli tecnologici, sui timori per la sostenibilità dei costi dell'intelligenza artificiale. Le perdite maggiori si registrano in Corea del Sud, dove in corso di seduta l'indice Kospi è arrivato a cedere più dell'8%. E le negoziazioni sono state sospese per 20 minuti. Giù di oltre 4 punti il Nikkei giapponese, male anche le borse cinesi e Hong Kong. Ad alimentare i dubbi degli investitori sono le indiscrezioni su un possibile rinvio al prossimo anno della quotazione di OpenAI, proprio a causa delle tensioni nel settore dell'intelligenza artificiale. E a Wall Street, in una seduta contrastata, l'indice dei titoli tecnologici, il Nasdaq, ha lasciato sul terreno lo 0,46%. Sostanzialmente invariato lo Standard & Poor's 500, mentre il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,14%. Tornano a calare i prezzi del petrolio, il Brent è quotato poco sotto i $74 al barile e il WTI supera di poco i $70 al barile. A voi.
2: A Milano è arrestato l'uomo di 37 anni che ha travolto un motociclista, ha investito un pedone ed è fuggito senza prestare soccorso. È stato poi bloccato sulla tangenziale nord, risultando positivo all'alcol test. Il motociclista è in gravi condizioni, lievemente ferito il pedone. Altro incidente gravissimo in Puglia, su una statale tra Foggia e Manfredonia. Tra le tre le vittime, una donna e due uomini, per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada e si è ribaltata più volte. Parliamo adesso dell'uomo che ha ucciso moglie e figlio in Versilia. Oggi l'interrogatorio di convalida del fermo. Mio figlio pretendeva sempre soldi, mi minacciava, ha detto Piero Moriconi agli inquirenti. Gli amici del ragazzo sottolineano invece non accettava l'omosessualità del figlio.
6: Da almeno 20 giorni avrebbe pensato a come uccidere moglie e figlio. C'è anche l'ipotesi della premeditazione nel duplice omicidio di Pieve di Camaiore, dove Piero Moriconi, 63 anni, uccide con un fucile la moglie Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, 24. Sentito per ore nella caserma dei carabinieri di Viareggio, l'uomo prova a spiegare il gesto. Tensioni familiari continue, la convinzione che il figlio frequentasse cattive compagnie, facesse uso di stupefacenti, ma anche il sospetto che la moglie potesse essersi rifatta una vita. Tra le concause riferite agli investigatori anche il difficile rapporto con l'omosessualità del figlio. In alcuni post sui social Mirko scriveva: è brutto pensare che un padre ti preferisca morto anziché gay. Il legale dell'uomo, Giacomo Fabri, parla però di ansia genitoriale, non di odio. Moriconi, esasperato, avrebbe detto agli inquirenti: mi dispiace, ma andava fatto. Nelle prossime ore è atteso l'interrogatorio di convalida.
0: Valerio Scarponi, GR1.
2: Il caldo, con Genova salgono a 18 le città a bollino rosso, praticamente tutte nel centro-nord a parte Bari. Temperature in aumento, sfioreranno i 40 gradi nella fine della settimana. 5 ad oggi decessi per il caldo, ieri vertice al Ministero della Salute. Vari blackout e disagi.
7: Rai Radio 1 Sport.

Sarà l'atmosfera, il caldo la sera, la voglia di dirsi parole scontate. Sarà un'altra scusa a fermare il tempo, a darci ancora un momento. Sarà colpa mia o forse anche tua, prometterci niente mantenendo tutto e non chiedere scusa. L'amore è sempre una prova.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. In Venezuela una vera e propria catastrofe umanitaria, il terremoto che ha colpito il paese, 235 morti, 4.700 feriti, ma è il numero dei dispersi che preoccupa maggiormente perché sale col passare delle ore mentre arrivano gli aiuti da Washington.
4: Sono arrivati in Venezuela i primi soccorritori militari statunitensi coordinati da un generale dei Marines, mentre il numero dei dispersi sale ancora a 50.000. Ma dalle macerie arrivano ancora voci di persone intrappolate che danno speranza. Estratto vivo fra la commozione dei soccorritori anche un neonato. Alla Guaira 100 i palazzi crollati, 70.000 le famiglie colpite, fa sapere il ministro degli interni Cabello. Nella città settentrionale costiera, la più colpita, dove si è recata anche la presidente interim Rodriguez, è stato invece trovato senza vita anche un italo venezuelano di 56 anni. L'unità di crisi della Farnesina ha fatto sapere che sono molti gli italiani che non rispondono al telefono. Le linee telefoniche funzionano a singhiozzo, mentre le strade crepate dalla doppia scossa di due giorni fa rallentano i soccorsi. Altri aiuti internazionali sono in arrivo anche da Roma, mentre Bruxelles ha attivato il meccanismo di protezione civile europeo. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E alla situazione in Venezuela sarà dedicato uno speciale in onda questa sera qui su Radio 1 dalle 18 alle 19. La guerra non è mai degna dell'uomo, non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie magari dotate di armi ipertecnologiche. Lo ha detto Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale e il pontefice si è rivolto così poco fa ai cardinali riuniti nell'aula. Paolo VI.
5: Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, dalla violenza, dalla polarizzazione sociale o religiosa, ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto, di sopraffazione, di frattura che attraversano oggi le nostre società. Per questo il discernimento che siamo chiamati a compiere riguarda tutti e interpella la missione della Chiesa in ogni contesto.
3: Il grave incidente in Puglia tra Foggia e Manfredonia, 3 le vittime, una donna, 2 uomini. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto a bordo della quale viaggiavano è finita fuori strada, si è ribaltata più volte. A Milano invece è stato arrestato il 37enne che ha travolto un motociclista, investito un pedone e che poi è fuggito senza prestare soccorso. È stato bloccato sulla tangenziale nord risultando positivo all'alcol test. Il motociclista è in gravi condizioni, lievemente ferito il pedone. Ancora caldo record in buona parte d'Europa, vittime in Spagna, in Francia, afa e temperature sopra la media dalla Gran Bretagna alla Germania. In Italia salgono a 18 le città da bollino rosso e nel fine settimana si sfioreranno i 40 gradi. 5 oggi decessi legati al caldo. Blackout elettrici a Milano, problemi alla circolazione dei treni. A Palermo sospese le udienze in tribunale per mancanza di raffrescamento. A Napoli chiese monumentali aperte per offrire rifugio ai senza tetto. Ma è anche allerta gialla per temporali su Sicilia, Sardegna, parte di Basilicata, Campania e Lombardia. Brutale aggressione ai danni di un agente di polizia penitenziaria a Genova, all'ospedale San Martino. Un detenuto ricoverato nel reparto di psichiatria si è scagliato contro il poliziotto addetto alla sua vigilanza. L'aggressore era già stato responsabile di numerosi altri episodi simili in passato. L'archivio di Stato di Napoli verso una nuova vita. Saranno valorizzate e rese attrattive per il pubblico sia la sede centrale nei chiostri della chiesa dei Santi Severino e Sossio, sia quella sussidiaria, ovvero il commissariato della celebre fiction I Bastardi di Pizzo Falcone.
6: Milano ha aperto la strada. Il suo archivio di Stato in Palazzo del Senato offre al pubblico, anche a chi non ci va per la ricerca documentale, bar, ristorante e spazi di co-working gestiti da privati. Lo stesso succederà all'archivio di Stato di Napoli. 50.000 metri lineari di scaffalature per consultare la storia del Meridione dal X secolo. Questo per studiosi e appassionati, ma per tutti ci saranno visite guidate e bookshop, punti di ristoro e socializzazione. Antonio Tarasco, direttore generale archivi.
7: Il nostro
0: scopo è quello di svelare il valore non soltanto della documentazione che è contenuta nei nostri archivi di Stato, ma anche il valore architettonico monumentale delle nostre sedi, alcune delle quali sono assolutamente pregevoli, per attrarre un pubblico che non si recherebbe istintivamente all'interno degli archivi di Stato.
6: Che diventano così più dinamici e aperti alla loro città, ma dopo Milano e Napoli andrete avanti con altre sedi?
0: In prospettiva potrà accadere anche per l'archivio di Siena, per quello di Palermo, per quello di Venezia o per quello di Torino, potremo offrire ai visitatori l'apprezzamento delle meraviglie e dei segreti delle
1: RAI Radio 1 Sport.

Maybe time's the cure. Maybe time.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Sono più di 50.000 i dispersi nel terremoto che ha colpito il Venezuela, 235 i morti finora accertati, 4.700 i feriti, i numeri che tracciano il profilo di una tragedia enorme, speciale questa sera qui su Radio 1 dalle 18 alle 19. Attivata la macchina internazionale degli aiuti, una corsa contro il tempo per le squadre di soccorso. Sentiamo l'inviata Stefania Battistini.
4: In Venezuela si continua a scavare. I soccorritori cercano dispersi tra gli edifici crollati. Al momento i morti sono oltre 200, ma secondo le prime valutazioni degli USGS, l'agenzia geologica statunitense, si teme che il numero possa sensibilmente aumentare, vista la vulnerabilità degli edifici e la gravità dei danni. Ed è in corso davvero una grande mobilitazione. Aiuti da diversi paesi dell'America Latina, le Nazioni Unite stanno coordinando squadre di soccorso. L'Italia ha attivato la macchina dei soccorsi, attesa per oggi con un volo della protezione civile e dei vigili del fuoco. Tra le vittime c'è un italo-venezuelano, ha comunicato la Farnesina, che segue la situazione della numerosa comunità italiana presente in Venezuela. Le immagini mostrano palazzi crollati, ospedali in difficoltà e migliaia di persone che hanno trascorso la notte all'aperto mentre continuano le scosse di assestamento. In serata, nella Guaira, una luce di speranza, un neonato è stato estratto vivo dalle macerie.
3: La guerra russo-ucraina, Mosca sta preparando, scrive il Guardian, una provocazione in Polonia o nei paesi baltici. Non un attacco su vasta scala, secondo il quotidiano britannico, ma una serie di attacchi ibridi. Intanto quella appena trascorsa è stata una delle notti con più raid, quasi 900 i droni lanciati da Mosca, due morti nelle aree di Zaporizhia e nel Donetsk. Il Cremlino invece parla di 700 aerei senza pilota inviati da Kiev. Colpiti un impianto chimico, una centrale elettrica a Tula, alla periferia di Mosca. Contro la guerra, nuovo monito di Papa Leone: non è mai degna dell'uomo, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, ha affermato il pontefice nell'omelia della messa che ha aperto il concistoro straordinario previsto per oggi e domani in Vaticano. 241 i cardinali da tutto il mondo riuniti dopo la celebrazione in San Pietro nell'aula Paolo VI. Ho bisogno della vostra franchezza, della vostra lealtà, ha detto loro Papa Leone nel suo intervento introduttivo, riassumendo l'obiettivo del concistoro. Sentiamo.
5: Tutti i temi che affronteremo, lo sguardo sul mondo, la pace, il bene comune, la sinodalità, convergono in un'unica domanda. Come possiamo aiutare oggi le nostre chiese ad annunciare il Vangelo?
3: Legge elettorale, cominciata alla Camera la discussione generale. La seduta è ripresa dopo la sospensione seguita all'espulsione dell'aula di Riccardo Maggi di Più Europa, che ha mostrato tra le proteste della maggioranza il fax simile in formato gigante di una scheda elettorale con la scritta "Il tuo voto non conta". Far discutere anche il nodo preferenze. A favore Fratelli d'Italia, noi moderati, contrari Lega e Forza Italia. Le opposizioni accusano una riforma che favorisce l'esecutivo. Per AVS il testo è incostituzionale. Da Azione Carlo Calenda si schiera per il proporzionale. Il disastro ferroviario di Viareggio del 2009, dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni, Mauro Moretti si è costituito ed è ora in carcere. Sono pronto alla cella, spero non sia per troppo tempo, aveva annunciato l'ex amministratore delegato di Ferrovie e Rete Ferroviaria. Il prodotto interno lordo e l'occupazione sono cresciuti nel 2025 più nel Mezzogiorno che nel Centro-Nord. È quanto emerge dalla stima preliminare dell'Istat, che rileva una dinamica del PIL comunque sostanzialmente omogenea nelle diverse zone. Più 0,6% nel Mezzogiorno a fronte di un più 0,5% in tutte le altre. Il Sud è l'area che ha maggiormente trainato la crescita con un incremento dell'1,5%. Poi il Centro, più contenuto l'aumento degli occupati nel Nord-Ovest e nel Nord-Est. La corona dice addio a Buckingham Palace, storica decisione di Carlo III d'Inghilterra.
6: Buckingham Palace.
3: Casa dei sovrani britannici dall'epoca della regina Vittoria sarà da ora in poi luogo di lavoro, centro cerimoniale, museo. Una mossa che fa parte, come la prima dichiarazione dei redditi di Carlo, dell'operazione di trasparenza finanziaria della monarchia.
6: It contains
0: 775 rooms.
3: Quasi 800 stanze, ognuna racconta un pezzo di storia dei Windsor e dei loro predecessori. Si narra che quegli sterminati corridoi colpirono Elisabetta bambina, che appena trasferita disse: qui serve la bicicletta. E restiamo in zona per il più blasonato dei tornei di tennis. Al via proprio in questi minuti il sorteggio del tabellone di Wimbledon con Sinner, testa di serie numero 1, che guida una pattuglia azzurra di 10 giocatori tra maschile e femminile. MotoGP, archiviati i primi annunci del mercato piloti, è in corso la prima.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Il sisma che ha colpito il Venezuela, il bilancio provvisorio è di 235 vittime e 4.300 feriti e oltre 50.000 persone risultano ancora disperse.
4: Dalle macerie delle decine di palazzi accartocciati alla Guaira arrivano ancora voci di persone intrappolate, voci che danno speranza di fronte alla spaventosa cifra dei 50.000 dispersi. Fra la commozione dei soccorritori, estratto vivo anche un neonato, vivo ma rimasto orfano, un altro bambino di cui ora si cercano via social i familiari. Alla Guaira, la città più in ginocchio, 70.000 le famiglie colpite, 100 i palazzi crollati. È sotto uno di questi che è morto anche un italo-venezuelano di 56 anni. Un'altra nostra connazionale con doppio passaporto è fra gli oltre 4.000 feriti. Ma sono molti gli italiani che non rispondono al telefono, fanno sapere dall'unità di crisi della Farnesina. Le linee telefoniche funzionano a singhiozzo. Arrivati intanto nel paese i primi soccorritori militari statunitensi, promessi subito da Trump a Delcy Rodriguez, la presidente ad interim che ha sostituito Nicolás Maduro dopo la sua cattura a gennaio. In partenza per il Venezuela, fa sapere il ministro Tajani, anche il team di assistenza italiano. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Medio Oriente, non si fermano i combattimenti nel sud del Libano, dove due raid israeliani hanno colpito questa mattina Nabatie. Nonostante a Washington sia in corso la quarta giornata di negoziati tra i governi libanese e israeliano, il presidente Trump ha ribadito che lo stretto di Hormuz è aperto dopo che una nave mercantile era stata colpita da fuoco iraniano davanti all'Oman. Nel frattempo l'ONU sospende l'evacuazione degli oltre 11.000 marinai bloccati nello stretto. Nuovo richiamo del Papa contro la guerra: non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani, non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Le parole di Leone XIV durante l'omelia della messa in San Pietro, che ha aperto il concistoro straordinario. Due giorni di incontri con 241 cardinali da tutto il mondo, ai quali il Pontefice, nella sua relazione introduttiva nell'aula Paolo VI, si è rivolto così.
5: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà.
3: Il recupero di una sola persona è un successo straordinario, lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia al Quirinale in occasione della giornata contro le droghe. Il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite. Dopo la decisione della Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a 5 anni, Mauro Moretti si è costituito ed è in carcere. Sono pronto alla cella, spero non sia per troppo tempo, ha detto l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Udienza di convalida stamane a Lucca per Piero Moriconi, accusato di aver ucciso il figlio e la moglie a Camaiore.
6: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Piero Moriconi, che ieri alla PM aveva esposto la sua versione dei fatti. Ero in ansia perché Mirko era gay, ha detto il muratore 63enne accusato di aver ucciso a colpi di fucile il figlio di 24 anni e la moglie Katie nella loro abitazione di Camaiore. Un delitto premeditato per gli inquirenti. L'uomo ha parlato dell'ennesimo litigio per i soldi pretesi dal giovane. Aveva problemi di droga e alcol, era violento. Mia moglie nevrotica è sempre dalla sua parte. Ho fatto quello che andava fatto. Le sue parole, stando alle indagini, Mirko in passato era stato seguito dal CERT. Mio padre non mi accetta. Sui social postava il suo dolore, Mirko. Agli amici aveva confidato di volersi operare per cambiare sesso. Sognava di diventare un cantante, lui, cuoco e cameriere. I suoi brani pubblicati su YouTube. Volevi essere libero, così la cugina che lo commemora in un video. Stasera una fiaccolata, in ricordo delle vittime. Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci.
7: Il ragazzo era stato seguito in passato anche dai nostri servizi sociali. Molto triste, che richiede riflessione da parte di tutti.
6: Elena Baiocco, GR1.
3: In Italia salgono 18 le città da bollino rosso e nel fine settimana si sfioreranno i 40 gradi. L'ondata di caldo record ha investito anche gran parte d'Europa.
0: Il bilancio più grave resta quello che arriva da Madrid. Oltre 200 morti in Spagna per cause riconducibili al caldo eccezionale che sta soffocando l'Europa. Eccezionale perché, lo certificano i satelliti di Copernicus, le temperature al suolo sfiorano ormai 50 gradi, un picco mai visto.
2: Giusto qui, c'est parti, on fait griller du bacon.
0: Qualcuno si diverte a pubblicare video sui social con una padella lasciata al sole in cui si friggono uova e pancetta, ma c'è poco da scherzare. L'emergenza continua in tutta Europa. Poco fa la notizia del rinvio, a data da stabilire, della marcia del Pride di Parigi, che era prevista domani. In vigore il divieto di vendita di alcolici, che provocano disidratazione, mentre sale a 55 il conto delle persone annegate in luoghi non balneabili in tutta la Francia. In Germania, temperature notturne da record. A Berlino, chiusa ai turisti la cupola del Reichstag. La suggestiva struttura in vetri e specchi con queste temperature rischia di diventare un forno. Francesco Mincone, GR1.
3: Sport, tennis, sorteggiato il tabellone di Wimbledon per Sinner, campione in carica, primo turno contro il serbo Kecmanovic. MotoGP, secondo weekend consecutivo di gare dopo la Repubblica Ceca, da oggi si corre ad Assen in Olanda, si è da poco concluso il primo turno di prove libere, scopriamo com'è andato.
8: Bezzecchi davanti a Bagnaia, rivali ora, compagni di squadra in aprile nel 2027 a formare una sorta di nazionale tricolore delle due ruote da contrapporre a una Ducati che sarà invece rossissima, anzi roja Spagna. Per il momento il leader iridato con la moto di Noale precede di 98 millesimi il torinese con la moto di Borgo Panigale. Bezzi insomma riparte nel modo migliore dopo la squalifica per la gara di Brno per la questione Marshall. Terza l'altra aprile ufficiale, quella di Jorge Martin, che precede di Gian Antonio con la Ducati VR46 e le 2 aprile a Trackhouse di Ogura e Raul Fernandez. Nel tempio della velocità sembra rinnovarsi insomma la sfida tra le due moto italiane. Marc Marquez, che tra Balaton e Brno ha recuperato 62 punti a Bezzecchi ed ora è a meno 40 in campionato, si deve accontentare della decima piazza, scivolato in curva 2 poco dopo metà turno ma senza conseguenze. Alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche. Luca Cesaretti, GR1.
3: Mondiale di calcio, avanti l'Olanda che ai sedicesimi sfiderà il Marocco e il Giappone, atteso dal Brasile di Ancelotti, sconfitte ma qualificate al primo posto nei rispettivi gironi Germania e Stati Uniti. Stasera ancora per la fase gironi il big match è Norvegia-Francia, nella notte Uruguay-Spagna. Con questo è tutto, ora la linea va all'informazione regionale, prossimo GR1 alle 13, buon proseguimento d'ascolto.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Venezuela ferito, è catastrofe umanitaria, centinaia di morti, decine di migliaia tra feriti e dispersi, si scava tra le macerie, una donna estratta viva dopo 36 ore. Medio Oriente, raid israeliani sul Libano, bombardata Nabatie in un giorno sacro per gli sciiti, risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, l'appello di Papa Leone per il concistoro straordinario. La riforma elettorale alla Camera, Fratelli d'Italia e Noi Moderati favorevoli alle preferenze, protestano le opposizioni, vogliono il premierato senza passare dalla Costituzione. Estate rovente, ancora emergenza in gran parte d'Europa, nuove vittime in Francia e Spagna, il picco in Italia atteso nel weekend, oggi e domani bollino rosso per 18 città. L'omicidio di moglie e figlio in Versilia, l'uomo non risponde ai magistrati, l'ipotesi del delitto premeditato per l'omosessualità del giovane. Il presidente Mattarella nella giornata contro le droghe, recuperare la vita, il futuro dei giovani è un patrimonio che arricchisce tutti. Musica, Riccardo Cocciante emoziona Piazza San Marco a Venezia, il tour del cantautore nei suoi luoghi del cuore per celebrare mezzo secolo di canzoni. Tennis, sorteggio di Wimbledon, il debutto di Sinner, possibile incrocio con Darderi, sulla strada di Jannik anche Djokovic. Mondiali di calcio stasera, scontro al vertice Francia-Norvegia, attesa nella notte per le sfide di Spagna e Belgio. Buongiorno, da Alice Andreoli. Sono 235 i morti accertati del terremoto in Venezuela, 4.300 i feriti, decine di migliaia i dispersi. Una donna è stata estratta viva dopo 36 ore, commuovono i salvataggi dei più piccini e si continua a scavare tra le macerie.
3: Sì, aqui dentro hay una signora?
4: Sì, mano, qui una signora.
5: Combattono la loro lotta contro il tempo, i soccorritori scavano, si affannano tra le macerie dei palazzi polverizzati, interi quartieri sbriciolati dalla violenza del sisma, le voci che scavalcano la barriera dei detriti si levano dalle macerie e autorizzano ancora a sperare nella salvezza delle persone intrappolate, mentre il numero dei dispersi atterrisce, decine di migliaia. Anche un neonato è stato strappato ai detriti, ancora vivo è un orfano, si cercano i parenti via social. La dittatura venezuelana sembra aver rimosso le restrizioni imposte alla rete, alla Guaira, la città che ha sofferto i danni più ingenti, 100 palazzi annientati dal terremoto, ha perso la vita un italo-venezuelano di 56 anni, un'altra nostra connazionale con doppio passaporto e fra gli oltre 4.000 feriti. Ma l'unità di crisi della Farnesina comunica che sono molti gli italiani irreperibili. Le condizioni in cui operano i soccorritori sono proibitive, le linee telefoniche soggette a frequenti interruzioni, mentre le squadre di soccorso percorrono strade squarciate dalle scosse. Cominciano ad affluire i soccorsi dall'estero del paese e un primo distaccamento del corpo dei Marine, comandato dal generale Gerard, che ha raggiunto il paese. Il presidente Trump aveva garantito che Washington avrebbe aiutato il Venezuela a venire fuori da questa catastrofe. 520 gli operatori mobilitati fino a questo momento all'Unione Europea, tra i quali il team di assistenza italiano. È in partenza, ha annunciato il ministro degli esteri italiani, Enzo Arcieri, GR1.
2: E questa sera speciale sul terremoto in Venezuela di Rai Radio 1, che andrà in onda dalle 18 alle 19 con molti collegamenti dalle zone colpite e analisi di esperti. Medio Oriente, proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran, vogliono un accordo a tutti i costi e presto lo faremo, afferma Trump. La Repubblica Islamica definisce intanto ingiustificabile contro il diritto internazionale l'attacco di ieri a un mercantile nello stretto di Hormuz con origine ancora sconosciuta, che non ha comunque provocato conseguenze all'equipaggio, mentre i raid israeliani sul Libano non si fermano nonostante il cessate il fuoco, la nostra inviata nel sud del paese.
6: I primi bombardamenti israeliani dopo il cessate il fuoco colpiscono la periferia di Nabatie, non in un giorno come tutti gli altri per questa roccaforte di Hezbollah ridotta in macerie. Oggi, infatti, la processione dell'Ashura, principale ricorrenza religiosa sciita che commemora il martirio di Hussein, nipote di Maometto. I miliziani sventolano le bandiere dei combattenti di Hezbollah. È il giorno in cui questa milizia sciita mostra i muscoli, le donne vestite di nero. Alzano al cielo le immagini del defunto leader Nasrallah, asciugandosi ancora oggi le lacrime per la sua uccisione. Sulle magliette dei bambini, le foto della guida suprema iraniana. Dopo 4 mesi di guerra siamo orgogliosi di sfilare per ringraziare la resistenza. Manderemo via Israele dalla nostra terra. Mio fratello è diventato martire per farlo, ci dice Zahra, sorella di un miliziano morto che sfila verso Dahieh, il quartiere centrale del movimento a Beirut, distrutto dai raid israeliani. Tra il sangue dei gruppi che si autoflagellano per ricordare il martirio di Hussein è un trionfo di bandiere iraniane. Israele deve andarsene sconfitto, dice il leader di Hezbollah Qassem, che però non compare tra la folla, controllata dall'alto dai droni israeliani. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Ed è tornato a parlare di conflitti Papa Leone nell'omelia che ha aperto il secondo concistoro straordinario. La prima sessione dei lavori dell'Assemblea dei Cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale.
0: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Il monito di Leone XIV, Basilica di San Pietro, il Papa presiede la messa di apertura del concistoro straordinario. Il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Ai cardinali arrivati da tutto il mondo per fare il punto sul ruolo dei cattolici nel contesto della difficile situazione internazionale e sul cammino interno della Chiesa, ricorda: l'aiuto che potrete darmi nell'esercizio del ministero petrino trova in me chi chiede, non chi comanda. L'autorità del primato è propria di chi ascolta e solo perciò guida, di chi apprende e solo perciò insegna. Sempre alla sequela dell'unico maestro, Leone apre i lavori nell'aula Paolo VI, chiede franchezza e lealtà.
4: Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico.
0: Molti porporati provengono da terre segnate da guerra, violenza, polarizzazione sociale o religiosa. Francesca Paltracca, GR1.
2: La crisi in Medio Oriente resta in cima all'agenda di governo, con la Premier che ribadisce l'impegno insieme alla Francia di una forza multinazionale per sostenere il Libano al termine della missione UNIFIL a dicembre.
7: I sorrisi reciproci a favore di fotografi, le battute a margine. Giorgia Meloni rientra da Antibes con l'immagine plastica dell'asse rilanciato fra Italia e Francia, complici anche le ultime tensioni con Washington. Relazioni serie, sottolinea la Premier accanto al presidente francese, e dunque ora assieme si guarda all'appuntamento NATO di Ankara fra 10 giorni esatti, con quella visione cara alla presidente del Consiglio: l'unità dell'Occidente di fronte ai molti, troppi scenari di crisi. Gli spazi di cooperazione fra Roma e Parigi, dal nucleare allo spazio, e poi l'impegno comune in Libano, dove i due leader valutano la presenza di una coalizione multinazionale alla scadenza del mandato UNIFIL a dicembre per sostenere la sovranità libanese. Proposta accolta con favore dal presidente libanese. Resta la preoccupazione per le possibili ripercussioni delle parole di Mark Rutte sui presunti 500 voli americani per l'Iran partiti dalle basi italiane. Giorgia Meloni richiama la prudenza senza allarmismi. Federica Ionta, GR1.
2: La pagina politica, bagara alla Camera sulla legge elettorale approdata in aula per la discussione generale.
8: Il centrodestra difende la nuova legge elettorale che prevede un premio di maggioranza per lo schieramento che ottiene più del 42% dei consensi e l'indicazione del candidato premier. A far discutere le liste bloccate e le preferenze, contrari Lega e Forza Italia, favorevoli Fratelli d'Italia e Moderati. Restituiscono ai cittadini il potere di scegliere, spiega Maurizio Lupi. Per gli azzurri la riforma produrrà stabilità e aumenterà la chiarezza per gli elettori. Maria Elisabetta Casellati.
9: Il disegno di legge favorisce precisamente la realizzazione di questo obiettivo di stabilità ed efficienza dell'azione di governo.
8: A favore delle preferenze 5 Stelle PD, che accusano il centrodestra di negare al Parlamento la possibilità di lavorare e che insieme ad AVS definiscono il premio di maggioranza e l'indicazione del Presidente del Consiglio una riforma del premierato mascherata. Legge incostituzionale piegata agli interessi della destra, accusano i Dem. Colpo di Stato mite, rincara Riccardo Maggi per Europa, espulso dall'aula dopo aver mostrato il facsimile di una scheda elettorale con la scritta "il tuo voto non conta".
10: Una maggioranza alla fine della legislatura pretende di scrivere a suo piacimento le regole della competizione successiva.
8: Opposizioni che accusano Dalla Russa e Fontana. Sprint su Covid e antimafia, ma immobili sulla vigilanza Rai. Filippa Misano, GR1.
2: Rai Radio 1, le 13:09. L'ondata di caldo estremo continua a colpire l'Europa, incrementando il numero delle vittime causate dalle alte temperature. Il corrispondente da Parigi.
11: Arrivata al sesto giorno di caldo estremo, la Francia soffre soprattutto sul piano sanitario, con gli ospedali e il pronto soccorso vicini alla saturazione per la capacità di accoglienza. Il Ministero della Salute ha deciso di coinvolgere gli studenti di medicina per effettuare una prima valutazione dei casi e da oggi è vietata la vendita di alcolici a Parigi e nell'Île-de-France per ridurre i casi di malore. Il caldo estremo colpisce comunque quasi tutta tutta l'Europa. Dalla Spagna all'Ungheria sono più di 150 milioni i cittadini che vivranno un venerdì soffocante con temperature superiori ai 35 gradi. In Germania sono previste punte di 44 gradi e a Berlino vengono distribuiti dei kit anticanicola per aiutare i senza tetto a superare le ore più difficili della giornata. Il caldo estremo non surriscalda solo l'aria, ma anche le temperature del suolo, che ieri hanno fatto registrare una massima di 48 gradi a Madrid. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E in Italia sta per arrivare il picco delle temperature, mentre il grande caldo si incrocia con violenti temporali e gli esperti parlano di conseguenze della crisi climatica.
12: Due colori per descrivere il paradosso del meteo: rosso per i bollini di 18 città in allerta caldo, giallo per 5 regioni, Lombardia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna a rischio temporali. Ma più che un paradosso è uno schema a cui il cambiamento climatico ci ha ormai abituati. La combinazione di caldo intenso, umidità elevata, aria più fresca in quota scatena piogge abbondanti e violentissime, che non mitigano il caldo, anzi dall'intenso passeremo all'intensissimo, spiega il Tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
13: Temperature che anche questo fine settimana saranno ben oltre le medie del periodo, previste in ulteriore aumento. Tra sabato e domenica arriveremo a sfiorare i 40 gradi in pianura padana, in diverse altre località del centro e del nord avremo 38-39 gradi.
12: Uno studio internazionale appena pubblicato conferma che temperature come queste, impensabili a giugno 50 anni fa, sono un effetto del riscaldamento globale che in Europa sta accelerando. In Italia, perché il termometro scenda, bisogna aspettare martedì. Donatella Gori, GR1.
2: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Piero Moriconi durante l'udienza di convalida a Lucca, l'uomo in carcere con l'accusa di aver ucciso il figlio e la moglie nel cortile di casa a Camaiore.
14: Sceglie il silenzio davanti al giudice Piero Moriconi dopo aver esposto la sua versione dei fatti ieri alla PM, che lo accusa di aver premeditato l'omicidio a colpi di fucile del figlio Mirko e della moglie Katie a Camaiore. Ero in ansia perché Mirko era gay, le parole del muratore 63enne che ha raccontato dell'ennesimo litigio per i soldi pretesi dal 24enne. Aveva problemi di droga e alcol, era violento, mia moglie nevrotica è sempre dalla sua parte. Mirko era stato seguito dal SERT, conferma il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci.
15: Anche dai nostri servizi sociali si era riequilibrata la situazione.
14: Mio padre non mi accetta. Sui social il giovane postava il suo dolore. Agli amici aveva confidato di volersi operare per cambiare sesso. Nel verbale del padre nessun accenno a questo. Il movente ancora al vaglio dei carabinieri. Sognava di diventare un cantante, Mirko. I suoi brani pubblicati su YouTube, Volevi essere libero. Lo commemora in un video la cugina, Stasera una fiaccolata. Il ricordo delle vittime. Ancora il sindaco.
15: Momenti anche di riflessione da parte delle istituzioni, vicinanze che dovrebbero dare a questi casi più difficili.
14: Elena Baiocco, GR1.
2: Il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, nel quale hanno perso la vita 32 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. Dopo la decisione della Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a 5 anni, Mauro Moretti si è costituito ed è in carcere. Sono pronto alla cella, spero non sia per troppo tempo, ha detto l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Il gruppo Volkswagen intenderebbe eliminare fino a 100.000 posti di lavoro a livello mondiale, un numero doppio rispetto a quanto previsto finora. Lo riporta la rivista Manager Magazine, citando fonti interne all'azienda. 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030, discusso mercoledì scorso dal Consiglio di amministrazione del gruppo automobilistico. Istat, il sud corre più veloce del nord per crescita e occupazione, tiene l'industria nonostante il contesto geopolitico, ma il turismo frena. Bene invece l'export extraeuropeo, che cresce a maggio del 6,3% sull'anno.
16: L'economia del mezzogiorno conferma la sua vitalità ribaltando vecchi stereotipi. Anche nel 2025, riferisce l'Istat, il PIL e l'occupazione hanno mostrato un andamento migliore che al centro-nord. A marcare la differenza è soprattutto il mercato del lavoro, con il sud a fare da locomotiva per il paese, con un incremento degli occupati dell'1,5% rispetto all'1% del centro e allo 0,9% del nord. Quanto alla crescita, seppur con una forbice ridotta, è sempre il sud a registrare un progresso migliore, con un PIL a più 0,6% contro lo 0,5% delle regioni regioni del centro e del nord. L'Istituto di Statistica diffonde anche il dato sul clima di fiducia in calo per le famiglie. Per le imprese, invece, l'indicatore aumenta in tutti i settori, manifattura compresa. La conferma di una buona tenuta dell'industria nonostante la crisi internazionale arriva anche dalla congiuntura flash di Confindustria, che calcola una crescita della produzione dell'1% nel secondo trimestre dell'anno. Le tensioni spingono al rialzo l'inflazione con effetti sui consumi. L'economia sconterà le conseguenze della guerra soprattutto nel secondo trimestre dell'anno, mentre il terzo è visto in miglioramento. Resta alto invece il rischio scarsità per il petrolio. Francesca Capannolo, GR1.
2: La giornata mondiale contro le droghe, il recupero dei giovani grazie alle comunità arricchisce il paese, lo ha sottolineato il presidente Mattarella durante la cerimonia al Quirinale, alla quale ha partecipato anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
17: Il pericolo costituito dalla droga è grande, per combatterlo serve uno sforzo corale del paese. L'allarme del presidente Mattarella diventa anche un ringraziamento a quanti istituzioni, comunità, volontari sono in campo ogni giorno nel recupero dei tossicodipendenti.
18: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più. Curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo.
17: Le droghe, prosegue il capo dello Stato, moltiplicano difficoltà e freni, uscendone si riconquista il futuro. Parole rivolte alle prime vittime delle dipendenze, i giovani. Recuperarli e riportarli alla vita, dice ancora Mattarella, rappresenta un successo straordinario e inestimabile.
18: Il recupero, il ritrovamento della vita e del futuro di una quantità di giovani che grazie al lavoro che svolgono le comunità, le strutture e tanti volontari impegnati è un patrimonio che arricchisce il nostro paese.
17: Valentino Lusso, GR1.
2: Io persona di valore è lo slogan di Expo Ed in corso a Rimini, il più grande evento nazionale dedicato alla disabilità e al terzo settore. L'inviato.
19: Tutte le esperienze legate alla disabilità all'Expo Aid di Rimini, al palacongressi, seminari, degustazioni, testimonianze. La ministra per la disabilità Alessandra Locatelli.
20: Abbiamo messo a disposizione spazi espositivi, momenti di dialogo, di presentazione di esperienze, di progetti. Penso che tante persone possano trovarsi.
19: Tra gli stand, spazio alla creatività, c'è anche quello di Nico Tremolada.
21: Sono dei go-kart appositamente modificati per qualsiasi tipo di disabilità, sia quelle fisiche che quelle non autosufficienti.
19: Un'idea che parte da un'esperienza personale.
21: Nel 2011, due giorni prima ai 18 anni, ho avuto un incidente in moto che mi ha costretto sulla sedia a rotelle. Lo scopo è quello di regalare la velocità e la voglia di rimettersi in gioco a tutte le persone con disabilità.
19: La sera invece davanti al mare un grande palco. Giusy Sbaglio è campionessa italiana di danza paralimpica.
22: Io ballavo prima della mia lesione midollare, quindi prendere a ballare in sedia a rotelle mi ha ridato la gioia che per alcuni anni mi è mancata.
19: Da Rimini, Federico Mello, GR1.
2: È cominciato ieri sera da Piazza San Marco a Venezia il tour con il quale torna sui palchi italiani Riccardo Cocciante, la prima di 19 date per celebrare anche il mezzo secolo di una canzone simbolo del cantautore.
23: Io non posso stare fermo.
24: Margherita compie 50 anni e non poteva mancare nella scaletta del ritorno dal vivo di Riccardo Cocciante, che quest'anno per i suoi 80 anni si è regalato un nuovo album e una ventina di concerti nei luoghi più belli della penisola. Da Piazza San Marco, dove è partito ieri sera, a Pompei, Tarros, il Circo Massimo, lo Sferisterio, fino all'Arena di Verona il 27 settembre.
25: Luoghi dove c'è una specie di onda in quei luoghi, c'è qualcosa, c'è un'aura.
23: E io rinascerò.
24: Una scaletta che va su e giù in decenni di carriera, con incursioni da Notre Dame de Paris e fino all'ultimo album.
25: In fondo è una storia mia di sempre. Non cerco di essere qualcun altro, sono quello che sono.
23: Ancora voglia con te.
25: In fondo il live è la verifica. Il pubblico si aspetta, ma come sarà sul palcoscenico? Cosa succederà? Si può dire anche di più sul palcoscenico. Il disco è una fotografia parziale dell'identità e di un artista. Il palcoscenico completa tutto.
24: Con te. Miriam Mauti, GR1.
26: Col sole del mattino.
2: È uscito a mezzanotte The Night Watch, il nuovo album live di Sting.
27: Just to cast away an island lost at sea.
2: Questa che state ascoltando è la versione di Message in the Bottle contenuta nel disco registrato al Rijksmuseum di Amsterdam tra le opere di Rembrandt e Vermeer, un concerto acustico per il quale Sting ha suonato una chitarra del XVII secolo. Il 3 luglio si esibirà dal vivo a Umbria Jazz. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Stefano Siani e Patrizio Gotti, la linea va al GR1 Sport, da Alice Andreoli l'augurio di una buona giornata.
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
27: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
28: GR1 Sport.
29: Bentrovati da Manuela Collazzo, parleremo più avanti dei mondiali di calcio, prima l'attualità più stretta, il tennis, sorteggiato il tabellone di Wimbledon che vedrà il ritorno del numero uno del mondo nonché campione in carica Sinner.
30: La grande paura, il sospiro di sollievo dopo i controlli clinici ed ora finalmente il numero uno al mondo potrà di nuovo scendere in campo per qualcosa di assai più importante di una semplice esibizione. Non un campo qualsiasi, ben inteso, ma quello del torneo più importante del circuito ATP, Wimbledon, per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, primo ed unico italiano al momento a riuscire nell'impresa e scavare un solco ancora più profondo tra sé e i più immediati inseguitori, a cominciare dallo spagnolo Alcaraz, ancora ai box per infortunio. Esordio di Jannik Sinner, lunedì 29 Center Court contro il serbo Kecmanovic, numero 49 al mondo, parte alta del tabellone con l'altro serbo ex numero 1 Nole Djokovic, potenziale semifinalista con l'altro tesino sulla strada di Sinner negli ottavi di finale, l'altro azzurro Dardelli che al primo turno se la vedrà con lo statunitense Quinn, occhio a Medvedev potenzialmente ai quarti, Berrettini, Wawrinka, altro match del primo turno, così come quello di Cobolli che incrocerà la racchetta con l'argentino Navone, un altro argentino Echeverri per l'esordio di Sonego, più duro il primo turno di Arnaldi che sfiderà il francese Alice. Francesco Repice, GR1.
29: Nel tabellone femminile Paolini e Grant sono dalla parte della ribachina. Paolini debutterà contro l'americana Montgomery, Grant che viene dalle qualificazioni sfiderà la britannica Bolter. Cocciaretto dalla parte della numero uno del mondo Sabalenka esordirà contro la cinese Wang. Prima della Formula 1 un'ultima ora di basket, dopo 7 anni Ettore Messina lascia l'Olimpia Milano, si era dimesso nel novembre scorso da capo allenatore ma era rimasto come dirigente. Con lui Milano ha vinto 10 trofei, tra questi 4 scudetti. Dicevamo dunque della Formula 1, evento quasi in diretta, prime libere in Austria dalle 13.30, è una tappa del mondiale attesa, sentiamo perché.
31: I temi in ballo a Spielberg sono letteralmente una marea. C'è il nuovo motore della Ferrari che, sfruttando il meccanismo regolamentare dell'Aduo, porta una nuova power unit e una nuova benzina che dovrebbero garantire 7 cavalli in più al motore endotermico. Messa così sembra che la spesa possa non valere l'impresa, ma in realtà c'è molto di più rispetto a quell'aumento sulla carta misero. Ci sono gli aggiornamenti, tutti portano qualcosa. La Red Bull di Verstappen è praticamente una vettura B, ma anche Ferrari, McLaren e Mercedes. C'è il team leader del mondiale, Mercedes appunto, che corre ai ripari e sistema la batteria che si era rotta sulla macchina di Antonelli a Barcellona con un update apposito. C'è una pista breve, veloce, un frullatore di poco più di 4 km, c'è un Hamilton rilanciato dalla vittoria catalana che dice mai stato così a mio agio in rosso. C'è un Leclerc voglioso di rivincita dopo tre gare negative, c'è Antonelli, il furetto capoclassifica in graduatoria che vuole tornare a vincere e ancora il grande caldo, attivato il protocollo che consente ai piloti di usare il gilet refrigerante, insomma, un weekend da non perdere con le prime libere alle 13.30 che già racconteranno parecchio. Manuel Codignoni, GR1.
29: La MotoGP in Olanda, anche qui prime libere, Bezzecchi, il leader del mondiale, è stato il più veloce davanti al suo futuro compagno di squadra in Aprilia, Bagnaia, terzo Martina davanti a Di Giannantonio, Marquez solo decimo e anche scivolato alle 15 le prequalifiche e siamo ai mondiali di calcio, le ultime gare dei gironi, stasera si chiude il gruppo I con due sfide attese seppur per motivi diversi.
8: Due spareggi per il primo posto Norvegia-Francia, entrambe a 6 punti, Senegal-Iraq a 0 per sperare nei sedicesimi da terzi. Era stato definito come uno dei gironi più difficili, ha deluso però il Senegal, non Mbappé e Haaland a 4 gol dopo due partite. Esame per le difese, quella francese senza Saliba fermato dal mal di schiena. La Francia è avanti per la differenza reti migliore, con un pareggio sarebbe prima e resterebbe fino ai quarti a nord-est senza viaggiare troppo. Mbappé sembra in stato di grazia, dice il suo compagno Tchouaméni. È un grande fuoriclasse, uno dei migliori del mondo, è una benedizione giocare con lui, è uno dei nostri leader e dimostra sul campo di essere sempre uno dei migliori. Deschamps non sarà in panchina, è tornato in Francia per i funerali della madre, al suo posto il vice Guy Stéphane, la prima del gruppo affronterà una terza, la seconda troverà la Costa d'Avorio. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
29: Norvegia-Francia e Senegal-Iraq in diretta sulla nostra rete, le sfide alle 21. Nella notte si chiudono i gironi G e H, entrambi incerti.
9: Sono due gruppi in cui l'equilibrio si spezzerà soltanto negli ultimi 90 minuti. Nei gironi G e H, infatti, ancora nessuna delle 8 squadre è certa di andare avanti e nessuna ha già prenotato il volo di ritorno. Eppure una certezza c'è, anzi due, Uruguay e Belgio finora hanno deluso. La Celeste ha pareggiato con Arabia Saudita e Capoverde e si giocherà tutto contro una Spagna incerta sì, ma al momento prima nel gruppo H, dove Capoverde, battendo i sauditi, può sognare a patto che l'Uruguay non faccia punti. Due pareggi con un gol all'attivo anche per i diavoli rossi di Garcia, che però nell'ultimo turno del gruppo G affronteranno l'ultima della classe, la Nuova Zelanda, ancora però virtualmente in corsa. L'Egitto è padrone invece del proprio destino visti i 4 punti racimolati finora, ma dovrà vedersela con un Iran intenzionato a rimanere ancora in Nord America. Taremi e compagni hanno 2 punti come il Belgio, ma una migliore differenza reti che li colloca al momento in seconda posizione. Cristiano Piccinelli, GR1.
29: Quel che invece è accaduto all'alba italiana e nella notte, Stati Uniti battuti dalla Turchia ma primi nel gruppo D sfideranno la Bosnia ai sedicesimi, l'Australia chiude al secondo posto 0-0 col Paraguay che dovrebbe passare tra i migliori terze. Girone F lo ha vinto l'Olanda che ha sconfitto la Tunisia e che troverà il Marocco. Passano anche Svezia e Giappone. Il Giappone secondo sfiderà il Brasile. Di Ancelotti, 13:28, grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
11: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui temporali interesseranno le Alpi, mentre sul resto del paese il cielo sarà sereno. Per domani inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Sarà soleggiato al mattino al sud. Durante le ore più calde, aumento della nuvolosità sull'Appennino calabro-lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati, che al centro e al nord potranno raggiungere i 38 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutti.
13: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Il mangia dischi.
1: Siamo sempre qua. Buon pomeriggio da Duccio Pasqua al microfono e Setac, mio ospite oggi al mangia dischi.
2: Siamo qui.
1: Allora, che magnificenza, grazie Lowell Giorgio alla radio. Alessandro da Forlì è sorpreso ad aver ascoltato il Little Feat.
2: Wow, vedi, almeno Alessandro l'abbiamo preso.
1: Ah, sì, Alessandro sì. Ce l'abbiamo. Trasmissione bellissima, grandi ospiti, saluti dalle cave di Apricena, ci scrive Vincenzo. Italo, che è allo Yosemite, dice lo Yosemite è un po' l'Abruzzo della California.
2: Bellissimo, sì.
1: È vero.
2: Un piccolo Abruzzo, certo.
1: È un piccolo Abruzzo, bravo. Poi chissà che si credono quelli lì in California. Esatto. Ascoltiamo il Mangialischi direzione Festival Beat, ci dice un ascoltatore che poi chiede che fine ha fatto Marcella. Marcella torna la settimana prossima, questa settimana era un po' in giro ma ovviamente la prossima ritorna. Quest'anno sarà un po' così perché ha tanti eventi da seguire, quindi qualche volta sarà in studio e qualche altra volta l'avremo in collegamento da qualche parte. Bravo Nicola, un po' di qualità e di coraggio, ti dice Gabriele da Brescia, aria fresca per la mia età.
2: Grande Gabriele.
1: Anni. Grande. E poi Niccolò dice che farebbe tutta una puntata di canzoni in dialetto dagli Annacci.
2: Bella questa idea, dobbiamo farla. Duccio.
1: La facciamo?
2: Sì.
1: Una volta la facciamo, sì. Sicuramente. Salutiamo anche Giuliana da Roma che dice anche lei cose bellissime. Chiudere gli occhi, pensare che la sedia sia uno scoglio, che il monitor sia un bello orizzonte marino e la vostra musica e compagnia che rendono più facile sognare in leggerezza. È più facile questo che dire grazie Mangialischi.
2: Wow,
1: bello. Niccolò era stato il primo a mandarci un messaggio dicendo buon pranzo con pane e cicorie.
3: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, il devastante sisma in Venezuela, speciale di Radio 1 alle 18 con collegamenti dalle zone colpite, analisi di esperti. Finora le vittime accertate sono 589, circa 4.300 i feriti, mentre più di 50.000 le persone che risultano ancora disperse. La linea all'inviata della RAI, Stefania Battistini.
3: L'ultima scossa potente si è registrata nelle prime ore di questa mattina, una scossa di magnitudo 4.4 mentre i soccorritori stavano scavando tra le macerie. Dopo 36 ore è stata trovata una donna ancora in vita, ma è chiaro che più passa il tempo più le speranze si affievoliscono. Il consiglio dei soccorritori e i familiari che aspettano accanto alle macerie è di continuare a parlare alle persone per tenerle coscienti. C'è una polemica sui quotidiani venezuelani che denunciano mancanza di soccorsi, mancanza di attrezzature, ospedali allo stremo. Effettivamente quelli della Guaira non riescono a contenere i feriti. La comunità italo-venezuelana è molto numerosa in quella zona, quasi 10.000 persone. Ieri è stato trovato purtroppo morto un italo-venezuelano originario di Enna. Sono comunque ore in cui si continua a scavare, per quanto nella difficoltà, e si aspettano gli aiuti internazionali. A voi.
2: Medio Oriente, mentre proseguono i negoziati Stati Uniti e Iran, non si fermano i raid israeliani sul Libano, nonostante il cessate il fuoco. Due attacchi hanno colpito Nabatie, roccaforte di Hezbollah, durante la processione dell'Ashura, principale ricorrenza religiosa sciita che commemora il martirio di Hussein, nipote di Maometto. Israele ha emanato ordini di evacuazione per alcune cittadine della parte meridionale. È la prima volta dall'entrata in vigore della nuova tregua. La guerra in Ucraina, in Crimea. Le autorità hanno dichiarato lo stato d'emergenza dopo gli ultimi massicci attacchi ucraini mirati soprattutto sulle raffinerie russe. Per far fronte alla carenza di carburante, nei giorni scorsi era stata vietata la vendita ai privati di benzina. La cronaca italiana di 3 morti, il bilancio di un grave incidente avvenuto all'alba nel Foggiano a causare lo schianto, forse un colpo di sonno, mentre è stato arrestato l'uomo che a Milano ha travolto un motociclista e un pedone.
4: Un incrocio pericoloso nella periferia nord di Milano. Un'auto non rispetta il segnale di precedenza, sfreccia sulla strada, finendo per travolgere prima un uomo in sella ad uno scooter, poi una donna sul marciapiede. La guida della macchina, Volodymyr Borodaliuk, cittadino ucraino di 37 anni che dopo l'urto è scappato. Dopo una decina di chilometri gli agenti della polizia locale lo hanno fermato, sottoposto all'alcol test risultato positivo e arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Il motociclista, un marocchino 28enne, è in prognosi riservata. La donna, filippina di 51 anni, è anche lei ricoverata, ma con ferite più lievi. Una dinamica molto simile ad un altro episodio avvenuto ieri sera: un 47enne di Padova ha investito una donna di 40 anni e il figlio mentre erano su una bicicletta. Il bambino è ricoverato in gravi condizioni. L'uomo si è dato alla fuga, ma è stato arrestato poco dopo dai carabinieri. Potrebbe invece essere stato un colpo di sonno a causare all'alba un altro terribile incidente a Manfredonia, nel Foggiano. Al volante c'era Luigi Narciso, 26 anni, insieme alla madre e al compagno della donna. All'improvviso ha perso il controllo del veicolo, che è uscito fuori strada ribaltandosi più volte. I soccorritori hanno parlato di una scena drammatica. Per i tre non c'era più nulla da fare. Giuseppe Lisi, GR1.
2: In Germania il gruppo Volkswagen, secondo la stampa tedesca, prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro a livello mondiale. Possibile chiusura di 4 stabilimenti nel paese. La corrispondente da Berlino.
5: Un sondaggio anonimo tra i dirigenti della Volkswagen segnalava una settimana fa che ai piani alti di Wolfsburg si teme per la sopravvivenza del colosso automobilistico tedesco. Le notizie di oggi confermano quei timori. Secondo la stampa tedesca, mercoledì il consiglio di amministrazione del gruppo ha discusso l'ipotesi di inasprire i piani di risparmio già introdotti 2 anni fa. Con il taglio di altri 50.000 posti di lavoro, in totale ne verrebbero soppressi 100.000 e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. L'ultima parola spetta ora al Consiglio di Vigilanza, dove siedono i rappresentanti dei lavoratori e delle istituzioni locali. È stato convocato per il 9 luglio. Per i sindacati, il Consiglio di Fabbrica, si tratta di minacce irresponsabili. Se tali piani dovessero essere portati avanti, li impediremo con tutte le nostre forze, dichiara la Presidente del Consiglio di Fabbrica. elettrica Daniela Cavallo. Tra le fabbriche a rischio anche quella di Zwickau, riconvertita totalmente ai veicoli elettrici. Ma Volkswagen non sembra in grado di sfruttare il nuovo boom che stanno registrando le auto a batteria nel nord Europa. Da mesi un quarto delle nuove immatricolazioni in Germania riguarda l'elettrico. Berlino, Barbara Grudinger, R1.
2: Una serata per la comunità di Sant'Egidio con tanti artisti che hanno dato un contributo alle attività solidali dell'associazione riadattando in romanesco brani famosi.
0: M'è salito un mostro unico.
1: Rai Radio 1 Sport.

talk about.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ha comunicato un nuovo bilancio delle vittime del doppio terremoto, 589 morti, circa 3.000 feriti, dispersi al momento sarebbero 50.000, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie per tentare di salvare le persone intrappolate.
1: Katia Lamar non esiste più, è la testimonianza di Anarelis Ugas della Caritas diocesana locale. La città costiera tra le più colpite dal sisma è stata spazzata via. Ci sono ancora persone intrappolate tra le macerie, il racconto di Ugas, mentre i superstiti disperati cercano cibo tra le macerie, frugano e portano via ciò che possono dai negozi, i pochi ancora in piedi. I soccorritori continuano a scavare, a scandagliare i detriti dei palazzi polverizzati. Cercano di cogliere ogni minimo rumore proveniente dall'ammasso delle rovine alla ricerca dei sopravvissuti. Una donna viene estratta viva dopo aver trascorso 36 ore in prigionata sotto i detriti. Anche un neonato è stato rintracciato, salvato, strappato dalle macerie, ancora vivo. La Guaira è la città che ha subito i danni più ingenti. Vi viveva una comunità di circa 10.000 italo-venezuelani, uno di essi 56enne, originario di Enna, ha perso la vita. Un'altra donna con doppio passaporto è fra le migliaia di feriti. Ma l'unità di crisi della Farnesina comunica che sono molti, con nazionali irreperibili, mentre il team di assistenza italiano è partito alla volta del Venezuela, dove è già arrivato un primo distaccamento del corpo dei Marine degli Stati Uniti. Il presidente Trump si era impegnato ad aiutare il paese a venire fuori da questa catastrofe. Enzo Arcieri, GR1.
0: Medio Oriente, proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran, vogliono un accordo a tutti i costi e presto lo faremo, afferma Trump. I media della Repubblica Islamica informano che è stata stabilita una linea di comunicazione tra i due paesi sullo stretto di Hormuz con l'obiettivo di prevenire ulteriori incidenti e tensioni. Sul Libano continuano i raid israeliani nonostante il cessate il fuoco. E ora il consueto aggiornamento sulle borse in diretta da Milano, Luigina Venturelli.
2: Il settore tecnologico porta i mercati sulle montagne russe dopo i rialzi innescati due giorni fa dagli eccezionali conti di Micron, produttore statunitense di microchip. Oggi arrivano le vendite sui titoli tecnologici. Stamattina piazze asiatiche in profondo rosso ed ora sono pesanti anche le borse europee. Milano cede oltre un punto percentuale in linea con Francoforte, meno 1,3. In rosso anche Londra e Parigi, che lasciano sul terreno circa lo 0,8%. A Piazza Affari i ribassi più importanti colpiscono proprio il tech. STM meno 4%. 4% per il produttore di semiconduttori e poi Prismian meno 3,4%. A preoccupare gli investitori sono le indiscrezioni sul probabile rinvio della quotazione in borsa di OpenAI, che potrebbe slittare al 2027, e poi gli aumenti del 20% annunciati da Apple su molti prodotti per compensare i maggiori costi dei microchip. Così è in ribasso anche Wall Street, il Nasdaq perde circa un punto percentuale. Continuano a calare anche i prezzi del petrolio, il Brent oscilla intorno ai $72 al barile, il WTI scende sotto quota $70.
0: Attacco hacker a Trenitalia. La società sta informando alcuni clienti tramite mail di avere rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha portato a un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Non sarebbero stati violati comunque account, credenziali personali o informazioni sui pagamenti. È in carcere a Orvieto l'ex amministratore delegato di FS e RFI Mauro Moretti. Ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, nella quale hanno perso la vita 32 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. Sono pronto alla cella, spero non sia per troppo tempo, le parole di Moretti in servizio.
3: Questa strage, come ebbe a dire il signor Moretti, non è stato uno spiacevolissimo episodio, ma una strage annunciata ed evitabile.
4: A dirlo è Daniela Rombi, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Viareggio. Sua figlia Emanuela morì insieme ad altre 32 persone quando, il 29 giugno 2009, un treno merci usurato carico di GPL deragliò nei pressi della stazione, innescando una serie di esplosioni a catena. Dopo 17 anni, il cerchio della giustizia si chiude. Tra le 12 condanne definitive c'è quella a Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, che ieri, in serata, si è costituito presentandosi in carcere. Secondo i giudici della Suprema Corte, avrebbe dovuto accorgersi delle falle nelle procedure di manutenzione del treno. Ancora Daniela Rombi, familiare di una vittima.
3: È una sentenza storica perché per la prima volta vengono condannati gli amministratori delegati.
4: In un'intervista al Corriere della Sera, Moretti si è detto preoccupato perché, dice, questa sentenza crea un pericoloso precedente sulla responsabilità dei manager. Entro in carcere con la schiena dritta e a testa alta. Marina Borrometi, GR1.
0: Ci fermiamo qui, la linea all'Italia in diretta.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, la presidente venezuelana Rodriguez.

0: 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. L'ondata di caldo record che ha investito gran parte d'Europa, temperature sopra la media in Gran Bretagna, in Germania, vittime in Spagna e in Francia, dove un neonato di 18 mesi è morto, era all'interno di un auto al sole, il quarto bambino che muore per il caldo oltre Alpe. Non si placa l'ondata di afa e caldo tordio che sta investendo anche l'Italia, 18 città a bollino rosso, il picco delle temperature nel fine settimana quando si sfioreranno i 40 gradi, 5 finora le vittime causate dalle alte temperature, blackout elettrici a Milano, a Palermo, sospese le udienze in tribunale, a Napoli chiese monumentali aperte per offrire rifugio ai senza tetto. La presidente del Venezuela Rodriguez ha aggiornato il bilancio delle vittime della doppia scossa di terremoto che ha colpito il paese, 5

0: 289 i morti, circa 3.000 i feriti, 50.000 i dispersi. Il team di assistenza italiano è in viaggio verso il Sud America. Intanto si continua a scavare tra le macerie.
1: Comando Engel!
0: Quella che sentite è l'esultanza dei soccorritori che estraggono una ragazza ancora viva dalle macerie di un palazzo demolito dal terremoto. Anche un neonato è stato estratto dalle macerie, mentre un italo-venezuelano di 56 anni, originario di Enna, risulta tra le vittime. La Farnesina fa sapere che sono molti i connazionali ancora irreperibili. E questa sera lo speciale di Rai Radio 1 sul terremoto in Venezuela, che andrà in onda dalle 18 alle 19 con collegamenti dalle zone colpite e le analisi degli esperti. La tregua a Gaza è stata violata migliaia di volte da Israele. Secondo Al Jazeera, l'IDF ha sparato contro 921 civili. I palestinesi uccisi da ottobre 2025 sono più di 1.000. Anche oggi due persone sono morte in seguito a un attacco di droni israeliani. Un sistema proporzionale con un premio di maggioranza per la coalizione più votata, che supera il 42% dei voti, e l'indicazione del premier. Arriva alla Camera il testo dello Stabilicum, la nuova legge elettorale proposta dal centrodestra, e in aula è subito bagarre.
2: Ma è più governi tecnici e ribaltoni. Con questo obiettivo dichiarato, la maggioranza accelera sulla riforma elettorale. Garantisce stabilità e governabilità, sottolineano da Forza Italia. Rimane però il nodo preferenze, che Fratelli d'Italia e Noi Moderati vorrebbero e su cui invece frenano Lega e Azzurri. Nel testo in discussione le liste restano bloccate, anche se dal partito della Premier Bignami assicura che il centrodestra è al lavoro per un emendamento unitario che le introduca. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia poi ci sono le condizioni per approvare la nuova legge senza ricorrere alla fiducia. Ma dalle opposizioni si alzano le barricate. La discussione generale si conclude con la presentazione di quattro questioni pregiudiziali di costituzionalità che verranno votate prima di passare all'esame del provvedimento. Per PD, 5 Stelle e AVS il tentativo è quello di introdurre surrettiziamente il premierato attraverso il premio di maggioranza e l'indicazione del Presidente del Consiglio. Di colpo di Stato mite parla Riccardo Maggi, più Europa, che viene espulso dall'aula dopo aver mostrato il facsimile di una scheda elettorale con la scritta «Il tuo voto non conta». Daniele Petraroli, GR1.
0: Accetto la sentenza, rispetto lo Stato e il commento dell'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, che si è costituito nel carcere di Orvieto. La Cassazione ha infatti reso definitiva la sua condanna a 5 anni per la strage di Viareggio del 29 giugno del 2009, quando a causa del deragliamento di un treno e dell'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite. Soddisfazione da parte dei familiari delle vittime, i quali sottolineano che Moretti è stato riconosciuto colpevole in 7 procedimenti. A Lomazzo, in provincia di Como, un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario per la morte di un 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento. Tracce di liquido infiammabile erano state trovate sullo zerbino davanti alla porta d'ingresso dell'uomo. Le telecamere avevano ripreso il 45enne mentre riempiva di benzina una tanica in un vicino distributore. Ci spostiamo a Napoli, dove, lo dicevamo, a causa del caldo gli idranti rinfrescano i fan di Geolier, che stasera si esibisce per la prima di 3 serate allo stadio Maradona.
3: Ventagli e spruzzino?
4: Spruzzini e ventagli distribuiti.
3: Spruzzini e ventagli, esatto.
4: Già pieni d'acqua?
3: Già pieni d'acqua, li faccio stare bene.
5: Da un lato c'è lui, dall'altro la protezione civile con gli idranti. Ma il caldo non sembra essere un problema per il popolo di Geolier.
3: È solo una questione mentale il caldo, noi siamo più forti del caldo.
5: La festa è già cominciata davanti al Maradona per il primo dei concerti del rapper napoletano, che domenica sera sarà l'unico a essersi esibito per 3 giorni consecutivi nel Tempio del Calcio Azzurro e a registrare il sold out. Sono attesi in tutto 150.000 spettatori che arrivano da tutta Italia.
6: Da Palermo.
5: A che ora siete arrivati?
6: Alle 2 di notte.
7: Da Foggia.
5: Siete partiti ieri?
7: Sì.
5: Da Cassino?
7: Sì, Piedimonte San Germano.
5: In tanti hanno passato la notte davanti ai cancelli più attrezzati, hanno dormito in tenda, per quella che non è solo la tappa napoletana del tour negli stadi cominciato a Milano.
8: Rai Radio 1 Sport.

stare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, in apertura gli aggiornamenti sul catastrofico doppio terremoto in Venezuela. Peggiore il bilancio delle vittime, anche quello dei cittadini italiani. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
4: 589 morti, circa 3.000 feriti. A giorno il numero delle vittime drammaticamente provvisorio. La presidente venezuelana Rodriguez si stima siano 50.000 i dispersi al momento. Anche il ministro degli esteri italiano Tajani fornisce nuovi numeri sulle vittime italo-venezuelane. Potrebbero essere 3 i morti, 5 feriti, 35 i dispersi. Una comunità di 10.000 connazionali viveva alla Guaira, la città investita più violentemente dal sisma. Con molti di essi, afferma l'unità di crisi della Farnesina, non si è riusciti ancora a stabilire un contatto. Katia Lamar, vicino alla Guaira, non esiste più. La testimonianza di Anarelis Ugas della Caritas locale: ci sono ancora persone intrappolate tra le macerie. Il racconto di Ugas: mentre i superstiti disperati cercano cibo tra le macerie, frugano, portano via ciò che possono dai negozi, pochi ancora in piedi. In altre località si segnalano anche casi di saccheggio, mentre i soccorritori lottano contro il tempo, la mole dei detriti, il blackout, le frequenti interruzioni delle comunicazioni, l'insufficienza e l'inadeguatezza dei mezzi, la rete stradale danneggiata dalle scosse. Le squadre di soccorso scavano, scandagliano le macerie dei palazzi polverizzati, cercano di cogliere ogni suono proveniente dall'ammasso delle rovine alla ricerca dei soccorsi.

0: sopravvissuti. Il team di assistenza italiano a bordo dell'aereo messo a disposizione dal Ministero della Difesa è partito da Pratica di Mare alla volta del Venezuela, dove è già arrivato un primo distaccamento del Corpo dei Marine degli Stati Uniti. Washington ha allentato le sanzioni imposte alla dittatura di Caracas.
1: In Europa non si placa l'ondata di caldo record che investe gran parte del continente, temperature sopra la media dalla Gran Bretagna alla Germania. In Francia a Marsiglia è morto un altro bambino, il quarto aveva 1 anno e mezzo, era all'interno di un'auto lasciata al sole. In Italia 18 città da bollino rosso, nel fine settimana si sfioreranno i 40 gradi, 5 finora le vittime. E le elevate temperature continuano a incidere su diversi settori della nostra economia, con ripetute segnalazioni di attività produttive interrotte o sospese. In Emilia-Romagna a soffrire è in particolare la frutticoltura. Ce ne parla Mattia Martini.
2: L'ondata di calore di questi giorni sta provocando molte difficoltà alle aziende agricole, come quella gestita a Formellino di Faenza nel Ravennate da Elena Melandri e i suoi due fratelli. 85 ettari coltivati ad albicocche, kiwi e susine.
3: La pianta ha necessità di molta più acqua, quindi con costi maggiori per l'azienda, e molte volte comunque questo porta a una pezzatura minore della frutta e a uno stress sulla pianta che potrebbe perdurare poi anche negli anni successivi.
2: E si fatica anche a trovare manodopera stagionale.
3: In questo periodo per un ordinanza regionale non possiamo lavorare dalle 12.30 alle 16, quindi iniziamo presto la mattina. Comunque le temperature sono alte, quindi molti operai dopo pochi giorni abbandonano il lavoro.
2: Ma in generale tutto il settore della frutticoltura a soffrire. Agli imprenditori agricoli vengono corrisposti prezzi troppo bassi. Danilo Tamisari, presidente regionale dei frutticoltori di Confagricoltura.
4: È il sistema che è sbagliato, non riesce a far sinergia e di fatto ogni struttura si presenta divisa alla gran distribuzione.
1: È in carcere a Orvieto Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana. Si è costituito dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, nella quale persero la vita 32 persone, oltre un centinaio rimase ferito. Sono pronto alla cella, spero non sia per troppo tempo, le parole di Moretti. Stasera a Camaiore in Versilia, fiaccolate in ricordo di Katie Andreoni e del figlio Mirko Morriconi, uccise a fucilate dal marito e padre Pietro Morriconi, per lui convalidato l'arresto.
5: Nell'udienza di convalida del fermo si è avvalso della facoltà di non rispondere Piero Morriconi, il muratore di 63 anni accusato di aver ucciso mercoledì a colpi di fucile la moglie Katie Andreoni e il figlio Mirko nella loro abitazione a Pieve di Camaiore, però nelle scorse ore aveva risposto alle domande degli inquirenti e della PM. Ha riferito di una situazione che in famiglia si era fatta insopportabile, che suo figlio era caduto nel mondo delle dipendenze e continuava a pretendere anche con violenza soldi in casa. Ha negato il movente dell'omofobia legato all'omosessualità del figlio, fatto che invece Mirko in più occasioni aveva denunciato sui social. Un rapporto diverso tra padre e figlio, quello raccontato da Diego Mecchi, musicista e produttore di Camaiore, amico di Mirko dal 2020.
6: Sapevo che c'era qualche problema col padre, ma questo da anni, per il fatto che non era felice che lui fosse omosessuale.
5: Morriconi appare ora molto confuso e scosso, ha riferito il suo ex legale Giacomo Fabri, che da poche ore ha abbandonato la difesa dell'uomo dopo che lui ha espresso la volontà di nominare un suo difensore di fiducia. Federica Sevi, GR1.
1: Calcio, il fantasista Nico Paz resterà al Como. Nelle ultime ore sarebbe stato raggiunto l'accordo tra la società lombarda e il Real Madrid su una base di 60 milioni di euro. Il club spagnolo avrebbe comunque una clausola di riaccordo.
7: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Venezuela sotto le macerie, 50.000 dispersi dopo il catastrofico terremoto. Aumentano le vittime, italiani salgono a 3 i morti italiani. Trump minaccia ancora l'Europa, dazi al 100% se imporrà la digital tax alle aziende americane, e sull'Iran ha violato il cessate il fuoco Hormuz. La cappa di caldo sull'Europa, in Francia muore un altro bambino, picco nel weekend con 40 gradi, poi una tregua. Attacco hacker a Trenitalia, violati dati personali, ma salve le carte di credito, la società avverte i passeggeri, attenzione a messaggi sospetti. La strage di Viareggio, l'ex numero uno di Ferrovie in carcere a Orvieto dopo la conferma definitiva della condanna. Giornata mondiale contro le droghe, Mattarella, serve sforzo corale, il recupero dei giovani arricchisce il paese. Tutte le facce dell'amore, prosegue il viaggio di Levante con il nuovo singolo Malia e dal 3 luglio parte il tour estivo. Mondiale di calcio, stasera Norvegia-Francia all'insegna dello spettacolo, grande attesa per la sfida tra i due uomini simbolo, Haaland e Mbappé. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata al doppio terremoto in Venezuela, quasi 600 le vittime e circa 3.000 i feriti, secondo il nuovo bilancio fornito dalla presidente Delcy Rodriguez, ma si stima che siano ben 50.000 i dispersi. L'inviata Stefania Battistini.
4: Il bilancio non ufficiale fotografa una cifra tragica. Ci sono 50.000 dispersi accertati sulla piattaforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, piattaforma creata dai familiari dei dispersi per pubblicare foto e luoghi e ritrovare i propri familiari dopo il blackout. In questa fase il governo post Maduro ha consentito ai cittadini di usare i social network per cercare le persone scomparse, vietato fino al momento del terremoto. Dalle macerie continuano ad arrivare voci di persone intrappolate, ma i soccorritori

0: Denunciano: stiamo lavorando con le mani perché non abbiamo alcun tipo di equipaggiamento per salvare le persone. La gente sta morendo sotto le macerie, non abbiamo nemmeno gli strumenti per spegnere gli incendi. Siamo ancora dentro la finestra critica delle prime 72 ore, quella in cui le squadre di soccorso concentrano tutti gli sforzi, ma col passare del tempo le speranze purtroppo si affievoliscono. Il ministro Tajani ha comunicato che sarebbero 3 gli italo-venezuelani trovati morti tra le macerie, sono 5 feriti e 35 dispersi di una comunità che nella Guaira conta 10.000 persone, ha detto l'ambasciatore italiano a Caracas.
1: Avete dunque sentito il bilancio delle vittime italiane comunicato, il bilancio parziale purtroppo comunicato dal nostro ministro degli esteri Antonio Tajani, Tajani che ha ribadito questo bilancio provvisorio poco fa nello speciale in onda qui su Rai Radio 1. Ascoltiamo le parole del responsabile della Farnesina.
2: Sono in volo gli aiuti italiani e tra stasera e domani mattina atterreranno 2 voli con 100 persone a bordo. I rappresentanti dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri, i Vigili del Fuoco e Protezione Civile serviranno ad aiutare la popolazione civile e anche in modo particolare i nostri connazionali.
1: Ora il racconto dell'avvocato Vincenzo Di Martino, rappresentante per il Venezuela del Consiglio degli Italiani all'estero, che vive a Caracas.
3: Il 24 giugno è l'equivalente del 2 giugno italiano, per cui essendo festa nazionale la maggior parte delle persone si trovavano a casa, ecco perché molte famiglie sono scomparse per intero. Si vede molta gente che sta dormendo in strada, questo a Caracas. Invece quello che è tragico è la Guaira. Tragico, tragico. Già ieri sono iniziati gli assalti alle farmacie, saccheggi di supermercati.
1: Il grande caldo resta alto l'allarme in gran parte d'Europa. Da Bruxelles l'inviato della Rai.
4: Non c'è tregua in Francia. Ambulanze e ospedali lavorano a ritmo continuo per far fronte a un'emergenza senza precedenti. In diverse città, da Strasburgo a Metz, le temperature sono state le più alte mai registrate. Stiamo assistendo a un aumento delle attività dei pronto soccorso, dice la ministra della Salute, Stéphanie Rist, che lancia un appello alla prudenza perché in troppi continuano a fare attività all'aperto. Ancora un bambino è stato trovato morto in un'auto, il quarto in Francia in una settimana, e sono saliti a 55 le vittime per annegamento in fiumi e laghi. Per rispondere all'allerta è stato sospeso il Pride, annullato anche il Festival Solidays. In Belgio è stata cancellata la tradizionale rievocazione della battaglia di Waterloo con la temperatura media che ieri ha registrato un nuovo record, qui come nel Regno Unito, dove è ancora attiva per il terzo giorno consecutivo una rarissima allerta rossa. E adesso l'ondata di calore si sta spostando verso la Germania, dove oggi si sono sfiorati i 42 gradi. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Nel nostro paese attese temperature elevate ancora fino a lunedì, da martedì l'ondata di calore potrebbe cominciare ad attenuarsi.
5: Siamo vicini al picco di questa lunga ondata di calore, tra domenica e lunedì attesi valori sopra i 40 gradi, ma già oggi sono 18 le città da bollino rosso, tra cui Roma, Milano, Firenze e Bari. Nei grandi centri per il caldo aumentati del 10-15% gli accessi ai pronto soccorso, tante le iniziative per far fronte all'AFA tutelando anziani e fragili, a Napoli aperte le chiese monumentali più fresche per offrire accoglienza e rifugio, condizioni di sofferenza anche in montagna, sui ghiacciai delle Alpi zero termico sopra i 4.500 metri. Bernardo Gozzini, meteorologo, direttore del consorzio CNR LAM.
6: Sabato avremo temperature che arriveranno a 38-39 gradi, mentre nella giornata di domenica ancora di più avremo 40 gradi nella pianura padana, saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì. Poi da martedì, ma soprattutto nelle giornate di mercoledì e di giovedì, sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
5: Con la prospettiva dunque di un significativo calo termico. Daniele Morgera, GR1.
1: Medio Oriente, ancora tensione nello stretto di Hormuz. Poco fa nuove minacce all'Iran da Donald Trump, che invia anche un avvertimento all'Unione Europea sulla questione della Digital Tax. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
7: Torna ad attaccare l'Iran il presidente Trump sul suo social. Teheran ha lanciato 4 droni contro una nave in transito attraverso lo stretto di Hormuz. 3 sono stati abbattuti dalle forze statunitensi. 1 ha centrato la nave, afferma Trump, che però ha proseguito lungo la sua rotta. Una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco. scrive il presidente, che però non parla di eventuali conseguenze o di rappresaglie contro la Repubblica Islamica, mentre i negoziati con gli iraniani sono ancora in corso. Poi Trump è tornato a ammonire gli europei, numerose nazioni hanno discusso dell'introduzione di una tassa sui servizi digitali per le aziende statunitensi, ha scritto sempre sul suo social Trump: se una qualunque nazione dovesse farlo, la minaccia del presidente immediatamente su tutte le merci in entrata negli Stati Uniti verrà imposto un dazio del 100% a prescindere da qualunque accordo commerciale precedente.
1: Ancora sul Medio Oriente, secondo il sito Axios, entro la giornata di oggi è previsto l'annuncio di un accordo quadro tra i governi di Israele e del Libano, ma nelle scorse ore gli attacchi delle forze di Tel Aviv non si sono fermati. L'inviata.
8: Nel sud del paese dei Cedri sono tornati a risuonare colpi di artiglieria. Si sente di nuovo il rumore dei bombardamenti. 7 le persone uccise. Secondo Israele si tratta di combattenti di Hezbollah. La milizia invece sostiene fossero civili. La tensione cresce quando l'esercito israeliano lancia volantini per avvertire la popolazione dell'imminenza di un possibile attacco. La regione più colpita è quella attorno a Nabat Yer, roccaforte di Hezbollah, dove oggi si celebra l'Ashura, la commemorazione del martirio di Hussein, nipote del profeta Maometto. A Beirut la processione si dirige verso Dahiyeh, il quartiere generale del movimento duramente colpito dai bombardamenti. Per Hezbollah è l'occasione per mostrare il sostegno che ha ancora nonostante la guerra. Alcuni fedeli si battono il petto, altri si autoflagellano per ricordare il martirio di Hussein. Ci sentiamo vincitori perché abbiamo costretto Israele a fermarsi e ora lo costringeremo a ritirarsi, dice Zahran, adolescente che sventola la bandiera dei combattenti. Spera che l'Iran mandi i fondi necessari per ricostruire i palazzi distrutti. Da Beirut con Massimo Vasciabeo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: La pace al centro del secondo concistoro straordinario voluto da Leone XIV. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Queste le parole del Papa durante l'omelia che ha aperto l'Assemblea dei Cardinali. Il prodotto interno lordo e l'occupazione sono cresciuti nel 2025 più nel mezzogiorno che nel centro-nord, lo dicono le stime preliminari dell'Istat. Più 0,6% il dato al sud a fronte di un più 0,5% nel resto del paese. Il sud è anche l'area che ha maggiormente trainato la crescita dell'occupazione, più 1,5% a fronte del più 1,1% del centro, del più 0,9% nel nord-ovest, più 0,8% infine il dato dell'aumento dell'occupazione nel nord-est. E gli ultimi dati sull'economia italiana animano il confronto politico assieme alla legge elettorale. In discussione alla Camera c'è il testo dello Stabilicum, un sistema proporzionale con indicazione del Premier e premio di maggioranza per la coalizione più votata, purché superi il 42% dei consensi.
9: Il centrodestra applaude ai dati Istat, dimostrano la forza del sistema paese per Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
10: Anche nel 2025 l'economia italiana cresce, soprattutto al sud. Bocciata la propaganda di sinistra, per sostenere lo sviluppo occorre investire nel lavoro e nel taglio delle tasse.
9: Con noi il sud vola, esulta la Lega, un colpo di sole la replica dei 5 Stelle, l'Italia è terz'ultima in UE per crescita. Posizioni opposte anche sulla riforma elettorale, garantisce stabilità e governabilità, sottolineano da Forza Italia, un testo con liste bloccate senza preferenze che il partito della Premier e noi moderati vorrebbero e su cui frenano Lega e forzisti. Il centrodestra lavora per introdurle con un emendamento unitario, spiega Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia. Opposizioni sulle barricate, premio di maggioranza e indicazione del nome, l'accusa introducono un premierato di fatto. Chiara Braga, PD.
11: Non rappresenta una risposta ai problemi della nostra democrazia. Rischia di aggravare le fragilità che già oggi attraversano il nostro sistema politico.
9: Hanno paura di perdere, rincarano da AWS. Di colpo di Stato mite parla Riccardo Maggi, più Europa, espulso dall'aula per aver mostrato la scritta "Il tuo voto non conta". Francesco Macaro, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 19:11 minuti, la cronaca: attacco hacker contro la piattaforma telematica di Trenitalia, carpiti alcuni dati personali dei clienti, ma garantisce il gruppo salve le carte di credito.
12: Trenitalia assicura comunque che non sono state carpite informazioni sulle carte di pagamento come il numero della carta, la scadenza e il codice di sicurezza, nemmeno i dati di accesso agli account e le credenziali. Quello che è stato violato sono altri dati dei clienti legati all'acquisto del biglietto, il nome, la mail e il numero di telefono. L'attacco hacker è avvenuto a ottobre dello scorso anno, ma ci sono voluti diversi mesi per fare gli accertamenti necessari e individuare i passeggeri colpiti, che Trenitalia ha quindi provveduto a informare adesso nel rispetto della normativa. normativa vigente. Cosa si rischia? Il pericolo è quello di contatti ingannevoli con i quali, facendo leva sulle informazioni carpite, si cerca di ottenere altri dati più sensibili. Per questo Trenitalia consiglia di prestare particolare attenzione a messaggi sospetti, soprattutto se richiedono codici finanziari o contengono link o allegati strani o inattesi. Secondo le associazioni dei consumatori, infatti, il rischio di phishing mirato persiste tuttora, come anche i dubbi sulla sicurezza delle reti informatiche. Fabio Comini, GR1.
1: Un altro morto sul lavoro, questa volta in provincia di Verona. Un operaio è stato schiacciato da una lastra di marmo in una cava nel comune di Grezzana. La strage di Viareggio, l'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, si è costituito.
13: È nel carcere di Orvieto Mauro Moretti, 72 anni, dopo la conferma da parte della Cassazione della condanna a 5 anni per disastro ferroviario, incendio colposo e lesioni colpose. 17 anni dopo la terribile esplosione che distrusse un intero quartiere vicino alla stazione ferroviaria di Viareggio a causa di un treno merci pieno di GPL andato a fuoco, disastro che provocò la morte di 32 persone, tra cui 3 bambini, e il ferimento di altre 200, Moretti fa sapere di essere andato in carcere a schiena dritta. Dopo la condanna si è infatti sfogato: accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, ma questa condanna è un precedente pericolosissimo per i manager. Seguire le regole non basta. Il commento di Daniela Rombi, presidente dell'associazione familiari delle vittime, che nel rogo ha perso la figlia di 21 anni, Emanuela.
14: E lui è quello che subisce il carcere, però è una sentenza giusta, storica, perché per la prima volta sono stati condannati gli amministratori delegati, coloro che decidono quale politica aziendale prendere.
13: Anna Maria Caresta, GR1.
1: Il duplice omicidio di Camaiore, convalidato l'arresto di Piero Moriconi, 63 anni, accusato di aver ucciso moglie e figlio, contestata anche la premeditazione.
15: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Piero Moriconi durante l'udienza di convalida nel carcere di Lucca. L'uomo è accusato di duplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal vincolo di parentela. Moriconi ha ucciso con un fucile da caccia la moglie Katie Andreoni, 54 anni, e il figlio Mirko, 24 anni, nel cortile della loro abitazione a Pieve di Camaiore. In un primo interrogatorio Moriconi ha parlato di conflitti economici, rapporti deteriorati con la moglie e il figlio che chiedeva soldi e che da adolescente era stato seguito dai servizi sociali. Moriconi ha parlato di presunti problemi di tossicodipendenza e abuso di alcol, dichiarazioni però che non trovano riscontri. Poi un riferimento all'orientamento sessuale del figlio, che in un video affermava: ragazzi, è brutto pensare che un padre ti preferisca morto piuttosto che gay. Questa sera a Camaiore una fiaccolata. Il sindaco Marcello Pierucci:
16: un evento molto triste che in questo momento richiede riflessione da parte di tutti in merito alla vicenda che le istituzioni dovrebbero dare a questi casi più difficili della nostra società.
15: Elena Paba, GR1.
1: La giornata mondiale contro le droghe, il recupero dei giovani grazie alle comunità arricchisce il paese, così il presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia al Quirinale.
17: Il pericolo nelle percentuali, nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese.
18: È un allarme, ma anche un ringraziamento, quello del presidente Mattarella, che al Quirinale esprime la sua riconoscenza per quanti istituzioni, comunità, volontari sono in campo ogni giorno nella lotta alle tossicodipendenze.
17: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più, averne cura. Dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga è un fronte decisivo.
18: Parla dunque ai giovani il capo dello Stato: sono loro le prime vittime, uscire dalle droghe vuol dire riconquistarsi il futuro, dice, e il recupero anche di una sola persona, aggiunge, è un successo straordinario e inestimabile.
17: Il recupero, il ritrovamento della vita, del futuro di una quantità di giovani che grazie al lavoro che svolgono le comunità, le strutture e tanti volontari impegnati è un patrimonio che arricchisce il nostro paese.
18: Valentino Russo, GR1.
1: Presentato a Roma il rapporto SIAE 2025, il valore dello spettacolo in Italia sta crescendo in tutti i settori, dai concerti al cinema allo sport. La nostra intervista al presidente della SIAE, Salvatore Nastasi.
19: Qual è il dato più significativo che emerge dal rapporto SIAE 2025?
20: È la crescita del valore complessivo. Nel 2025 la spesa per lo spettacolo ha raggiunto 4,3 miliardi di euro con un 7% in più rispetto al 24. Il pubblico non è cresciuto in quantità, ma ha speso di più e ha selezionato esperienze percepite come più significative.
19: C'è stato un record dei concerti live?
20: I concerti dal vivo superano per la prima volta il miliardo di euro di spesa, diventando praticamente il principale motore economico dello spettacolo in Italia.
19: Com'è invece la situazione film al cinema?
21: I diamanti!
20: Per fortuna il cinema tiene sul piano economico. Il fenomeno che emerge dal rapporto con più evidenza è che nei primi 5 mesi del 2026 abbiamo addirittura il 20% di pubblico in più rispetto allo stesso periodo del 2025, con un segnale molto positivo. Tornano i film italiani nella top 10.
19: Il calcio resta centrale, ma si è registrato un boom del tennis.
20: Il fenomeno Sinner non può essere dimenticato. Pensate che il tennis ha avuto un boom. 30,7% di spettatori, ovviamente gli atleti italiani ci hanno molto aiutato.
19: Maurelia Carafa, GR1.
1: La musica Malia tra amore, desiderio e passione, la nuova canzone di Levante pubblicata oggi in attesa del tour estivo che partirà il 3 luglio da Carrara.
22: Mi va la vita dove va, a baciarsi dentro i vicoli.
19: Ecco Malia, la nuova canzone di Levante pubblicata oggi, dopo l'anteprima al Roma Pride di sabato scorso. È un altro tassello che si aggiunge al prossimo album dell'amore, il fallimento ed altri passi di danza.
22: Ci vediamo presto. Ho mentito spesso.
19: Passi come quelli del video di Malia che vedono Levante in bustino e calze di pizzo in una vera coreografia a raccontare la storia di Malia. È una prostituta di Pigalle, ha spiegato la cantautrice. Ho scritto Malia nel giugno del 24 e dopo 2 anni è pronta per essere ascoltata anche live, visto che dal 3 luglio parte da Carrara il tour estivo.
23: Fondamentalmente oltre alla scaletta non c'è niente di scritto. La cosa bella dei miei live è questa. È una scaletta intensa, ci divertiremo tanto.
19: Si chiude a settembre con le date di Roma e Milano.
22: Questo il tempo.
19: Miriam Mauti, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Gianluca Liberati e Stefano Siani. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
24: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
25: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26: GR1 Sport.
27: Ore 19 e 20 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Ai mondiali è il giorno di Norvegia-Francia, si gioca a Boston alle ore 21.
28: 7 punti per entrambe, 6 gol fatti in 2 partite per la Francia, 7 per la Norvegia. 4 reti a testa per le due stelle, Mbappé e Haaland, ma al momento sono i transalpini a guidare il girone grazie a una migliore differenza reti. La sfida di stasera chiarirà meglio le forze in campo per confermare eventualmente la qualità dei francesi per molti grandi favoriti al successo finale e per capire se effettivamente i nordici possono davvero essere la sorpresa del torneo. E poi c'è la sfida a suon di gol tra Kylian Mbappé e Erling Haaland e tra un collettivo solido e unito da una missione impossibile come la Norvegia e una squadra dal talento incredibile come quella di Deschamps, che però non ci sarà perché è rientrato a casa per il funerale della madre. Rientrerà per le prossime partite della sua Francia che, come la Norvegia, è già certa di aver raggiunto quantomeno i 16esimi di finale. Cristiano Piccinelli, GR1.
27: E in contemporanea a Toronto ci sarà Senegal-Iraq, altra partita valida per il gruppo I. Entrambe le squadre chiudono il girone attualmente a 0 punti. Nella notte italiana invece alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita. Qui siamo nel girone H. Alle 5 del mattino i 2 incontri conclusivi anche del gruppo G, Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto, Iran. Intanto, Nico Paz giocherà ancora nel Como, trovato l'accordo con Real Madrid che manterrà comunque il diritto di riacquisto, nel rispetto della volontà del giocatore che aveva espresso la preferenza di restare ancora alle dipendenze di Cesc Fabregas. Tennis, il tabellone di Wimbledon, il campione in carica, Jannik Sinner, esordirà contro il serbo Kecmanovic, possibile l'incrocio con Darderi agli ottavi. Sempre al primo turno, Fabio Cobolli affronterà l'argentino Navone, Matteo Berrettini al debutto troverà invece lo svizzero Wawrinka. Formula 1, possibili nuovi scenari dopo la vittoria del ferrarista Hamilton a Barcellona. Domenica si corre il Gran Premio d'Austria, oggi le prove libere nel segno del capoclassifica mondiale.
0: La fotografia del venerdì di Spielberg è tutto sommato semplice da raccontare, ma anche da interpretare. C'è Kimi Antonelli, il 19enne leader del mondiale, e poi ci sono gli altri. Su una pista di poco più di 4 km, il bolognese trova subito il feeling con la sua Mercedes e rifila 2 decimi a Piastri e 3 decimi a Norris con le due McLaren. Quindi Verstappen, quarto con una Red Bull praticamente nuova, Hamilton, quinto con la prima delle due Ferrari, e Russell, solo sesto, a 6 decimi dal compagno di squadra, un'eternità su un tracciato così breve. Un Antonelli in stato di grazia, quantomeno al venerdì, che rifila distacchi importanti a tutti. Male invece le Ferrari. Hamilton, come detto, quinto a 6 decimi, Leclerc ottavo a 8 decimi. Il cavallino a Spielberg porta un'evoluzione del motore, ma la velocità non sembra esserci. Macchina al momento lenta oltre ogni previsione. C'è tempo, certo, da qui a domani per studiare i dati e trovare contromisure, ma intanto gli altri sembrano scappar via. In particolare è proprio Kimi che vuole rispondere con i fatti allo stop catalano, non per colpa sua. Manuel Codignoni, GR1.
27: MotoGP, Marco Bezzecchi su Aprilia ha firmato il miglior tempo al termine delle prequalifiche sul circuito di Assen in Olanda. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buona serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:25 minuti sulla Roma-Napoli. Sono ancora 7 km di coda per un incidente avvenuto tra la A24 e Valmontone in direzione di Napoli. Restiamo nella capitale, diramazione Roma Sud. Coda a tratti tra la barriera Roma Sud e l'allacciamento con la 1. Sulla tangenziale est di Milano, altre code per un altro incidente, code di 5 km tra Gobba e Linate in direzione della 1. Sulla 12, code per un incidente tra Brugnato e Carrara. Ancora sulla 26, coda a tratti tra Ovada e l'allacciamento con la 10. Sulla tangenziale ovest di Milano, coda a tratti tra la Vigevanese Nuova e Quinto De Stampi. E siamo sull'autostrada del Sole, sulla Milano-Bologna, coda a tratti tra Piacenza Sud e Fidenza, code per un veicolo in avaria tra Fabro e Attigliano. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per 3 km per l'ennesimo incidente avvenuto tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Infine, sulla tangenziale di Napoli, code tra zona ospedaliera e fuori grotta in direzione di Pozzuoli. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
11: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
12: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
13: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
14: Il premier mette a punto in queste ore.
15: The president did what he always went.
16: The Afghan government says they're not surprised.
17: Zapping.
18: Le 19:27 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 26 giugno 2026. Vi racconto subito i temi e gli ospiti che avremo questa sera nella nostra puntata. Avremo in apertura Gianni Alemanno, è un politico, è stato parlamentare, è ministro per le politiche agricole, è stato anche sindaco di Roma dal 2008 al 2013, è uscito dal carcere dopo 537 giorni a Rebibbia, e ad accoglierlo c'era molta gente, tra cui anche il generale Vannacci, che lo vuole nel suo movimento, nel suo futuro nazionale. Gianni Alemanno ha passato queste centinaia, questi 537 giorni di carcere occuparsi del carcere e dei carcerati. È stato molto seguito, molto ascoltato, ne ha scritto, è stato intervistato. La sua è una testimonianza sicuramente importante che oggi arriva anche qui a Zapping. C'è chi esce dal carcere, parliamo appunto di Gianni Alemanno, c'è chi entra in carcere, perché oggi una notizia è che l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, dovrà andare in carcere dopo 17 anni dai fatti, 29 giugno 2009, dovrà andare in carcere per una serie di reati che sono stati confermati dalla Cassazione. È stato condannato a 5 anni, quindi dovrà passare in carcere questo periodo, farà appello, ma comunque dovrà andare in carcere. E c'è un dibattito su questo, perché il concetto di responsabilità per il quale i giudici lo hanno condannato, insomma, rischia di essere non così evidente quando in una grandissima organizzazione come le Ferrovie dello Stato succede qualcosa, un piccolo dettaglio che poi fa, come ricorderete.
17: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai. Walk con

0: assiste ed assiste un padre colmo di amore e di passione. Ti cerco, mia luce, non voglio appartenere alla notte, mi vien dietro la morte quando tu sei via e nel silenzio l'anima si tende all'ascolto come sposa sola. Non siano le tue labbra mute, tu che desti una voce ad ogni cosa, dischiudimi la mente alla preghiera, allungami il cavo della speranza, tu che pendesti alla croce per me. Volgendomi alla mia traccia, tremo come locusta in un esausto sole di stagnola. Oltre la soglia amata, la luce delle colline, la rugiada dei pleniluni, i miei occhi ti aspettano, non paghi di simboli sul diaframma del mondo.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: E siamo così al giro di boa della terza e decisiva giornata della fase a gironi. Sei gruppi hanno già espresso i loro verdetti e sono chiusi, altrettanti però devono scendere in campo e lo faranno tra oggi e domani. Ci attende non solo ma soprattutto direi la gara tra le più interessanti di questa terza tornata. Due squadre a punteggio pieno, entrambe già qualificate, dunque sarà di fatto uno spareggio per il primo posto, quello tra i vice campioni del mondo e una squadra che ha già dimostrato tranquillamente di essere ben più di un outsider. Ma nella serata che ci attende non ci sarà soltanto Norvegia, già Francia, perché evidentemente a quello alludevo. Allora buonasera, bentrovati da Guido Ardone al microfono, sono le 20 e 32 minuti in diretta su Rai Radio 1, vado subito a salutare dall'altra parte del vetro qui dai nostri studi di Dallas Francesco Pianaglieri, Daniele Antelmi con Paolo Rinaldi alla parte tecnica e poi come sempre voliamo in un istante a Roma a 10.000 km di distanza e beh Daniele Di Noia, Claudio Campobasso alla console, grazie a Tony Tisi in redazione con naturalmente Ombretta Conti in regia. Parliamo del girone I, ci sarà la super sfida a distanza tra Mbappé e Haaland, lo sapremo tra pochissimo perché ovviamente sono due tra i nomi più attesi di questo mondiale, ma è giusto ricordare che dall'altra parte c'è un'altra partita comunque importante che naturalmente farà parte del nostro racconto al rimbalzo di linea, perché in questo gruppo I per due squadre a punteggio pieno ce ne sono due ancora a secco chiaramente, e allora tra Senegal e Iraq sarà partita vera, perché soltanto in caso di vittoria una delle due potrà continuare a sperare e iscriversi alla lotteria per i piazzamenti delle ripescate per le otto migliori terze. Poi faremo un punto tra poco perché anche lì già qualche verdetto c'è stato. Cominciamo con le presentazioni e le formazioni ufficiali perché si gioca ormai, lo sapete, tra meno di mezz'ora, calcio d'inizio da una parte e dall'altra dalle 21, la gara più attesa, la gara con grandi nomi in campo, la gara anche contraddistinta da una vigilia di certo particolare, tristemente particolare per una delle due squadre. E allora le formazioni di Norvegia-Francia, si gioca a Boston e a raccontarci questa partita sarà Cristiano Piccinelli. Buonasera, bentrovato.
4: Buonasera a voi, buonasera a chi ci ascolta. E allora una sfida che vale per il primo posto, ma che sembra, almeno dalle scelte iniziali di Solbakken, non interessare molto la Norvegia, che fa turnover. E come se lo fa? Intanto vi dico subito, non c'è Haaland e dunque non ci sarà la sfida tra i due bomber di questo mondiale insieme a Messi, autori già di quattro reti. Subito la Norvegia, 4-2-3-1 per la formazione di Solbakken, con Selvik in porta, da destra a sinistra Arnes, Falkener, Ostigard e Bjorkan, in mezzo al campo Tursved e Berg, poi la batteria dei trequartisti Bob, Asgard e Schjelderup, a sostegno della punta che sarà Strand Larsen. 4-2-3-1 per la Francia, che ha due risultati utili per il primo posto, visto che per differenza reti è al momento davanti alla Norvegia, nonostante abbiano gli stessi punti, e dunque può bastare anche un pareggio per il primo posto. Qualche cambio anche qui tra i titolari, ma non tantissimi, soprattutto lì davanti c'è il meglio. E allora Maignan in porta, Koundé, Upamecano, Lacroix e Hernandez in difesa, e Tchouaméni e Koné in mezzo al campo, Dembélé, Olise e Doué a sostegno della punta, che è Kylian Mbappé. Dirige Oliver, il direttore di gara inglese della sfida di Boston, squadra che torna negli spogliatoi. Nella Francia non ci sarà in panchina Didier Deschamps, che è tornato in Francia per i funerali della madre, rientrerà per i sedicesimi. Ci sarà anche un momento di raccoglimento doveroso, direi, per onorare le vittime del terribile terremoto che ha colpito nelle scorse ore il Venezuela. Sarà così su tutti i campi del mondiale tra quest'oggi e domani. A te, Guido.
3: Benissimo, grazie per il momento a Cristiano Piccinelli, ma ci ritroveremo, a maggior ragione, prima del calcio d'inizio per tornare appunto su queste scelte di Solbakken, che non è che ha ritoccato la squadra, l'ha proprio rivoluzionata, come ci accennava Cristiano. Allora ne riparleremo più avanti, però c'è anche un altro campo e un'altra sfida da raccontare, diversamente interessante, ma comunque che può valere e tanto. Qui facciamo idealmente circa 800 km, in mezzo c'è un confine perché ci spostiamo dagli Stati Uniti al Canada. Si gioca a Toronto, due squadre che hanno raccolto poco, no, addirittura nulla, perché sono fermi a 0 punti nella classifica di questo girone I, ma come accennavo poco fa, in caso di vittoria l'una o l'altra, calcolando anche la differenza rete, una serie di ragionamenti che poi faremo, la speranza può essere coltivata tra Senegal e Iraq. Do il buonasera per le formazioni e la presentazione ufficiale a Daniele Fortuna, ben trovato.
5: Ciao Guido, buonasera agli ascoltatori. Il Senegal contro l'Iraq. Il Senegal è un po' la delusione di questo mondiale, almeno a mio avviso, perché comunque si presentava forte del 15° posto della classifica FIFA e invece ha perso le prime due partite giocando anche abbastanza male, e adesso si ritrova alla partita da vincere a tutti i costi, almeno questo ha chiesto l'allenatore della nazionale africana Pape Thiaw ai suoi ragazzi. Dall'altra parte l'Iraq è nella stessa situazione, però con una differenza reti decisamente peggiore, -6, 0 punti -6, -3 invece per il Senegal. Qui però l'obiettivo è diverso, l'obiettivo l'ha fissato bene il commissario tecnico della nazionale irachena, l'australiano Arnold, e cioè conquistare il primo punto della storia in un mondiale per l'Iraq. Iraq che è alla seconda partecipazione ai mondiali, la prima volta 40 anni fa nel 1986 era finita soltanto con sconfitte, e qui vuole fare almeno un punto. Le formazioni, tanti cambi nel Senegal, 5 rispetto all'ultima partita, quella che la nazionale di Thiaw ha perso contro la Norvegia. Non c'è Kalidou Koulibaly, parte dalla panchina, è uno dei giocatori più esperti con le sue 105 presenze con la maglia del Senegal, però all'inizio si accomoda in panchina. Un cambio anche in porta, questo sì obbligato perché Mendy si è infortunato, gioca Diaw al suo posto, poi Diatta, Sek, Niakate e Jacobs in difesa a 4, Idrissa Gueye davanti alla difesa stessa, Camara e Diarra, la coppia di trequartisti diciamo a supportare l'attacco, Mbaye, Mané e Sarr, insomma attacco veramente di tutto rispetto per il Senegal, che lascia, si permette di lasciare in panchina Jackson, attaccante del Bayern Monaco. L'Iraq qui meno cambi, Basil in porta, poi Putros, Sulaka, Hashim e Doski, la difesa 4, Bayesh, Iqbal, Alamari e Kazem in un 4-4-2, davanti Alamari e Yasim non c'è Hussein, l'autore del gol alla prima partita dell'Iraq contro la Norvegia. Si è tanto parlato della sua storia, del papà che è stato ucciso dall'Al-Qaeda, del fratello che è stato rapito dall'ISIS, insomma sono storie particolari, storie di fughe per tanti di questi giocatori, delle loro famiglie in Europa. 9 su 26 sono nati proprio nel vecchio continente. A te.
3: Benissimo, e grazie per il momento a Daniele Fortuna. Rifaremo un altro giro anche dalle tue parti più avanti, prima del calcio d'inizio, prima soprattutto degli inni nazionali, che come sempre vi faremo ascoltare in diretta su entrambi i campi. Poi per completezza noi saremo con voi fino alle 23, ovvero giusto precisare fino al termine di queste due partite. Poi nella notte italiana si andrà avanti con altri due gironi, peraltro sono i due gironi sulla carta più incerti, perché ancora non hanno espresso un verdetto al termine delle prime due giornate, lo faranno inevitabilmente dopo questa terza e ultima. Alle 2 del mattino in Italia il gruppo H c'è Uruguay-Spagna, ovviamente le Furie Rosse che hanno dato segnali di ripresa, però devono tutelare il primo posto nel girone, anche perché in caso di piazzamento al secondo posto per i ragazzi di Della Fuente si rischia l'abbinamento con l'Argentina, magari non accadrà ma era giusto dirlo. Nello stesso girone Capoverde-Arabia Saudita, anche qui per provare a sperare soprattutto per Capoverde in un miracolo sportivo per un possibile ripescaggio. Poi alle 5 del mattino ora italiana, diciamo pure domani mattina per voi, voi direzione Pacifico, perché si gioca a Seattle, Egitto, Iran, e a Vancouver, Nuova Zelanda, Belgio, e anche qui situazione non facilissima per la formazione guidata da Rudy Garcia. Restiamo ovviamente sulle partite che invece vi stiamo per raccontare. Torno da Cristiano Piccinelli, manca poco a Norvegia-Francia, e beh, Solbakken 10-11 praticamente ha cambiato. Cristiano, io non so se il tecnico della Norvegia abbia fatto il ragionamento che io sto giusto per accennare, ma giusto per dare un'idea a chi ci ascolta, la prima del girone I affronterà una terza e andrà dal lato del tabellone in cui già c'è la Germania in alto, anzi sarebbe un possibile accoppiamento agli ottavi di finale poi se entrambe passassero il turno. Viceversa, la seconda ha già l'eventuale avversario pronto ed è la Costa d'Avorio, e si tratta del lato del tabellone però in cui già fanno bella mostra di sé il Brasile, l'Argentina, poi capiremo la Spagna dove finirà, però insomma non sappiamo se Solbakken abbia studiato la griglia o semplicemente vuole far rifiatare tutti, perché dici tanto ormai, insomma, la qualificazione in tasca, primo o secondo mi cambia poco, ma qui tiriamo quasi a indovinare, no Piccinelli? Facciamo esegesi del pensiero.
4: Sì, è anche vero che però insomma qualora dovesse arrivare seconda, Norvegia, come dicevi giustamente, affronterà la Costa d'Avorio e poi eventualmente agli ottavi o Brasile o Giappone. Non mi sembra una esatto. grandissima scelta qualora fosse stata ponderata quella di Solbakken, perché comunque, seppur non il miglior Brasile di sempre, però è sempre l'unica formazione, l'unica nazionale ad aver vinto 5 mondiali, quindi ricordiamocelo questo, ed è allenata da un signore che si chiama Carlo Ancelotti, quindi evidentemente c'è, credo, più la necessità di far recuperare, di far riposare i giocatori più forti a disposizione di Solbakken, e ovviamente sono Haaland, Østergaard e Nusa, perché credo che gli altri siano abbastanza intercambiabili nei vari ruoli, forse con
3: Beh, lo stesso Thorlott comunque è una scelta significativa,
4: esatto, ha scelto Strand Larsen, che è stato strapagato a gennaio dal Crystal Palace, veniva dal Wolverhampton dove praticamente non aveva mai segnato, qualche gol l'ha fatto, ma è chiaro che al momento Haaland e Thorlott rappresentano delle certezze per quanto riguarda l'attacco della Norvegia, quindi evidentemente credo la necessità sia stata soltanto fisica. Qualcosa cambia anche la Francia, perché c'è spazio per Lacroix, compagno peraltro di Strand Larsen al Crystal Palace e uomo mercato. Quindi
3: scelta
4: non c'è
3: obbligata
4: Saliba.
3: Per lo stop a Saliba, esatto, quindi in quel caso c'era poco da fare.
4: Esatto, e poi forse la chance per Koné, confermato dopo la partita con l'Iraq al posto di Rabiot, di solito insomma ha un po' alternato lì davanti, di sicuro non c'è nessun cambio nei quattro attaccanti, nei trequartisti e nella punta centrale. Kylian Mbappé, che peraltro è in lotta anche per diventare non solo il miglior marcatore di questo mondiale, perché ha un gol da Messi, ma nella storia del mondiale, considerato che Messi al momento è il primo, ma che credo sarà il suo ultimo torneo iridato, per Mbappé magari c'è la possibilità anche di pensare a questo record personale tra i tanti che già possiede, anche perché ovviamente la Francia, lo ricordiamo spesso e volentieri, e credo tu possa essere anche d'accordo, è la favorita, e con la F maiuscola, perché credo sia la squadra tecnicamente più forte presente a questo mondiale.
3: Per profondità della rosa non c'è ombra di dubbio, noi siamo anche incantati dalle atmosfere tipicamente francesi che potete sentire in sottofondo. E poi tornando al discorso cannonieri, giustissimo, Messi 18 reti in 28 partite, Mbappé ne ha segnati 16, però ha una media più alta perché sono 16 gol in 16 partite, quindi un gol a partita, e peraltro in 3 partecipazioni al mondiale, la terza ancora la sta vivendo, ancora incompleta naturalmente. Messi invece rientra in quel club ristrettissimo con 6 mondiali giocati, c'è Cristiano Ronaldo, ma io non voglio dimenticare anche il portiere messicano, il mitologico Memo Ochoa, che nella terza e ininfluente gara vinta comunque dal Messico, che per ora è l'unica a punteggio pieno praticamente, ha giocato nel secondo tempo, era un giusto omaggio portato in trionfo alla fine dai compagni di squadra come se fosse il vincitore del mondiale, però bellissima soddisfazione per lui. Perdonate la divagazione, torniamo invece nella prepartita, perché tra un po' daremo la linea definitivamente a Cristiano Piccinelli per Norvegia Iraq e a Daniele Fortuna per Norvegia Francia, pardon, e a Daniele Fortuna per Senegal Iraq. Torno da Daniele anche perché qui, e dando anche seguito al confronto che c'era stato, così possiamo dirlo, preparatorio fuori onda, la situazione, il calcolo rispetto alle migliori terze, e io ricordo a chi ci ascolta che Svezia, Ecuador e Bosnia sono già certe di essere ripescate, continuiamo a usare questo termine in maniera impropria. Per di più, la Bosnia conosce anche il nome dell'avversaria, se la vedrà proprio con gli Stati Uniti, con una delle squadre che giocano in casa, Stati Uniti già promossi nonostante la sconfitta di ieri. Linea di confine per il Paraguay, che ha sì 4 punti, ma deve aspettare ancora che le cose si sviluppino, diciamo che virtualmente ha un piede e mezzo dentro. Qui conta, Daniele, ma lo dicevi chiaramente prima, vincere, e lo abbiamo capito, vincere molto bene come reti, soprattutto per l'Iraq, che è una bella montagna da scalare.
5: Sì, per l'Iraq sì, è così impossibile, ma insomma Arnold, il commissario tecnico, ha dato per scontata l'eliminazione, il vero obiettivo è pareggiare o magari vincere, ancora meglio, ma non la qualificazione ai sedicesimi. Un gol fatto, 7 subiti per la nazionale irachena, e per il Senegal invece la possibilità c'è. Cioè, poi il Senegal onestamente è nazionale più forte, ho parlato prima dei giocatori, di Mané, insomma si conoscono, Dimbai, questo talento di 18 anni del Paris Saint-Germain che ha segnato proprio contro la Francia, di Sar del Crystal Palace che è stato capocannoniere nella Conference League vinta dalla squadra londinese, e insomma sono giocatori già di una certa levatura, se così si può dire. Per quel che riguarda appunto il terzo posto, a meno 3 comunque il Senegal come differenza reti, beh, qui la linea è rappresentata al momento dalla Scozia, che è 8ª tra le migliori terze. Scozia a 3 punti con meno 3 di differenza reti, potrebbe comunque non bastare alla Senegal, ma insomma questi, Guido, sono tutti calcoli che faremo via via.
3: Assolutamente, strada facendo e con risultati certi alla mano, possiamo però dire che la Scozia è un po' il reciproco del Paraguay. Se i sudamericani hanno un piede e mezzo dentro, la Scozia davvero ha un piede e mezzo fuori, ma mai dire mai. Deludente per ora il mondiale dei campioni d'Africa de facto, ricordando quella surreale serata di Rabat con la Coppa che tuttora è stata poi assegnata a tavolino al Marocco, ma quello è un altro capitolo. Tra meno di un quarto d'ora si gioca, e allora andiamo in campo per gli inni nazionali e poi ovviamente per le partite. Girone I, terza e ultima giornata, Norvegia-Francia affidata a Cristiano Piccinelli, si gioca a Boston, mentre a Toronto c'è Senegal-Iraq, stesso girone. La voce è di Daniele Fortuna, come sempre dopo la pubblicità si comincia tutto il mondiale minuto per minuto su Rai Radio 1 dallo studio centrale di Dallas, appuntamento nell'intervallo di queste due partite, a più tardi.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
12: Ma ha provato a togliergli il libro?
13: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: le partite.
4: Tutto pronto a Boston per l'inizio della sfida che vale il primato nel gruppo I tra Norvegia e Francia, due squadre a punteggio pieno e che hanno lì davanti due goleador micidiali, da una parte Mbappé, da una parte Haaland, che però non è stato scelto nell'11 di partenza da Solbakken. E allora Norvegia con il 4-2-3-1 con Selvik in porta, Arsnes, Falkener, Ustigard, Bjorkan in difesa, Tojved e Berg in mezzo al campo, Bob, Asgard, Schelderup a sostenere la punta, che sarà Strand Larsen. Stesso schema per i Galletti, che devono fare a meno di Deschamps, volato in Francia per il funerale della madre. Meignan in porta, Koundé, Upamecano, Lacroix, Hernandez in difesa, Tchouaméni e Koné in mezzo al campo, Dembélé, Olise Edoué a sostenere la punta, che è Kylian Mbappé, già 4 reti per lui in questo mondiale, con la possibilità anche di raggiungere, magari perché no, sopravanzare nella storia dei marcatori all time un certo Leo Messi. Dirigerà l'incontro il direttore di gara inglese Oliver, tanto turnover nella Norvegia perché praticamente sono fuori tutti i titolarissimi, qualche cambio forzato anche per la Francia, non c'è Saliba al suo posto, difensore del Crystal Palace Lacroix, ma si giocherà anche l'altra gara del girone tra le due cenerentole, Senegal e Iraq. Daniele Fortuna, Toronto.
5: Toronto, lo stadium, 45.000 spettatori e la capienza, è una buona presenza di pubblico in questo pomeriggio a canadese, qualche nuvola, sole, ma temperatura ideale per giocare. Si srotolano le bandiere, a sinistra quella del Senegal, a destra quella dell'Iraq, la concentrazione dei giocatori, soprattutto della nazionale africana, stanno per entrare in campo, si gioca tutto soprattutto il Senegal. Senegal e Iraq sono a 0 punti all'ultimo posto della classifica, qui si cerca di sperare nel terzo posto, ma bisogna nel terzo posto nella qualificazione così al 16esimi di finale di entrare tra le migliori 8 terze, bisogna vincere e bisogna anche segnare tanto, un pareggio eliminerebbe le due nazionali. Di fatto il Senegal si presenta con una differenza reti di meno 3 gol, l'Iraq ancora peggio, meno 6, per la nazionale africana questa è una partita da non sbagliare. È comunque in Qatar, il Senegal era arrivato agli ottavi, poi aveva perso contro l'Inghilterra per 3-0, la quarta partecipazione in un mondiale, miglior risultato, i quarti di finale nel 2002. Senegal che giocherà con Diaw in porta, poi Diatta, Sek, Niakate e Jacobs, la difesa 4, Idrissa Gueye ad agire da mediano regista, Camara e Diarra dietro a Sar, Mané e Mbaye, l'Iraq, Basili in porta, poi 4-4-2, Putros, Sulaka, Hashim, Doski, Bayesh, Iqbal, Alamari e Kazem, i quattro di centrocampo, le due punte Alamadi del Luton Town e Yasim che gioca in Arabia, vanno a schierarsi vicino al centro del campo le due nazionali. Torniamo però a Boston per seguire Norvegia-Francia.
4: Soprattutto pronto anche per l'esecuzione dell'inno nazionale, con tanti tifosi norvegesi presenti allo stadio di Boston, con la loro bella maglia, con la bandiera del paese, momento dell'inno nazionale norvegese, Javi Hisker Detlandet, sì, noi amiamo questo paese, perdonate per la pronuncia norvegese, ma tra poco ne sentiremo le note.

0: Daniele Fortuna, Senegal Iraq.
1: L'inno nazionale senegalese, le Lion Rouge, con i giocatori della Senegal, mano sul petto con la mano sul cuore.

0: Scatta anche il commissario tecnico Pape Thiaw, e così i tifosi. Termina dall'esecuzione dell'inno del Senegal, Norvegia-Francia, Foxborough.
1: Dove è iniziata la Marsigliese, uno degli inni più iconici del mondiale.

0: applausi di tanti tifosi iracheni a Toronto. Finiscono di cantare i giocatori, grande partecipazione, i saluti, gli ultimi pensieri, saluti tra i giocatori delle due squadre. Tra poco si comincia, però prima la pubblicità per noi.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: È il momento delle strette di mano tra i giocatori in campo e anche quelli della panchina, la squadra arbitrale. Ci sarà anche un momento di raccoglimento doveroso, direi, per le vittime del terribile terremoto che ha colpito nelle scorse ore il Venezuela. Maglia bianca intanto per la Francia di Kylian Mbappé, maglia che dobbiamo ancora scoprire per la Norvegia, che ancora ha addosso nei suoi atleti il giubbino della tuta. Dicevamo di Oliver, direttore di gara inglese, una squadra arbitrale per lo più britannica, quella dello stadio di Boston, che si prepara a seguire la sfida che vale il primato. Abbiamo già detto che Norvegia e Francia al momento sono a 6 punti, migliore differenza reti per la Francia, che ha incassato meno gol degli avversari pur avendone fatte uno in meno, ma evidentemente questo porta la formazione transalpina a guidare il girone, il gruppo I, con un risultato, ovviamente 2 risultati su 3 disponibili per ottenere il primato e andare a sfidare presumibilmente la Svezia. Poi sarà da capire, ma intanto ovviamente scorrono le immagini della squadra, delle formazioni che abbiamo raccontato in precedenza, con il grande turnover da parte della Norvegia, che, come detto, ha scelto di lasciare a riposo le sue stelle, a cominciare da Haaland, ma anche Østigard e Nusa, oltre che Sorloth. Per quanto riguarda invece la Francia, ci sono sostanzialmente tutti i migliori, e anche la Serie A è ben

0: Da Daniele Fortuna per Senegal Iraq. Te Daniele,
1: un po' di Serie A poca veramente anche nella partita di Toronto tra Senegal e Iraq. In panchina nel Senegal c'è Hassan Diaw, giocatore del Como. Per quel che riguarda invece l'Iraq c'è una presenza, un giocatore anche qui in panchina che però ha giocato nell'ultimo campionato in Serie B nella Venezia. In particolare si tratta di Marco Farage, 22 anni, nato in Norvegia. Si diceva, tanti giocatori dell'Iraq sono nati in Europa, appena due presenze per lui nell'ultima stagione con il Venezia. I capitani adesso al centro del campo, scambio di Gagliardetti. Anche qui la squadra arbitrale è prevalentemente inglese, a partire dal direttore di gara, da Anthony Taylor, poi gli assistenti Beswick e Nan, il quarto ufficiale Arabia Saudita Al Turais. Eccoli i capitani, c'è il commissario tecnico concentratissimo del Senegal in panchina. Probabilmente siamo in ritardo rispetto alla partita di Boston. Torniamo da Cristiano Piccinelli, Norvegia-Francia,
0: dove si sta eseguendo il momento di commemorazione, di onore per le vittime del terremoto in Venezuela. Ci sarà su tutti i campi tra oggi e domani, con le due squadre e le panchine raccolte, abbracciate nel cerchio di centrocampo. Applauso da parte del pubblico di Boston. Grande predominanza sia di tricolore francese sia di elmi vichinghi, che rappresentano un po' la Norvegia, che è il paese anche per, diciamo così, innumerevoli riproposizioni cinematografiche dei vichinghi. E vedremo se questa Norvegia avrà l'ardore dei suoi padri per tentare ovviamente di sovvertire un pronostico che la vede sicuramente sfavorita contro una squadra che di mondiali ne ha già vinti, che è forse la squadra più forte in assoluto, prendendo ovviamente singolarmente ogni giocatore, e che arriva anche con i favori dal pronostico anche in questo torneo ridato. Tutto pronto intanto per l'inizio della sfida del stadio di Boston, con il calcio d'avvio che verrà battuto dalla Norvegia. Sul punto di battuta c'è Bob, giocatore che è passato dalla Manchester City al Fulham, giocatore molto interessante, uno dei due, dei tre trequartisti per quanto riguarda la formazione norvegese, che lo ricordiamo ha stravinto il girone di qualificazione in cui c'era anche l'Italia e ci ha inflitto anche delle pesanti punizioni. Parte adesso l'ultima partita del gruppo I tra Norvegia e Francia. Ovviamente il parziale è di 0-0. Gara iniziata davvero da pochi secondi, recupera già il pallone la squadra di Didier Deschamps, che lo ricordiamo è sostituito in panchina da Stefano. Attenzione però all'avanzata da parte di Mbappé, dalla destra corre anche Dembélé, pallone sulla traversa, subito un'emozione a Boston con il tentativo di Mbappé molto defilato sulla destra, con la conclusione, la respinta della traversa. Inizia davvero con il turbo la squadra francese. 35 secondi di partita, già una traversa per la Francia, ma è 0-0 tra Norvegia e la formazione transalpina. Torniamo a Toronto.
1: E qui la partita non è ancora cominciata. In questo momento il calcio d'inizio dell'Iraq è direttamente in fallo laterale, con rimessa laterale adesso che sta per essere battuta dal Senegal in completo bianco. La nazionale africana dall'altra parte invece l'Iraq completo verde, con numeri bianchi e colletto dello stesso colore. Prima dell'inizio della sfida si sono riuniti in cerchio i giocatori del Senegal. Il discorso per motivare tutti del giocatore più rappresentativo, il miglior marcatore di sempre della nazionale senegalese, Sadio Mané, 34 anni, grande carriera la sua, Liverpool al Bayern Monaco, contano, servono i suoi gol per cercare di avvicinare il Senegal alla qualificazione come una delle migliori terze. Iraq che gioca il pallone all'indietro, partita che è cominciata da un minuto esatto, Senegal 0 Iraq 0, Norvegia-Francia.
0: Siamo all'interno del secondo minuto di gioco, parziale sempre di 0-0 tra Norvegia e Francia, con Cuné che va a gestire il possesso per i transalpini, scambia con

0: Upamecano largo a destra per Koundé, che però non riesce ad agganciare il pallone del compagno, che sfila così in fallo laterale, rimessa in fuori della Norvegia, che poco fa è stata sorpresa subito dall'iniziativa della Francia. Va via veloce sulla destra Kylian Mbappé, si accentra, non molto per la verità, rimane molto largo sulla corsia, va a calciare, la conclusione deviata dal portiere Selvik, finisce sotto la traversa. L'azione norvegese con l'avanzata di Sheldrup che cade in aria, contatto con un avversario, tutto regolare per il direttore di gara Oliver. Cambia versante la Francia andando a sinistra dove c'è Theo Hernandez, vicino a sé Doué a cui cede il pallone. PSG rappresentato sia da Doué che da Dembélé. Il pallone poi ancora per Mbappé, che sbaglia l'appoggio, va poi alla caccia del pallone, ostica in qualche maniera Dembélé, recupera pallone per Doué, scambia con Olise, tutto veloce il gioco della Francia, poi l'intervento su Doué che finisce a terra, ma tutto regolare anche per il direttore di gara. Pallone filtrante per Doué sulla corsia di destra, teniamo la linea perché c'è l'azione pericolosa da parte della Francia che però sfuma con l'intervento di Oliver, riesce fuori gioco in partenza l'azione da parte di Mbappé. Quarto minuto, 0-0 tra Norvegia e Francia. Toronto
1: al terzo minuto, Senegal 0, Iraq 0, la prima incursione da parte della nazionale senegalese con un calcio d'angolo che sta per essere battuto dalla destra, a saltare poi a concludere con la deviazione in calcio d'angolo. Fortuna era andato Idrissa Gueye, il capitano, a calciare dal limite dell'area di rigore, posizione centrale, c'è stata una deviazione proprio davanti a Vesil, il portiere dell'Iraq, che è rimasto fermo, sarebbe potuto intervenire in alcun modo, è stato fortunato perché la deviazione di Sulaka è finita in calcio d'angolo, il pallone deviato da Sulaka è finito in calcio d'angolo, ancora dalla stessa parte, dalla bandierina di destra, pallone in mezzo, altro colpo di testa, arriva la rete, il vantaggio del Senegal con Sek in mezzo all'area di rigore, ha schiacciato il colpo di testa, esultanza tutto sommato moderata, contenuta, si alza la maglietta, una dedica, Senegal 1, Iraq 0 e la partita è appena cominciata. Da 4 minuti Norvegia-Francia.
0: Dove siamo all'interno del quinto minuto di gioco, parziale sempre di 0-0 tra Norvegia e Francia, ma nel periodo non collegato, altra chance per i francesi su una ribattuta della retroguardia norvegese corta, provato dal limite Koné, il centrocampista della Roma, ancora una volta però presente Selvik, l'estremo difensore di riserva teoricamente della Norvegia, visto che le prime due partite le ha giocate Nyland. Si fa sentire adesso, diciamo così, si fanno sentire le scelte di formazione da parte di Solbakken, che ha schierato non proprio i migliori in questa partita, tant'è vero che ci sono addirittura giocatori che militano non nel campionato norvegese, che non è certo, diciamo così, uno dei più allenanti del panorama europeo. Ci sono due del Bodo, Bjorkan e Berg, e poi anche Falkner del Viking. Fallo intanto ad anni di Sheldrup da parte di Koundé, c'è l'intervento da parte del direttore di gara, gioco fermo, ripartenza d'azione per la Francia. Siamo al sesto minuto, non si sblocca la partita, 0-0 tra Norvegia e Francia, Senegal-Iraq.
1: Indietro rispetto alla partita di Foxborough-Boston tra Norvegia e Francia, ma qui non c'è assolutamente bisogno di contemporaneità perché la situazione delle prime due è ampiamente definita. Norvegia e Francia, punteggio pieno a 6 punti, qui si gioca invece per cercare di sperare in una qualificazione.
0: La rete della Francia, scusa Daniele, Dembélé al settimo, la sblocca lui con una giocata da solista eccezionale. Norvegia 0, Francia 1, ha segnato il pallone d'oro, Dembélé, a te.
1: Grazie, 1-0 per il Senegal sull'Iraq al sesto minuto, la partita è stata sbloccata subito dal difensore del Senegal e del Maccabi Haifa, Sek, un colpo di testa con il pallone che è finito alle spalle della portiere dell'Iraq, Basile, poi una dedica, si è alzato la maglia, aveva una immagine su una t-shirt sotto alla maglia ufficiale, alla maglia di gioco, veramente però non sono riuscito a capire che cosa raffigurasse passo e questa immagine. Irak, carico, questo è il pallone a metà campo, prova a giocarlo all'indietro, prima Bayesh, poi parte da dietro dalla difesa, Doskin in mezzo dall'altra parte, possibile pericolo con l'Iraq che va a crossare, è buono l'inserimento da parte di Caserna, poi il pallone in mezzo, deve intervenire Camara, spazza via, manda il pallone direttamente in fallo laterale, la prima azione costruita dall'Iraq, resta in vantaggio il Senegal però 1-0 al settimo minuto, Norvegia-Francia.
0: Dove siamo all'ottavo minuto, è cambiato il parziale, Norvegia 0, Francia 1, la rete di Dembélé, bellissima apertura praticamente dalla linea di centrocampo sulla destra per Dembélé che era larghissimo ma che Bjorkman si era completamente dimenticato, lo scatto del giocatore del PSG fino all'interno dell'area di rigore, finta con il sinistro, rientro con il destro e conclusione imparabile per Selvik che incassa il gol del vantaggio francese, tutto molto bello, tutto di qualità, qualità che è di livello assoluto per la Francia, lo si è visto appieno in questi primi 9 minuti di gara, soprattutto ricordando come nasce l'azione con Mbappé che praticamente quasi a terra dopo aver difeso la palla dall'avversario vede il movimento del compagno larghissimo sulla destra e gli offre un pallone precisissimo cogliendo di sorpresa la retroguardia della Norvegia. Østigard scambia con Falkner, Norvegia però in difficoltà sin dai primi minuti di questa partita. Nono minuto, Norvegia 0, Francia 1 ancora, Senegal-Iraq.
1: 1-0 per il Senegal, la prima risposta da parte dell'Iraq, adesso però ci sarà un calcio di punizione a favore del Senegal, da capire definitivamente l'attribuzione del gol perché ci potrebbe essere stata una deviazione proprio sotto porta dopo il colpo di testa di Sek, del suo compagno del Senegal di Arra, vedremo poi che cosa deciderà la FIFA, certamente il Senegal è in vantaggio per 1-0, può andare via in contropiede adesso, sbaglia però il passaggio sulla destra Mbaye, 18 anni del Paris Saint-Germain, non riesce a tenere il pallone in campo, era arrivato bene però sul pallone a tutta velocità, Doski il terzino sinistro dell'Iraq gioca in Europa nella vittoria Pilsen, pronto a battere la rimessa laterale piuttosto lunga, arriva di testa in anticipo di Atta, poi il Senegal ancora in avanti, calcio di punizione con Mané che viene atterrato praticamente al limite dell'area di rigore, vanno a chiedere un provvedimento disciplinare i giocatori del Senegal perché qui stava andando via bene Mané e certamente ci sarà il provvedimento disciplinare perché Sulaka dell'Iraq prende per la maglia il numero 10 del Senegal, ma solo cartellino giallo viene graziato in questo caso Rebin Sulaka, giocatore dell'Iraq, calcio di punizione molto interessante per il Senegal, difesa irachena completamente da rivedere, Senegal 1 Iraq 0 al decimo minuto, ancora Norvegia-Francia.
0: Si vede la Norvegia in avanti e sotto il parziale la squadra nordica sta vincendo la Francia 1-0, poco fa occasione per Tursvet, conclusione da una ventina di metri, forse qualcosa di più, raso terra, la parata sicura a terra del numero 1 francese Maignan, pallone largo per Dembélé, autore del gol che ha sbloccato la partita, carezza del pallone, Dembélé morbido per l'incursione in area di rigore di Kylian Mbappé, fermato da Østigard in fallo laterale, rimane in linea pressione la Francia, lo scambio dalla rimessa tra Mbappé e Dembélé, poi pallone all'indietro per Koundé, da questi in mezzo per Tchouaméni, avanza il tacco di Olise a cercare il possibile scambio con un compagno, non passa il pallone, lo recupera Manu Koné, pallone a sinistra per Theo Hernandez, traversone da tre quarti per Mbappé che rimette in mezzo, non c'è nessuno però pronto a raccogliere l'invito del giocatore del Real Madrid e sul tentativo di ribattuta Olise va a dare fastidio a Arnes e il pallone va fuori per una rimessa in favore della Norvegia che però sta soffrendo tantissimo. Norvegia direi formazione B, non la formazione migliore, però evidentemente il livello di questo mondiale non permette alla formazione di Solbakken di schierarsi contro una Francia così con i giocatori non quelli migliori ma con i giocatori diciamo così con le riserve. Siamo nel frattempo arrivati al 12esimo, Norvegia 0 Francia 1 ancora Toronto.
1: 0 per il Senegal al dodicesimo, ma dall'ultimo collegamento la partita non è ancora ripresa perché c'è il controllo tecnologico di Taylor che va al monitor a bordo campo per quel cartellino giallo probabilmente troppo lieve per il giocatore dell'Iraq Sulaka, che combinata veramente grossa, ha sbagliato, ha colpito male di testa sull'incombente Mané, che poi è andato via, stava andando verso l'area di rigore, era praticamente solo, l'ha preso per la maglia, è finito a terra, cartellino giallo, prima decisione di Taylor all'arbitro inglese, però adesso evidentemente c'è stato il richiamo al VAR, ci sono San, il direttore di gara svizzero, Bebek croato e poi del Cerro Grande spagnolo, possibile cartellino rosso, a me sembra anche quasi inevitabile, però vedremo se cambierà la decisione. Taylor che è ancora lì al monitor, sulla storia particolare, nato Erbil nel Kurdistan iracheno, per sfuggire alla repressione del regime di Saddam Hussein la sua famiglia si è trasferita nelle Filippine. Sentiamo però la decisione di Taylor. Chiara occasione da gol, red card, cartellino rosso, decisione finale inevitabile, si era detto. Tredicesimo, il Iraq sotto di un gol e anche con un uomo in meno, viene comunque confortato Sulaka che esce dal campo, non protesta, probabilmente riconosce anche lui l'errore, tra poco si ricomincerà a giocare. Tredicesimo, Senegal 1 Iraq 0, Norvegia-Francia.
0: Che occasione per Strand Larsen dal limite dell'area piccola su una traversone all'interno dell'area agganciato in maniera fortunosa il pallone che è rimasto lì, e lo stesso Strand Larsen anticipando con il piede Upamecano ha provato a colpire in precario equilibrio spedendo il pallone alto sulla traversa, ma potrebbero esserci stati anche gli estremi per un gioco falluso da parte dell'attaccante del Crystal Palace su Upamecano. Non è cambiato il parziale, sempre Francia avanti per 1-0 sulla Norvegia nella gara di Boston, ma Norvegia che sta crescendo dal punto di vista quantomeno del temperamento, ha avuto anche un paio di circostanze potenzialmente pericolose, non però finalizzate con una conclusione verso la porta. Intanto recupera il pallone la retroguardia di Gissefon, che è il CT, diciamo così, a interim in attesa del ritorno di Didier Deschamps. Kone scambia con Theo Hernandez all'indietro per la Croada, questi a Tchouaméni, lo scambio poi con Koundé, largo a destra per Ousmane Dembélé, si fa vedere Mbappé che svaria molto sul fronte d'attacco, cambiano le posizioni i quattro giocatori d'attacco della formazione francese che avanti 1-0 sulla Norvegia al sedicesimo. Torniamo a Toronto.
1: 1-0 per il Senegal, vicino però al raddoppio è stato perfetto Basil, il portiere dell'Iraq, nel distendersi e nel deviare il calcio di punizione battuto da Mané, evidentemente anche un colpo poi subito alla spalla dal portiere dell'Iraq quando è caduto dopo il tuffo, perché c'è un intervento dello staff medico della nazionale irachena in corso, viene massaggiata la spalla, ho utilizzato anche la bomboletta per cercare di alleviare il dolore per il portiere della nazionale irachena. Altra pausa, altra interruzione, quindicesimo, Senegal 1 Iraq 0, torniamo a seguire Norvegia-Francia.
0: Sedicesimo in corso della sfida di Boston, Norvegia 0 Francia 1, la rete di Ousmane Dembélé è arrivata al settimo della partita con la Francia, che però nonostante un predominio abbastanza evidente concede qualcosa di troppo agli avversari, confidando evidentemente in maniera eccessiva sulle proprie qualità, sui propri mezzi. Calcio di punizione intanto in favore della Norvegia, affidato al portiere Selvik, che sembra intenzionato ad andare a calciare lungo verso i giocatori d'attacco, in particolare nella zona di Strand Larsen, che deve difendersi dall'anticipo di Upamecano, che però è ineluttabile sul giocatore del Crystal Palace. Due verticale per l'inserimento da parte di Mbappé sulla sinistra, si accentra Mbappé, la conclusione, la parata di Selvik sul tentativo del giocatore del Real Madrid, che vuole assolutamente il quinto gol in questo mondiale. Si vede anche dal modo in cui sta cercando di svariare su tutto il fronte d'attacco, anche se ha offerto anche palloni importanti ai suoi compagni, come in occasione del gol di Dembélé. 18esimo intanto in corso qui a Boston, Norvegia 0, Francia 1. Torniamo a Senegal-Iraq, fortuna
1: 1-0 per il Senegal al 17esimo. Problemi, no, fine per l'Iraq, almeno però si è ripreso il portiere della nazionale irachena Basil, e adesso è lì a difendere la porta con il Senegal, che attacca ancora. Conclusione alta di poco per Sarr, Ismaila Sarr è andato sul secondo palo a destra, la conclusione al volo fuori non di molto, comunque il suo tiro con il destro del giocatore del Crystal Palace, doppietta per lui nella partita persa dal Senegal contro la Norvegia. C'è stato però un cambio nell'Iraq dopo l'espulsione di Sulaka, ha deciso di essere più prudente Graham Arnold, il commissario tecnico australiano della nazionale irachena, ha tolto Akasem, che è un giocatore più offensivo, un ala sinistra, gioca nel Nashville proprio negli Stati Uniti, e ha inserito invece un difensore come Munaf. Senegal 1 Iraq 0 nel 18esimo minuto, Norvegia Francia.
0: Noi siamo all'interno del 18esimo minuto con il parziale sempre di Norvegia 0, Francia 1, con la formazione francese che manovra grazie a Manu Koné, all'indietro per Upamecano, vicino a sé Koundé, giocatore del Barcellona, largo a destra per Dembélé, poi la sovrapposizione da parte di Koundé, il pallone recuperato dalla Norvegia, largo per l'inserimento di Sheldrop sulla corsia mancina, il tacco per l'avanzata da parte di Bjorkan, che arriva prima all'area di rigore, scarica poi sulla conclusione da parte di Berg, che trova però il muro di maglie bianche della Francia, recupera comunque il pallone Torsved, lo perde al contrasto con Due, che offre subito lo spunto per la corsa da parte di Olisee, pallone in mezzo verso Mbappé, Ostigard ci prova con le maniere dure, ma Mbappé resiste, va da Dembélé sulla destra, Dembélé, la conclusione, la rete, la doppietta di Ousmane Dembélé dal limite, ancora sull'asse Mbappé, Dembélé, arriva il gol della Francia, il numero 2 in questa partita. 20esimo in corso, Norvegia 0 Francia 2, Dembélé raddoppia lui, nulla da fare per Selvik, ma questa partita rischia di essere pesante dal punto di vista del punteggio e del morale se la Norvegia non riuscirà a cambiare rotta, perché Mbappé è inarrestabile, ha resistito alla maglia tirata, ha visto Dembélé, gli ha offerto il pallone, le finte di Dembélé, si accentra dal limite, dalla lunetta, conclusione ferale per il portiere della Norvegia che si allunga, ma nulla può, e allora cambia di nuovo il parziale al 21esimo, Norvegia 0 Francia 2, ancora Dembélé, e noi andiamo ancora a Toronto.
1: 1-0 per il Senegal, calcio di punizione per l'Iraq, ribattuto dalla barriera, occasione buona e sprecata dalla nazionale irachena con Yassim, è stato lui a battere, era un calcio di punizione che poi ha suscitato le proteste da parte di Arnold, il commissario tecnico dell'Iraq, per una munizione avrebbe avuto l'espulsione di Sek, lui che ha propiziato il gol del vantaggio del Senegal, che ha fermato fallosamente a pochi metri dal limite dell'area di
0: ancora un gol a Boston, ma stavolta è della Norvegia con Aursnes che va a segnare la rete del momentaneo. Norvegia 1 Francia 2, a te Daniele.
1: Grazie Cristiano Piccinelli, 1-0 per il Senegal sull'Iraq. Arnold voleva l'espulsione di Sek per dare una situazione diversa rispetto a quella che ha portato al cartellino rosso di Sulaka nell'Iraq, ammonito il difensore del Senegal, del Kabi Haifa, mentre il Senegal prova ad andare in avanti, ma Mbaye non riesce a tenere il pallone in campo, rimessa dal fondo per l'Iraq, che nonostante l'inferiorità numerica sta rispondendo bene, anche con la complicità di una difesa del Senegal piuttosto distratta. Rimessa dal fondo con il portiere della nazionale irachena sul pallone, Senegal 1 Iraq 0, 21esimo. Norvegia-Francia.
0: Già tre gol in poco più di 20 minuti tra Norvegia e Francia. Poco fa è arrivato il gol della Norvegia, lo racconteremo, ma prima seguiamo in presa diretta il calcio d'angolo dalla destra in fuori della Francia, che andrà a battere Olise, il pallone in mezzo sul secondo palo, prova l'intervento Upamecano, c'è la chiusura difensiva da parte di Østgaard, il marcatore non è Aursnes ma Østgaard, azione nata sulla sinistra con la discesa da parte di Sheldrup, che ha messo un pallone basso sul limite dell'area di rigore, con il corpo Østgaard ha disorientato due avversari e poi ha calciato disorientando anche con la sua conclusione Maignan, che si era tuffato sulla sua sinistra, il pallone è andato dall'altra parte. Allora è arrivato il gol della Norvegia, che ha ridotto così il passivo, 23esimo, Norvegia 1 Francia 2, corner per la Francia, va Dembélé dalla sinistra, rimette in mezzo Mbappé, ci prova Olise sulla ribattuta, la chiusura difensiva della Norvegia e poi Tchouaméni dalla distanza, ancora il pallone che si impenna, Dembélé all'indietro per Theo Hernandez. Partita gradevolissima quella tra Norvegia e Francia, d'altro canto in palio c'è soltanto, è comunque qualcosa, il primato nel gruppo I, ma entrambe andranno avanti in questo mondiale. Olise prova le finte dalla destra, si libera per il traversone ma va a chiudere Bjorkan, e allora arriva anche l'appoggio da parte di Koné, pallone per Mbappé all'interno dell'area di rigore, ancora all'indietro per Olise, il pallone giunge poi a Theo Hernandez che ci prova dalla distanza, pallone alto sulla traversa. Fortuna a te.
1: Pausa a Toronto, Senegal e Iraq si avvicinano a rispettive panchine con il Senegal in vantaggio per 1-0 sull'Iraq. Siamo al 23esimo del primo tempo, di nuovo Foxborough, Boston, Norvegia-Francia.
0: Dove anche qui si fa pausa per bere e idratarsi, e noi ne approfittiamo per una pausa commerciale.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
0: Siamo a Boston per la sfida tra Norvegia e Francia. 2-1 il parziale per i transalpini. Questi primi circa 20. Doppietta di Dembélé, poi subito dopo la seconda rete del francese, arrivata la rete norvegese, firma Østgaard, giocatore dei Glasgow di Rangers, che rappresenta uno delle giocatori sicuramente più interessanti da vedere rispetto a quelli sicuramente più conosciuti come Nusa, Holland e Østgaard. E allora gara quanto mai ancora in bilico, ricordiamo che il pareggio basterebbe la Francia per ottenere il primato, gara che sembra ancora in bilico dal punto di vista del risultato tra Senegal e Iraq. Iraq che però deve giocare con un uomo in meno. Daniela, a te.
1: Pausa anche qui. Sì, l'Iraq in 10 praticamente dall'inizio, ha già subito il gol dell'1-0, quello segnato da Diarra al quarto minuto, formata l'interpretazione dalla FIFA con una deviazione proprio sotto porta di Diarra per il vantaggio per 1-0 del Senegal. Eravamo al quarto minuto, poi al dodicesimo l'espulsione di Sulaka dopo lunga interruzione per vedere al VAR quello che era successo, vedere al monitor la trattenuta di Sulaka su Mané, che stava scappando via, praticamente si stava per presentare da solo davanti alla portiera dell'Iraq Basile, prima cartellino giallo. giallo, poi cartellino rosso dopo che l'arbitro Taylor è andato a rivedere tutto quanto al monitor. L'Iraq comunque cerca di attaccare, è andata a conquistare un calcio di punizione, non l'ha battuto bene Yassim, cerca di fare qualche cosa. Il Senegal deve vincere con uno scarto ancora maggiore se vuole sperare di entrare ai sedicesimi tra le migliori 8 terze. La partita è cominciata ricominciata nell'Iraq, c'è stata poi la sostituzione di Munaf, un difensore, dopo l'espulsione di Sulak, che ha preso il posto di un giocatore più offensivo come Kazem. Si gioca possesso palla del Senegal, Senegal 1 Iraq 0, 27esimo Norvegia-Francia.
0: 28esimo Boston, Norvegia 1, Francia 2, fallo da parte di Tøsved su Theo Hernandez, non è d'accordo però il centrocampista del Sassuolo, Oliver però opta per assegnare un calcio piazzato in fuori della formazione francese, pallone per Mignan, corto verso Upamecano, un po' di spazio per avanzare il difensore del Bayern di Monaco, arriva praticamente fino al cerchio di centrocampo. Poi decide di rallentare la sua corsa, va da Olisie, ancora lì dietro per Upamecano, ha rallentato un po' il ritmo della partita la formazione francese, pallone per Cuny, morbido sullo scatto di due, ma non può arrivarci il giocatore del PSG, il lancio era di Tchouaméni verso Désiré Doué, i due fratelli Doué sono entrambi in questo mondiale, giocano per due nazionali diverse, una per il paese d'origine, il fratello Gerson Doué per la Costa d'Avorio, due invece gioca per la Francia. Mignan, la pressione di Strand Larsen su di lui, il rilancio sulla destra a cercare Dembélé, l'anticipo netto di Bjørkan sulla torre delle due reti francese, pallone per Asgard, ancora largo verso Bjørkan a sinistra, lato corto dell'area di rigore, si aggiusta il pallone, torna all'indietro da Tøsved, si va in mezzo dall'autore del gol della formazione norvegese, ovvero Asgard, che evita anche il ritorno di Ulisi, ma manovra abbastanza frammentata quella della Norvegia. 29esimo Norvegia 1 Francia 2, torniamo a Toronto.
1: 1-0 per il Senegal sull'Iraq, adesso rallenta la nazionale senegalese, gioca il pallone, prova a farlo sulla sinistra con la sovrapposizione giusta, ma il passaggio era sbagliato per Jacobs, giocatore del Galatasaray, pallone troppo lungo oltre la linea di fondo, andrà a battere allora una rimessa l'Iraq con il portiere Basil, cerca di tenere il pallone il Senegal, l'Iraq invece non mette alla sua partita un gran ritmo, prova a giocare di rimessa magari in contropiede per sfruttare qualche imprecisione, qualche disattenzione nella difesa del Senegal, che adesso batte una rimessa laterale all'altezza della linea centrale del campo, proprio Jacobs il terzino sinistro viene servito, poi va a giocare in mezzo da Sek Diatta, ancora sulla destra, ancora all'altezza della linea centrale del campo, c'è il passaggio all'indietro di Mbaye, possesso palla del Senegal, si muovono poco però i giocatori più avanzati, tutto abbastanza prevedibile, si torna da Camara indietro, ancora zona centrale del campo, Senegal 1 Iraq 0, la mezz'ora Norvegia-Francia.
0: Mezz'ora anche qui con il parziale che dice Norvegia 1 Francia 2, poco fa la Viking Row, ovvero la vogata vichinga, il classico ormai gesto diventato un richiamo per gli utenti di internet, un fenomeno virale in cui i sostenitori norvegesi mimano il gesto della remata all'unisono con sottofondo anche di urlo, di incoraggiamento, serve a caricare ovviamente la squadra di stare sul Bakken nel tentativo di rimontare al doppio svantaggio, fino a questo momento ci è riuscita in parte grazie a Asgard che è arrivato al gol un minuto dopo il raddoppio di Dembélé, ma nuova adesso la Norvegia con Leo Østigard, difensore del Genoa, con un passato però anche al Napoli, il pallone in avanti per lo scatto potenziale di Bob, si è visto davvero pochissimo il giocatore del Fulham. Tøsved, imbeccata per Strand Larsen contro Upamecano, che va però in anticipo sul giocatore del Crystal Palace, va poi a destra da Dembélé, si predilige molto sotto la fascia di destra, almeno in questa parte di gara per la Francia. Maignan richiamato dai compagni, corto per Lacroix, va a cercare Manu Koné. A fianco del giocatore della Roma c'è il centrocampista del Real Tchouaméni, che procede di pari passo del numero 6 francese. 32esimo qui a Boston, Norvegia 1 Francia 2, ancora Senegal Iraq.
1: Al 31esimo 1-0 per il Senegal sull'Iraq, che adesso gioca il pallone, lo fa con uno dei suoi difensori centrali, Hashim, davanti all'area di rigore, poi ricorre al lancio lungo, diciamo non tantissime idee per la nazionale irachena. Il lancio viene controllato da Diatta.
0: E sono tre le reti della Francia e sono tre le reti di Dembélé. Al 32esimo mattatore della gara, il 10 del Paris Saint-Germain, il 7 della Francia, Norvegia 1, Francia 3 ancora. Ousmane Dembélé, a te Daniele.
1: 1-0 per il Senegal. Dicevo che non manca però il furore ai giocatori della nazionale irachena in 10 contro 11, lo ricordo ancora dal 12esimo minuto per l'espulsione di Sulaka. Non ne sta approfittando poi più di tanto il Senegal, che dal gol dell'1-0 proprio all'alba della partita non ha combinato poi moltissimo, non è stata particolarmente pericolosa la nazionale senegalese. Si perde un pallone in fallo laterale, ma su un attacco dell'Iraq Alamadi va a scusarsi con i suoi compagni per non essere riuscito ad arrivare in tempo sul pallone. Rimessa per il Senegal, i problemi ancora una volta nell'impostazione per la nazionale senegalese, anche perché fanno un buon pressing i giocatori iracheni. Lancio lungo anche per il Senegal, allora brutto però qui il controllo di Mounaf, ne approfitta il Senegal che va a giocare il pallone sulla sinistra con Mané in mezzo, la finta, conclusione larga di poco, è stato Jacobs con il sinistro, posizione interessante, praticamente da fermo ha cercato di sorprendere Basil il portiere iracheno, pallone che però non è andato poi lontanissimo rispetto al palo. Seconda grande occasione per il Senegal, la prima per raddoppiare. Senegal 1 Iraq 0, 33esimo Norvegia Francia.
0: E anche Dembélé sarà 4 reti in questo mondiale, 3 in una partita soltanto. Questa la sfida alla Norvegia che vale il primato del gruppo I, 34esimo Norvegia 1 Francia 3. La firma è la stessa per tutte le tre reti transalpine, direi anche la dinamica sostanzialmente dei tre gol ricalca lo stesso andamento, con Dembélé che ha ricevuto il pallone sull'esterno di destra va ad accentrarsi danzando sulla sfera e praticamente facendo venire il mal di testa ai difensori della Norvegia, in particolare al malcapitato Østigard, che non è mai riuscito a bloccare le iniziative del giocatore francese. Ci prova intanto Lisein, bello stile, arriva fino al limite dell'area di rigore, largo a destra per Dembélé, lato corto dell'area di rigore, ancora le finte da parte del giocatore francese, poi l'appoggio per la conclusione di Tchouaméni, pallone alto sulla traversa della porta di Selvik. Dembélé in giornata di grazia a quest'oggi, 3 reti per lui in questa partita, 4 in assoluto al mondiale. Sì, la Norvegia insomma meritava ovviamente l'appellativo di sorpresa del mondiale, lo meritava però con almeno Haaland in campo, senza è davvero tutt'altra cosa la formazione di Solbakken, e si vede in questo primo tempo della sfida di Boston. 35esimo Norvegia 1 Francia 3, ancora Senegal Iraq.
1: 1-0 per il Senegal, che sta per battere il suo terzo calcio d'angolo da destra, esce, manda via il pallone con il pugno Basil, il portiere dell'Iraq, dall'altra parte Diaw, l'altro portiere per la prima volta coinvolto, non ha effettuato parate, non ha fatto parate fino a questo momento della partita. Siamo arrivati al 35esimo con il Senegal in vantaggio per 1-0. Niakate prima controlla male, poi prova ad andare via, poi crossa malissimo Diatta da destra, è praticamente un fuoricampo visto che siamo negli Stati Uniti, il gergo del baseball, ma il pallone che è terminato proprio in mezzo alla curva con i tifosi che si affannavano per cercare di bloccarlo. Senegal 1 Iraq 0, è il 35esimo Norvegia Francia.
0: 36esimo anche qui, Norvegia 1, Francia 3, questo è il parziale che stiamo guardando a Boston, altro stadio insomma con una ricca storia a livello di baseball come quello di Toronto, con formazione di casa canadese che è stata davvero, i Blue Jays, una delle formazioni soprattutto di culto negli ultimi anni per quanto riguarda il baseball mondiale. Calcio di punizione intanto per la Norvegia, Schenderup posiziona il pallone ma siamo lontani dalla porta, difesa da Mignan, anche se la posizione è centrale, alza la mano il centrocampista del Benfica per evidentemente richiamare uno schema provato in allenamento. Pallone largo a sinistra per l'inserimento da parte di Østigard, ma c'è la chiusura difensiva della Francia che prova a ripartire con Olise. Pallone in campo per il giocatore del Bayern Monaco, la sterzata su Asgard, il tocco ultimo dello stesso Olise che regala di fatto la rimessa tra in zona d'attacco agli avversari, battuta da Asgard, poi Bjorkan all'indietro verso Østigard e ricomincia dalle retrovie la formazione di Solbakken. 38esimo, Norvegia 1, Francia 3. Torniamo a Toronto per Senegal Iraq.
1: Al 37esimo 1-0 per il Senegal sull'Iraq, si difende con l'uomo in meno, non riesce però a evitare il fallo laterale in zona d'attacco per il Senegal, è stato Yasim che non ha controllato bene il pallone. Senegal ancora lo scambio tentato da Mbaye Mané, il pallone però termina fuori, prima a toccare credo che sia stato proprio il giocatore del Paris Saint-Germain, adesso altro giocatore però è a terra, si tratta di Sara, in realtà era stato lui, Sara cercava il duetto con Mané, poi è finito a terra, adesso però si è rialzato, si ricomincerà comunque con una rimessa dal fondo per l'Iraq con Basile, il portiere con i piedi, lancio, rischia qualche cosa, stava intercettando proprio Sara nel cerchio di centrocampo, ancora Senegal però con il pallone che viene giocato sulla sinistra proprio da Mané, accelera l'ex Liverpool, poi va a cercare Sarra con il pallone che termina fuori oltre la linea laterale, rimessa in zona d'attacco, Jacobs aver conquistato questo fallo laterale, il terzino sinistro giocatore anche del Galatasaray collabora spesso nelle azioni offensive, adesso va lui con un lancio lungo, quasi un calcio d'angolo direttamente sul portiere, però Basil blocca per l'Iraq. Senegal 1 Iraq 0, 38esimo Norvegia-Francia.
0: 39esimo Norvegia 1, Francia 3, Francia in attacco con Coné, largo a sinistra per Due, da questi a Mbappé, contatto ruvido con Strand Larsen, finisce a terra catapultato dall'avversario Mbappé, ma tutto regolare per Oliver Bob in mezzo a tre avversari, all'indietro verso Bjorkan, rilancio in avanti a cercare un compagno, l'anticipo di Upamecano su Strand Larsen, rimedia in qualche maniera Asgard, poi prova a prolungare l'azione Schelderup, formato però da Koundé con un tocco di mano, calcio di punizione in favore della Norvegia vicino alla linea di demarcazione della metà campo, fallo dunque per la formazione norvegese, il contatto tra Falkner e Mbappé, tutto regolare per il direttore di gara di questa sfida che vede avanti di due reti la nazionale transalpina. 40esimo in corso Boston, Norvegia 1 Francia 3, con il ritmo che è decisamente sceso nel corso degli ultimi minuti, Østigard a sinistra ma sbaglia tutto, errori tanti nei passaggi per la squadra di Solbakken in questa sfida che vale il primo posto nel gruppo I, e osserva i suoi compagni dietro a Solbakken, Erling Haaland, la stella della nazionale norvegese. Ancora Toronto, Senegal, Iraq.
1: Ancora l'attacco il Senegal 1-0, sbaglia il cross però Sadio Mané, Basil blocca ancora il portiere dell'Iraq, 7 conclusioni verso la porta dell'Iraq da parte del Senegal, appena due però nello specchio, dall'altra parte due conclusioni per l'Iraq, nessuna nello specchio della porta del Senegal, riconquistare il pallone adesso è Hashim per l'Iraq, lo gioca nella prima metà campo, poi scavalca la linea centrale, perde già il pallone e Jacobs a rilanciare dall'altra parte, non è un gioco particolarmente preciso, si compone di tanti lanci lunghi, l'impostazione larga patita e nel Senegal ma anche nell'Iraq. A centrocampo adesso buon aggancio, anche elegante da parte di Alamari, poi all'Iraq con un pallone che viene alzato per Alamari, deve intervenire Diaw il portiere del Senegal, rischia anche qualche cosa, alla fine si porta il pallone in calcio d'angolo di Attai, il primo corner della partita per l'Iraq che fa esultare i tifosi iracheni, forse chissà anche quelli neutrali, rischiato molto con questo retropassaggio, poi Diaw se l'è cavata in qualche modo, ma l'Iraq adesso ad attaccare, resta lì, conclusione con all'esterno respinta da parte di Bayesh, anzi di Doski dell'Iraq, che resta comunque in attacco, gioca il pallone all'indietro Alamari, poi a centrocampo altro retropassaggio, prova a farsi vedere l'Iraq, non ha nulla da perdere anche in 10 contro 11, due colpi di tacco fanno esultare i tifosi iracheni, poi un lancio completamente sbagliato di Iqbal, di Zidane Iqbal, chiamato in questo modo proprio in onore del giocatore della fuoriclasse francese. Iqbal ha preso il nome di Zidane, gioca nell'Utrecht Under 21, ma è nato in Inghilterra. Senegal 1, Iraq 0, è il 42esimo, Norvegia-Francia.
0: 43esimo Boston, Norvegia 1, Francia 3, ma Francia vicinissima alla quarta rete, errore di Falkner nel retropassaggio verso Selby che si è inserito 2, che però poi è stato bloccato dall'intervento prodigioso e puntuale soprattutto nel timing entrato sul pallone lo stesso portiere della Norvegia, che ha evitato così il poker francese, corner per la Norvegia, il colpo di destra di Asgard che rimette all'interno dell'area piccola, libera addirittura Upamecano, ma c'è subito il contropiede in velocità da parte della formazione francese con Olise, la sterzata del giocatore del Bayern Monaco, larga destra per Dembélé, Dembélé entra in area, ancora Dembélé, il pallone per 2, bloccata però l'iniziativa da parte del numero 7 dei francesi che va adesso alla traversone, il tentativo di colpo di testa di Mbappé che però non riesce ad arrivare sul pallone, sfuma così un'altra potenziale occasione offensiva da parte della Francia che sta sprecando anche tantissimo. Il colpo di tacco intanto lo stiamo rivedendo di Upamecano ad anticipare l'eventuale colpo di testa di Østigard, gran giocata difensiva da parte del giocatore del Bayern Monaco, una delle risorse di cui forse si parla poco in casa Francia, un giocatore determinante per gli equilibri difensivi della nazionale transalpina. 43-40 sul cronometro, Norvegia 1, Francia 3. Torniamo Senegal-Iraq.
1: 1-0 per il Senegal, 43esimo, ancora problemi fisici per il portiere per Basil, è andato in presalta per bloccare un pallone però poi è caduto male, un colpo sul fianco destro, ancora una volta intervento da parte dello staff medico della nazionale irachena, non sta facendo male Basil. Il portiere dell'Iraq è stato comunque prezioso su un calcio di punizione battuto da Mané, non poteva fare moltissimo sul gol del vantaggio del Senegal, quello di Diarra al quarto minuto, sembra essere in grado di riprendere la partita Basil, c'è anche l'arbitro, sorride, ne approfittano gli altri per dissetarsi, non si gioca però a Toronto. 44esimo, Senegal 1, Iraq 0, Norvegia-Francia ancora.
0: Dove c'è stata un'altra occasione, l'ennesima per la Francia per andare a trovare il gol, ancora una volta Selvik corso agli straordinari, i suoi superpoteri per evitare la quarta rete dei francesi, evitando il peggio nella partita fino a questo momento a senso unico. 5 minuti intanto di recupero concessi dal direttore di gara, Norvegia 1, Francia 3, Norvegia in avanti con Bob dalla destra, lo scambio con Aursnes, il pallone in mezzo per Asgard, l'autore della rete che aveva forse illuso la Norvegia, che credo però cambierà qualcosa nel corso della ripresa per evitare ovviamente una disfatta che può avere comunque il suo peso specifico dal punto di vista delle tossine nervose in una campagna mondiale fino a questo momento impeccabile da parte della squadra di Solbakken. Pallone morbido per A2 che l'aggancia da par suo, limite dell'area di rigore, 2-2 cerca lo spazio per effettuare la conclusione, cede poi a Olise, la conclusione arriva da lui, alta sulla traversa della porta di Celtic. 46esimo, servirà fino al 50esimo. Norvegia 1, Francia 3, ancora Senegal-Iraq.
1: Recupero particolarmente robusto a 9 minuti, congruo sì fino a un certo punto, però ci sono state diverse interruzioni a partire da quella lunga che poi ha portato alla revisione del primo giudizio dell'arbitro Taylor per il cartellino giallo per Sulaka, difensore dell'Iraq, poi è diventato rosso e dal 12esimo di questo primo tempo Iraq gioca in 10, poi un paio di volte il gioco è stato fermato per l'infortunio di Basel. Ancora Senegal con una conclusione di Mané, vuole trascinare la sua squadra, pallone però alto rispetto alla porta difesa proprio da Basel, è andato via Mané, sta cercando il gol, sarebbe il suo primo in questo mondiale, pallone che non è andato poi troppo al di sopra della traversa della porta dell'Iraq. Il Senegal che deve segnare certamente più gol in questo momento è a 3 punti, forse non basteranno però per entrare tra le migliori terze, passare dunque ai 16esimi di finale, tutto da vedere in questo momento, però differenza del Senegal meno 2 gol, ancora non basta con ogni probabilità. Si gioca il secondo minuto dei 9 di recupero concessi dall'arbitro Taylor, 1-0 per il Senegal sull'Iraq. Torniamo a seguire Norvegia-Francia.
0: Dove siamo invece all'interno del terzo minuto dei 5 totali di recupero, con la partita sempre di Francia 3, Norvegia 1, pallone per Mbappé, chiama l'avanzata anche Tchouaméni, largo a destra per Dembélé, autore delle 3 reti francesi fino a questo momento, sovrapposizione di Tchouaméni che prova a mettere il pallone in mezzo, rimane in campo, anzi no, arriva l'indicazione da parte di Oliver per una rimessa da fondo in favore della Norvegia, visto che sul traversone di Tchouaméni si era opposto Bjorkan, ma poi il pallone era tornato sul ginocchio del centrocampista del Real Madrid. Dunque rimessa da fondo in favore della formazione di Solbakken. Qualche problema fisico per Torsvet, l'abbiamo visto un po' claudicante nella sua andatura il centrocampista del Sassuolo, vedremo se riuscirà a recuperare, se sarà necessario un cambio, credo che ce ne saranno nel corso della ripresa da una parte e dall'altra, un po' perché il risultato consente alla Francia magari di ragionare su quello che sono le possibilità anche per la ripresa, e ci sono comunque giocatori forti in panchina, a cominciare ad esempio da Matita, Cherki soltanto per citare, Barcola soltanto per citare ovviamente i giocatori d'attacco, ma insomma tante alternative a disposizione della Francia in questo mondiale, tutte di altissimo livello, un po' meno invece per quanto riguarda la Norvegia, che ha cambiato sostanzialmente tutta la squadra rispetto alle prime 2 uscite vincenti. Ancora 1 minuto di recupero da giocare a Boston tra Norvegia e Francia, avanti la Francia per 3-1, direi a questo punto di arrivare fino alla conclusione del primo tempo per poi tornare a Senegal-Iraq, che durerà sicuramente di più visti i 9 minuti di recupero decisi dal direttore di gara, per anche il oltre che per la pausa di idratazione, anche per quanto successo al VAR con il cambio di cartellino da giallo a rosso per un difensore dell'Iraq. Ancora Dembélé, accarezza il pallone dalla destra, lo offre poi a Tchouaméni, all'indietro per Koundé, di nuovo per Dembélé, traversone per l'inserimento da parte di Mbappé, che però non può arrivare sul pallone del compagno, e allora sfuma questa potenziale occasione per la Francia, che però oltre alle 3 reti ha avuto almeno 3-4 occasioni nitide per segnare un altro gol, dunque per di fatto chiudere ogni questione in questa sfida che vale il primato nel gruppo I. Siamo oltre 5 minuti di recupero, arriva il fischio da parte di Oliver, squadra degli spogliatoi, Norvegia 1, Francia 3, questo è il parziale al termine del primo tempo a Toronto da Daniele Fortuna.
1: Grazie a Cristiano Piccinelli. Nel quinto dei 9 minuti di recupero del primo tempo, il Senegal in vantaggio per 1-0 sull'Iraq, che comunque non desiste, prova a mandare il pallone almeno in avanti, tanti lanci lunghi, direi anche troppi, si gioca poco con il pallone a terra, prova a farlo in questo momento il Senegal con l'avanzata di Jacobs, sempre lui sulla sinistra, sì, porta il pallone oltre la linea di fondo, non è stato lui l'ultimo però a toccare, è stato Putros, anzi Munaf, difensore dell'Iraq, che è entrato al posto di Kasema dopo l'espulsione di Sulaka. Ci sarà calcio d'angolo, uno poi è scivolato, è finito dietro i cartelloni pubblicitari, Jacobs è andato ad aiutarlo, è andato ad aiutarlo a rialzarsi, ha aspettato che tornasse in campo. Battuta di questo calcio d'angolo, il quinto per il Senegal, va a Shim e poi dopo c'è la conclusione, anche questa completamente sballata di Camara, con il pallone altissimo direttamente in curva, curve sono attaccate al campo, ci sarà rimessa dal fondo per l'Iraq. Siamo arrivati al 51esimo nel primo tempo, Hashim aveva toccato il pallone di testa, arrivato di controbalzo Camara, centrocampista della Senegal e del Monaco, a cercare di battere a rete. Il Senegal qui stava per sbagliare, commettere un errore in difesa, poi è stato bravo però Sek, che è l'unico giocatore del Senegal ad essere stato ammonito, ad andare in scivolata. Senegal adesso all'attacco sulla destra con Baye, non riesce però a dribblare Doski, ci sarà rimessa laterale però in zona d'attacco per il Senegal con Baye. Si fanno sentire tantissimi tifosi iracheni, anzi l'ultimo a toccare è stato proprio un Baye, quindi Doski è intervenuto nella maniera migliore, ha ricavato il massimo da questa scivolata. Doski, terzino sinistro dell'Iraq, giocatore della Victoria Pilsen, però adesso la rimessa laterale viene battuta male, dunque si resta con il Senegal in attacco da destra in corrispondenza del vertice alto dell'area di rigore, rimessa che è battuta lì indietro da Diatta, poi Idrissa Gueye a giocare il pallone, lo fa con un retropassaggio per Niakate nel cerchio di centrocampo, ancora una volta a sinistra, da questa parte cerca di costruire di più il Senegal con Mané, poi il pallone viene giocato all'indietro in mezzo per Idrissa Gueye, poi il passaggio del centrocampista del Senegal e dell'Everton sbagliato, errore marchiano da parte di Gueye, applaude lo stesso però Ismail Assar che si era spostato da quella parte lì da destra. 8 minuti di recupero, ancora un minuto e mezzo da giocare prima della fine del primo tempo, il Senegal in vantaggio per 1-0 sulla Iraq, che ha tenuto bene il campo però nonostante l'inferiorità numerica. Ricordo che il difensore centrale Sulaka è stato espulso al 12esimo, Mané sulla sinistra in posizione di ala prova a rientrare, Mané mentre si inserisce Diarra non viene visto, rallenta ancora il Senegal in orizzontale da sinistra a destra, poi Essar a cercare di sfruttare la sua velocità ad andare via a mulinare le gambe, cade a terra però e non c'è fallo, semplicemente ha perso il pallone il Senegal, non riesce a giocarlo di rack, retropassaggio lunghissimo allora del Senegal per il proprio portiere, per Diao, portiere del Le Havre, squadra francese. A centrocampo ora il Senegal negli ultimi 30 secondi del recupero con Camara, ma ancora troppa lentezza e movimenti tutti molto prevedibili dei giocatori dell'attacco del Senegal, vengono incontro al pallone, siamo all'altezza della tre quarti, adesso a sinistra lì si è spostato Mané per cercare superiorità numerica, la sua tecnica, il dribbling, l'accelerazione, cross in mezzo al Mari dell'Iraq, dove spedire il pallone in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco, vediamo se c'è tempo per battere il fallo laterale per chiudere questa azione offensiva. No, non c'è tempo, fischia l'arbitro, l'inglese Taylor, il primo tempo si conclude con il vantaggio per 1-0 del Senegal sull'Iraq, Boston, la Francia è sopra sulla Norvegia per 3-1. Andiamo però da Guido Ardone, studio di Dallas.
5: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
6: Non è un segreto! San Benedetto!
7: Tutto. tutto il mondiale, minuto per minuto.
8: Sempre pronti dagli studi di Dallas, pronti anche a immaginare i titoli dei quotidiani di domani. Dembe 3, non ci sorprenderemo nel vedere questo gioco di parole scatenato davvero, è l'ultimo pallone d'oro in questo primo tempo della sua Francia contro la Norvegia. Norvegia 2, Norvegia bis, visti i tanti cambi in netta difficoltà, nonostante la rete che aveva momentaneamente accorciato le distanze di Asgard a metà primo tempo. È la terza tripletta in questo mondiale, dopo quella di Messi contro l'Algeria e di Jonathan David contro il Qatar. Nell'altra gara, non meno importante per la qualificazione sedicesimi, avanti di un gol e di un uomo il Senegal sull'Iraq, ma i leoni della Teranga dovranno fare di più, eventualmente migliorare il bottino per cercare di inserirsi nella corsa ai piazzamenti. Due rapidissime statistiche: quando la Francia, quando Dembélé ha segnato per la Francia in otto precedenti circostanze, i transalpini hanno sempre vinto, mentre il gol di Diarra per il Senegal è il più veloce nella storia dei mondiali per questa nazionale, migliorando il primato di Sadio Mané contro il Giappone nel 2018. Soddisfatti gli appassionati delle curiosità, andiamo però subito alla GR1 a Sassarubra e poi ripartiamo per i secondi tempi di queste partite, tutto il mondiale minuto per minuto.
9: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
10: Donfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su donfengbox.it.
11: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro.

0: case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: R1.
5: In studio Nicola Tedeschini, firmata a Washington una prima intesa per la tregua in Libano. Contrario Hezbollah che denuncia un rischio per la sovranità del paese. Soddisfazione da Palazzo Chigi che auspica il consolidamento del cessate il fuoco e una pace duratura. Il servizio della corrispondente.
6: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati diretti. È solo il primo passo, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio. C'è ancora molto da fare, ma il primo passo a volte è quello più difficile. Intanto Donald Trump accusa l'Iran di aver violato il cessate il fuoco con i suoi attacchi contro le navi in transito nello stretto di Hormuz. Sul suo social il presidente scrive che Teheran ha lanciato almeno 4 droni d'attacco unidirezionali. Uno ha colpito il ponte superiore di una grande e costosa nave da carico che è stata comunque in grado di proseguire la navigazione. In un altro post Trump minaccia dazi del 100% su tutte le merci importate dai paesi europei che dovessero introdurre la digital tax per le aziende americane. La linea torna a voi.
5: Grazie dunque alla corrispondente da New York, Laura Pepe. Poco fa è arrivata la replica della Commissione europea alle parole di Trump. Le imposte nell'Unione, spiega un portavoce di Bruxelles, vengono applicate in modo uguale a tutte le grandi imprese, indipendentemente dalla loro origine. Secondo l'esecutivo comunitario, le misure unilaterali rivolte contro tali politiche legittime sono ingiustificate e se adottate l'UE reagirà in modo rapido e deciso. Il duplice terremoto in Venezuela continua a salire il numero delle vittime, sono 920 al momento con circa 3.360 feriti, ma i dispersi potrebbero essere decine di migliaia. Si continua a scavare tra le macerie anche a mani nude o con mezzi di fortuna, soprattutto nella zona più colpita dal sisma, quella di La Guaira. Nell'area gli ospedali sono sempre più in difficoltà per la carenza di medici e di ambulanze. I reparti di emergenza vengono ormai allestiti anche per strada. E crescono le vittime anche tra i cittadini italiani, 3 morti, 5 feriti e 35 dispersi, lo ha comunicato il ministro degli esteri italiani intervenuto in serata nel nostro speciale sul terremoto. Ascoltiamo un passaggio.
7: Sono in volo gli aiuti italiani e tra stasera e domani mattina atterreranno 2 voli con 100 persone a bordo, i rappresentanti dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri, i vigili del fuoco e protezione civile. Serviranno ad aiutare la popolazione civile e anche in modo particolare i nostri connazionali.
5: Cronaca a Lucca, convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Piero Moriconi che 2 giorni fa a Camaiore ha ucciso la moglie Katie Andreoni di 52 anni e il figlio Mirko di 24. Al 63enne contestato il duplice omicidio volontario aggravato da premeditazione e vincolo di parentela, questa sera fiaccolata per le vie del comune della Versilia. L'ondata di caldo non dà tregua all'Europa. In Francia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole, mentre resta alto il bilancio delle vittime legate all'afa. In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso e gli accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. Le previsioni di Bernardo Gozzini del consorzio LAMMA CNR.
8: Sabato avremo temperature che arriveranno a 38-39 gradi, mentre nella giornata di domenica ancora di più avremo 40 gradi nella pianura padana, saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì. Poi da martedì sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
5: È tutto, prossimo giornale radio alle 23 circa.
9: Senti.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.

0: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
0: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
8: Rientriamo in onda in diretta da Dallas, 6 minuti dopo le 22, siamo nell'intervallo delle due partite della terza e ultima giornata del girone I. A Boston scatenata la Francia, scatenato Dembélé, i transalpini vice campioni del mondo sono avanti 3-1 sulla Norvegia, profondamente rimescolata e cambiata dalla CT Solbakken, tripletta d'autore del pallone d'oro, il secondo gol una vera pennellata se proprio ci tenete al parere del sottoscritto, e uno spareggio per il primo posto al quale la Francia accederebbe, lo ricordiamo, anche in caso di pareggio, a maggior ragione secondo la situazione attuale è una sorta di spareggio, ma per accedere al listone delle eventuali ripescate anche quello di Toronto con il Senegal avanti di una rete e di un uomo sull'Iraq, subito Diarra per la formazione africana, poi l'espulsione che è arrivata dopo neanche un quarto d'ora praticamente di Rebin, e allora c'è stato anche un lunghissimo recupero vista la revisione al VAR, disparità di tempi tra i due campi e mai come in questo caso non mi aspetto la contemporaneità già non rispettata nei giorni scorsi, sono due partite completamente interdipendenti. Diciamo che l'Argentina proiettata verso un altro mondiale da protagonista però vive il caos nella propria federazione con la richiesta di rinvio a giudizio per il presidente federale Claudio Tapia, che in questo momento è proprio al seguito della squadra di Messi e compagni, presunta evasione di contributi per 11 milioni di euro. Insomma, tra questioni politiche e questioni di campo non c'è molta differenza. Allora andiamo noi subito in campo, ripartiamo ovviamente da Norvegia-Francia perché ricomincerà prima la gara affidata a Cristiano Piccinelli, poi sarà Daniele Fortuna a segnalare, credo con 3-4 minuti di differita rispetto al calcio d'inizio della prima gara, la ripresa anche di Senegal-Iraq. Tutto il mondiale minuto per minuto, noi ci risentiamo a questo punto poco oltre le 23 come immaginavamo per i saluti di giornata e per darvi appuntamento a domani, ma intanto i secondi tempi di queste due partite, tra pochi istanti a riprendere il microfono sarà sarà il nostro Cristiano Piccinelli per Norvegia-Francia, a seguire Daniele Fortuna su Radio 1, a tra poco.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Le partite.
10: Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo della sfida tra Norvegia e Francia. Si ripartirà dal 3-1 maturato nel corso del primo tempo. 3-1 per i francesi. Già due cambi in casa Norvegia per Solbakken, fuori Bjørken e dentro Holmer Pedersen, giocatore del Torino. Dentro anche un altro giocatore del nostro campionato, ovvero Tølsby, al posto di Torsvet con la sua maglia numero 2, che richiama la scelta ovviamente di seguire con una particolare attenzione la questione climatica, perché 2 gradi era il limite di aumento di temperatura deciso dall'accordo di Parigi, e per questo Thursby ha deciso di indossare questo numero sulla sua maglia. Entrato al posto di Thursved, Thursby è dunque un camionello per quanto riguarda l'assetto tattico. 4-2-3-1 per la Norvegia, con Selvik in porta, Aursnes, Falkner, Ustigard, a questo punto Pedersen in difesa, Thursby e Berg a centrocampo, Bob Asgard l'autore del gol norvegese insieme a Scheldro, passo segno della punta che è Strand Larsen. Stesso schema per la Francia: Maignan in porta, Koundé, Upamecano, Lacroix, Hernandez, Theo in difesa, Tchouaméni e Koné in mezzo al campo, Dembélé, Olise e due a sostegno della punta che è Kylian Mbappé. Queste le scelte da parte dei due allenatori. Ricordiamo che sulla panchina della Francia non c'è Didier Deschamps, ma il suo vice Guy Stéphane, che ovviamente lo sostituisce perché Deschamps è tornato in Francia per assistere ai funerali della madre. Rientrerà per guidare la Francia ai sedicesimi, da capire contro chi, dipenderà ovviamente dal piazzamento. Al momento la Francia è prima nel gruppo I. Siamo nel 47esimo della partita, ovvero nei primi minuti della ripresa, con il parziale che vede nettamente avanti la Francia. 14 tiri per i francesi nel corso del primo tempo verso la porta. L'ultima volta che ne aveva effettuate così tante era una gara del mondiale, quello del 2006, contro Togo, squadra di ben altro spessore rispetto a questa Norvegia, che però senza i suoi titolari sta faticando. Sta per iniziare, credo, anche la gara di Toronto tra Senegal e Iraq. Lo chiediamo a Daniele Fortuna.
8: Ancora no, però c'è già una notizia: il cambio in porta nell'Iraq. Avevo detto dei due infortuni, delle due interruzioni per infortunio di Basil, il portiere che Arnold, il commissario tecnico dell'Iraq, ha schierato dall'inizio. Evidentemente è riuscito a concludere il primo tempo, ma non a tornare in campo per la ripresa, e allora da lì la decisione dentro il secondo portiere Yalal, classe 1991, 34 anni, gioca nel campionato iracheno, al Zavra. Ancora movimenti intorno alle panchine, vedremo se anche il Senegal, che conduce per 1-0 questo spareggio, per cercare di sperare nei sedicesimi da terza classificata, insomma vedremo se cambierà qualche cosa. Non l'ha fatto nel primo tempo. Altra sostituzione invece nell'Iraq nel primo tempo, perché dopo l'espulsione di Rebin Sulak, Arnold ha tolto Kassem e ha mandato in campo un difensore come Munaf. Ancora non si gioca a Toronto, Senegal 1 Iraq 0. Torniamo a seguire Norvegia-Francia con Cristiano Piccinelli.
10: Rigore per la Norvegia, fallo di Theo Hernandez su Bob, che con un dribbling si era liberato del difensore ex Milan, che lo ha tirato in maniera vistosa e plateale. Si attende ovviamente la certificazione anche del VAR, per questo non ho interrotto Daniele Fortuna, perché siamo ancora in attesa ovviamente della vidimazione anche da parte delle immagini, ma non credo ci siano particolari dubbi. Anche la faccia di Theo Hernandez dimostrava chiaramente il peccato originale, aver commesso fallo ai danni dell'avversario. Strand Larsen dagli 11 metri per ridurre ancora il passivo, viene confermato il calcio di rigore. Siamo al 49esimo, Norvegia 1 Francia 3, ma Norvegia che ha la possibilità di accorciare le distanze con l'attaccante del Crystal Palace, Maignan. Però è un pararigori, uno specialista nel duello con gli attaccanti, il portiere del Milan, Strand Larsen, che ha avuto una ghiotta occasione nel corso del primo tempo, non inquadrando però lo specchio dal limite dell'area piccola. Una rincorsa abbastanza importante da parte del numero 11 della Norvegia, il fischio di Oliver, la partenza da parte di Larsen, la conclusione, la parata di Maignan, debole il tentativo di Strand Larsen, che si fa beffare da Maignan, che aspetta fino all'ultimo momento, aspetta anche una finta che c'è stata, rallentato la sua corsa Strand Larsen, ma l'ha tirato malissimo a mezza altezza, non particolarmente angolato, para con relativa semplicità Mike Maignan. Magic Mike è lui a mantenere ancora sul 3-1 la Francia contro la Norvegia, quando siamo al 51esimo della partita. Norvegia 1, Francia 3, ancora Senegal, Iraq.
11: Il secondo tempo è cominciato da un minuto e mezzo, poco meno. Senegal 1, Iraq 0, l'unico cambio dunque dovrebbe essere stato quello in porta dell'Iraq, con Sanaga sostituito l'infortunato Basil. Adesso il Senegal a giocare il pallone nella zona centrale del campo, sempre con troppa lentezza. È un completo particolare quello del Senegal, un completo con la maglia che è di un rosa veramente sbiadito, pallido, con tanti inserti geometrici. È più classica invece l'uniforme dell'Iraq, un completo verde con i numeri bianchi. Mané prova ad andare via, si porta il pallone oltre la linea di fondo, aveva crossato, poi è arrivato il tiro. Hassan aveva mandato comunque il pallone in calcio d'angolo. Il gioco è fermo, anche Mané si era accorto benissimo di aver portato il pallone oltre la linea di fondo. Dunque rinvio con il portiere dell'Iraq, che ha sistemato il pallone Iraq in 10 contro 11 dal dodicesimo del primo tempo. Non ha poi rischiato tantissimo comunque la nazionale irachena, che cerca uno storico pareggio, un punto, e sarebbe la prima volta in un mondiale. Due partecipazioni, ricordo, per l'Iraq ai mondiali. Terzo minuto, Senegal 1, Iraq 0, Norvegia-Francia.
10: 52esimo in corso, Norvegia 1, Francia 3. Poco fa di nuovo Francia pericolosa con il passaggio verticale indirizzato verso Mbappé, che è stato anticipato davvero all'ultimo istante da Selvic in uscita bassa. Asgard largo a destra per Ausnes, che collabora nella fascia con Bob, su cui è stato commesso il fallo da rigore, rigore poi sbagliato da Larsen, parato da Magic Mike Maignan. Ancora Bob dalla corsia di destra, prova a centrarsi il giocatore della Fulham, scambia con Schlenderup, pallone di ritorno per lo stesso Bob, troppo lungo, non può arrivarci il numero 22 della Norvegia. Resta ancora in panchina Erling Haaland, il centravanti del Manchester City, che ha già segnato 4 gol, 2 doppiette nelle prime due partite per lui, come per Kylian Mbappé, raggiunti a quota 4 da Ousmane Dembélé, 4 gol anche per Vinicius Junior del Brasile. Il miglior marcatore però resta Lionel Messi. Ancora Norvegia in avanti, lancia per Larsen, spalla alla porta, prova a girarsi, su di lui c'è Lacroix che lo ferma con calma olimpica. Pressione comunque da parte della Norvegia sui giocatori della Francia. Koundé spazza via. 54esimo, Norvegia 1, Francia 3, ancora Senegal, Iraq.
11: 1-0 per il Senegal, dribbla troppo Mbaye, il talento di 18 anni del Paris Saint-Germain, si fa rubare il pallone. Era successo anche nel primo tempo, Senegal si apre in attacco proprio con Mbaye, che poi gioca il pallone all'indietro per Diarra, sempre all'altezza della tre quarti con l'Iraq, però si schiera bene in dietro, doppia linea, la difesa nell'area di rigore, altra linea subito lì davanti. Il giocatore più avanzato resta Alamadi, giocatore del Luton Town, terza serie inglese. Il Senegal gioca il pallone adesso a centrocampo, arriva Sek, ammonito nel primo tempo, ha propiziato lui il gol del vantaggio di Diarra subito all'inizio della partita. Gira il pallone Idrissa Gueye, poi dall'altra parte Jacobs, sempre lui, ancora questo possesso palla tutto in orizzontale, poi alla fine prova ad accelerare, prova ad andare in percussione Idrissa Gueye, sbaglia, consegna il pallone all'Iraq, difficoltà nell'impostare, alla fine arriva il lancio lungo del portiere di Hassan, pallone però rigiocato immediatamente, dal Senegal, che non trova la deviazione, vincita con Mané sotto porta sulla cross che arrivava dalla destra da parte di Mbaye. È stato impreciso Mané, sfuma così la possibilità per il Senegal di raddoppiare. 1-0 per il Senegal sull'Iraq, sesto minuto nella ripresa, Norvegia-Francia.
10: 45esimo in corso, Norvegia 1, Francia 3, questo è il parziale che stiamo trovando a Boston nella gara conclusiva per queste due nazionali. Per quanto riguarda il gruppo I, il pallone per Olise, non una gran partita per il giocatore del Bayern di Monaco, perché gioca sotto punta centrale nella batteria dei trequartisti, lui che predilige partire da destra come accade nel Bayern di Monaco. Vedremo se lascerà spazio magari a qualche collega della sua nazionale. Intanto però al limite della rigore, a larga sinistra per due, sull'altro versante c'è Dembélé, autore delle tre reti francesi in questa partita. Pallone per Mbappé, ci prova lui, conclusione di poco fuori, ancora pericoloso Kylian Mbappé, che però non riesce a sbloccarsi in questa partita iniziata dopo pochi secondi con una traversa fatta tremare dalla portiere della Norvegia, che era riuscita a deviare sotto il legno il tentativo del capitano francese. Siamo al 52esimo del match, 56esimo del match, Norvegia 1, Francia 3. Problemi per Selvik, il portiere della Norvegia, la sua prima partita in questo mondiale, le prime due le ha giocate Nyland. Torniamo a Toronto da Daniele Fortuna.
11: L'ottavo minuto con il Senegal che continua a sbagliare in attacco, vediamo se ne approfitta in contropiede l'Iraq. Buono però l'anticipo di Sek Suad Hamadi, che stava andando via. Ancora Iraq in attacco, adesso con la tecnica prova ad andare via, poi crossa Alamari con il pallone che finisce direttamente tra le braccia della portiere del Senegal. Diao già rilanciato il pallone dall'altra parte con il Senegal in attacco con Mbaye, che però preferisce andare a giocare in mezzo. Altro erroraccio di Drissa Gueye con il pallone che finisce direttamente in fallo laterale. Era stato Camara in realtà, sbagliato, voleva servire di Iraq, aveva tanto campo lì sulla sinistra. Altro errore, ne abbiamo visti tanti da parte del Senegal, che però in questo momento nella classifica delle terze, ricordo che vanno avanti, vanno ai sedicesimi, le otto migliori terze su 12 gruppi. In questo momento la nazionale senegalese è al settimo, è la settima terza, meno 2 di differenza reti, così come l'Algeria. E però devono giocare ancora tanti gruppi, ci sono tante partite e dunque è un piazzamento che potrebbe non bastare. Con ogni probabilità lotta per conquistare il pallone al centrocampo l'Iraq, alla fine però esce il Senegal con Diarra, l'apertura, conclusione, bravo Hassan il portiere iracheno a opporsi alla conclusione di Sarra. Poteva essere un'altra buona possibilità per il Senegal per raddoppiare, non è stata sfruttata. Raso terra, ma troppo centrale quello di Sarra. Hassan è riuscito a respingere il portiere iracheno. Decimo minuto, Senegal 1, Iraq 0, Norvegia-Francia.
10: Siamo al 59esimo, non cambia il parziale, Francia sempre avanti per 3-1 sulla Norvegia, unica squadra fino a questo momento ad aver effettuato cambi. Qualche problema per Selvik, che però si è prontamente ristabilito con il portiere Dunque, che ha ripreso il suo posto all'interno dell'area di rigore della Norvegia, ma adesso proprio lui al rilancio lungo nella zona di Strand Larsen, che ha sulla responsabilità il rigore che si è fatto parare da Maignan, che poteva riaprire in un certo qual modo la partita facendo avvicinare la Norvegia a una sola rete di svantaggio. Sarebbe stato in quel caso per la formazione di Solbakken. Pallone ancora per la Norvegia con Østigard, da questi Arsnes per Schelderup, ancora lo scambio tra i due giocatori del Benfica, poi subentra nell'azione Thursby, largo a sinistra per Pedersen, che ricomincia all'indietro da Østigard. Il dialogo tra i due giocatori che militano nella nostra Serie A, uno con il Torino, l'altro con il Genoa, poi la sventagliata a destra a cercare Bob, c'è la chiusura difensiva un po' in apprensione di Hernandez, ma stavolta efficace sul giocatore del Fulham. Riparte Lacroix per la Francia, cede corto per Tchouaméni, da questi poi per Hernandez, che però si fa soffiare il pallone da Thursby. Siamo alla 60esima, mezz'ora alla fine, più recupero. Francia 3, Norvegia 1, ancora Senegal e Iraq.
11: Il raddoppio del Senegal, 2-0, percussione da parte di Camara da buona palla persa dall'Iraq, e dovrebbe essere stato Sar a toccare lì in mezzo, proprio così. Sar va in anticipo con il piede destro nell'area piccola, va in anticipo su Hashim, il difensore dell'Iraq, però il gol è stato propiziato da questa percussione di Camara. Sara che segna ancora, terzo gol per lui dopo la doppietta con la Norvegia. Quella situazione si fa un po' più interessante per il Senegal, che riesce a migliorare ancora la differenza reti, meno uno in questo momento. E però indicativo che Sar sia andato immediatamente a riprendere il pallone dal fondo della rete, perché il Senegal vuole cercare di vincere con una differenza ancora più ampia. Senegal 2, Iraq 0, dodicesimo nella ripresa Norvegia-Francia.
10: Siamo al 61esimo, Norvegia 1, Francia 3, calcio di punizione in favore della Francia, che verrà battuto da Olise, non troppo lontano dall'area di rigore, pallone in mezzo per l'inserimento di Hernandez, che riesce ad arrivare sul pallone ma non inquadrare lo specchio della porta difesa da Selvik, dunque occasione non sfruttata, anche se la partenza del giocatore della Francia sul cross di Olise era in fuorigioco, dunque si è ripartiti da un calcio di punizione fuori della Norvegia, che prova ancora dalla destra con Bob, va in copertura Theo Hernandez, tunnel di Bob a Theo Hernandez, che però rimedia chiudendo poi l'avanzata del giocatore della Fulham, ma evidentemente in questo momento c'è un mismatch tra il numero 22 norvegese e il terzino dell'Al-Hilal, campionato non particolarmente allenante, quello saudita, in cui gioca ormai da diversi mesi il terzino della Francia. Non a caso nelle precedenti partite in quel ruolo era andato a giocare anche Digne, un pochino più stagionato rispetto a Hernandez, ma che milita nella Premier League con l'Aston Villa di Unai Emery, vincitore tra l'altro dell'ultima Europa League. 2, rimane il pallone in campo, le finte su Arsnes ancora da parte del giocatore francese, prova là il tentativo di portarsi in avanti il pallone nel scavalcare l'avversario, non ci riesce, poi alla fine la rimessa laterale è in favore della Norvegia. 63esimo in corso a Boston, con la Francia sta battendo per 3-1 la Norvegia. Toronto,
11: il terzo gol, il terzo gol per il Senegal, molto interessante adesso la situazione. Appena entrato è stato Pape Gueye a battere a rete, i complimenti dei compagni, l'abbraccio, l'espressione di sconforto del difensore dell'Iraq, Hashim, è stato lui a sbagliare, a perdere il pallone in una fase di disimpegno, è andato a concludere il giocatore del Senegal, Pape Gueye, appena entrato centrocampista del Villarreal per il 3-0, bellissimo sinistro dal limite dell'area di rigore per lui, per il numero 26. Senegal 3, Iraq 0, e adesso conti da rifare per questa differenza reti. Certamente torna in piena corsa la nazionale senegalese. Norvegia-Francia.
10: Si prova ancora Kylian Mbappé, ma trova il muro norvegese. Francia sempre avanti 3-1 sulla Norvegia. 64esimo, Olise, c'è largo Dembélé a cui cede il pallone, l'appoggio su Koundé, pallone indietro per Tchouaméni, poi in verticale a cercare Mbappé, la chiusura di Østigard, perentoria, pallone vagante su cui arriva per primo Lacroix, il difensore del Crystal Palace, ex Wolfsburg, cede poi a Tchouaméni, con calma adesso prova a ragionare la Francia con Tchouaméni che ha il possesso del pallone, non c'è grande pressione da parte degli avversari, allora a gioco facile la squadra francese a mantenere vivo il possesso del pallone. Si avventura davanti Manu Koné, il centrocampista della Roma, scambia con Olise, fermato però da Schelderup che va in avanzata ma bloccato da Tchouaméni, largo a destra adesso il pallone per Dembélé, entra in area di rigore da destra, prova a mettere il pallone basso, guadagna un calcio d'angolo in favore della Francia che seguiremo prima di tornare a Senegal-Iraq. Da Daniele Fortuna sta per entrare Barcola nella Francia e anche Cherki, e dunque cambieranno presumibilmente alcuni componenti della batteria di attaccanti francese. Credo che uno dei giocatori destinati a uscire sia proprio Dembélé, tripletta per lui, difficile chiedere di più al giocatore del Paris Saint-Germain. Il pallone d'oro in carica, il pallone d'oro del 2026, deve essere ancora assegnato. Quattro reti per lui, esce Dembélé, ovazione da parte del pubblico di casa, ed entra Barcola ed esce anche Olise ed entra Cherki. Questi dunque i cambi decisi dal CT ad interim della formazione francese, ovvero Guy Saffon, con Dembélé che si mette in panchina. Cherki adesso dalla bandierina, pallone morbido all'interno dell'area di rigore con Falkner che anticipa tutti, rimette il pallone in mezzo, Mbappé, pallone fuori, rimessa da fondo per la Norvegia. Torniamo a Toronto.
11: Rinfrancata davvero la nazionale senegalese da questi due gol in rapida successione, 3-0 per il Senegal sull'Iraq. Adesso tanti attaccanti in capo, anche Jackson del Bayern Monaco, calcio d'angolo per il Senegal da sinistra, pallone che termina fuori, ultima a toccare un giocatore dell'Iraq. Sempre da ricordare che l'Iraq ha tenuto fino all'inizio del secondo tempo, ma dal dodicesimo del primo tempo gioca in 10 contro 11 per l'espulsione di Sulak. Altro cross pericoloso nell'area di rigore dell'Iraq, con il pallone però che va via dall'altra parte senza che ci sia stata deviazione da parte dei difensori della nazionale irachena, che adesso batterà una rimessa laterale con il numero 26 Putros. Si fanno sentire i tifosi del Senegal, siamo arrivati al diciottesimo, il Senegal in vantaggio per 3-0 sull'Iraq e ha azzerato la differenza a reti. È entrata in questa partita la nazionale senegalese con meno 3 gol di differenza a reti, 3-0. Ecco la situazione ristabilita, non si ferma però la nazionale senegalese, ancora con una cross, con il pallone allontanato dall'area di rigore irachena, sempre Senegal con un altro dei nuovi entrati, con Ilman Diaye, ha preso il posto di Mbaye, mentre Pape Gueye a toccare questo pallone, lo gioca il Senegal, prova ad avvicinarsi ancora all'area di rigore dell'Iraq. Pape Gueye ancora dall'altra parte in orizzontale, va a destra per il Mandiai, via un dribbling, poi perde il pallone, può ripartire l'Iraq. 19esimo, Senegal 3 Iraq 0, Norvegia Francia
10: 68esimo, Norvegia 1 Francia 3, questo è il parziale. Nella Norvegia è uscito Falkner, è andato Langas, difensore del Derby County, con al momento però il gioco fermo perché è il momento della pausa di idratazione, mentre credo si giochi ancora a Toronto. A te Daniele.
11: Si gioca il 19esimo, 3-0 per il Senegal sull'Iraq. Si gioca perché qui la partita, il secondo tempo è cominciato molto molto più tardi rispetto a Foxborough, stadio di Boston. C'è stato un lunghissimo recupero nel primo tempo, 9 minuti addirittura, giustificati però dalle tante interruzioni, mentre è il Senegal che sta giocando con il pallone in mezzo al campo, poi si va sulla destra, ancora Pape Gueye che questa volta però sbaglia il passaggio in profondità, recupera l'Iraq con Doski, lancio lungo, l'Iraq non è riuscito a costruire nulla nel corso della ripresa. Pallone che viene giocato adesso da Diaw, poi Niakate, sempre Senegal, riparte dalla propria metà campo Idrissa Gueye, ancora a centrocampo il numero 5 della nazionale senegalese a portare il pallone. Anche più precisi i giocatori del Senegal nel secondo tempo, Pap Gueye, poi sulla sinistra Jacobs, arriva un cross, questa volta è facile la presa per il portiere dell'Iraq Hassan, che riesce a bloccare il pallone, lo gioca poi a terra per Putros, va via il numero 14 Iqbal, poi si ferma a centrocampo, palla a terra, cerca di ragionare la nazionale allenata dall'australiano Arnold nel secondo tempo, l'inferiorità numerica si fa sentire. Grande arresto di McNazy, uno dei nuovi entrati nell'Iraq, ma il pallone e lì il gioco ristagna a centrocampo, l'Iraq gioca all'indietro ancora con McNazy, altro retropassaggio, non vuole correre altri rischi, poi l'Iraq che gioca il pallone per Hashim, sempre Iraq ma all'indietro, cioè rimessa laterale per la nazionale irachena. Siamo arrivati al 22esimo, ci dovrebbe essere un calcio di punizione per l'Iraq, anche un momento di nervosismo con il man Ndiaye, che va a prendersela con Alamari, poi deve essere battuto il calcio di punizione da parte dell'Iraq. Ricordo che il Senegal è in vantaggio per 3-0 sulla nazionale irachena quando siamo arrivati al 22esimo, tra pochissimo la pausa, intanto però si è ripreso a giocare tra Norvegia e Francia, e allora andiamo da Cristiano Piccinelli.
10: Sì, è così, siamo al 71esimo, non è cambiato però il parziale, intanto pausa di idratazione anche a Toronto, la Norvegia sta perdendo 3-1, vince la Francia contro la formazione di Solbakken, ne approfittiamo per una pausa commerciale, poi torniamo qui per goderci il finale delle due partite che stiamo seguendo in contemporanea.
12: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
13: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
14: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
15: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
14: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Siamo all'interno del 73esimo minuto tra Norvegia e Francia a Boston, vince la Francia 3-1, ma Francia che può anche contare non solo su una batteria di attaccanti micidiale come Dembélé, che è stato autore delle tre reti, come Mbappé che ne ha fatte quattro, ma anche su un portiere prodigioso. Prima ha parato un rigore di Strand Larsen, poi poco fa sulla conclusione a botta sicura di Bob ci ha messo la manona Magic Mike Maignan a bloccare ogni possibile voglia di rivalsa della formazione norvegese, che dunque resta sotto di due reti. Ancora Haaland in panchina. Fino a questo momento sono entrati Thursby, Langas e Pedersen, quindi ancora possibilità di entrare per Erling Haaland. Chissà che però Solbakken non lo voglia preservare per i sedicesimi di finale, che in caso di secondo posto vedranno la Norvegia affrontare la Costa d'Avorio nel tabellone del Brasile e dell'Argentina. In caso di passaggio agli ottavi sarebbe la vincente di Brasile-Giappone, ma insomma discorsi da fare tra qualche giorno, quando effettivamente si scenderà in campo per le sfide a eliminazione diretta. Qui ci si gioca invece il primato nel gruppo I. Sull'altro campo, quello di Toronto, tra Senegal e Iraq invece ci si gioca la speranza di continuare a giocare il mondiale. Daniele.
11: Speranza più fondata adesso per il Senegal, che conduce per 3-0 sull'Iraq con l'uomo in più. Ha azzerato la sua differenza, ritira meno 3-0 e continua ad attaccare. Ed è stato davvero significativo l'ingresso in campo di Pap Gueye, oltre ad aver segnato il terzo gol. Sta dando veramente energia, vigore lì al centro del campo. Continua poi anche a cercare di rendersi pericoloso dopo il gol andato alla conclusione un'altra volta. È proprio lui adesso il centrocampista del Senegal e del Villarreal a giocare questo pallone. Si va a sinistra da Jacobs, poi Mané, ancora non ha segnato nel mondiale, prova a scambiare Jackson, poi il cross in mezzo è confusa qui l'azione, arriva ancora Pap Gueye per il quarto gol del Senegal e doppietta per lui, che invita i compagni a raccogliere il pallone immediatamente. 4-0 dopo un primo tempo deludente. Il Senegal si è ritrovato, si è scosso, ha trovato tre gol in questa ripresa e adesso conduce per 4-0 anche questa volta. Con che personalità è arrivato, che è grandissima conclusione, potentissima con il sinistro appena all'interno dell'area di rigore, collo pieno, veramente violento il tiro di Pap Gueye per il suo secondo gol personale. Vale il 4-0 per il Senegal sull'Iraq. Siamo arrivati al 27esimo della ripresa.
10: Siamo al
11: Francia
10: 78esimo, grazie Daniele. Norvegia 1, Francia 3. È uscito Upamecano nella Francia e al suo posto è entrato Konaté, fresco di matrimonio con il Real Madrid dopo che è scaduto il suo contratto con il Liverpool. Va a prendere posto al fianco di Lacroix al centro della difesa transalpina, che però deve ringraziare comunque la prontezza dei riflessi di Maignan, perché anche poco fa ha anticipato una possibile occasione per Strand Larsen andando a chiudere sul giocatore norvegese con un lancio lungo appena fuori dalla sua area di rigore. Le ha avute le occasioni la Norvegia per riaprire il contesto, ma sono sembrate tutte abbastanza effimere, causate da un eccesso di distrazione della Francia, che presumibilmente non ci sarà in condizioni diverse. Il pallone intanto è per Schelderup, fermato però dall'intervento proprio di Konaté. Raccoglie Langas, va a cercare un compagno, pallone intercettato, recuperato però da Asgard, l'autore dell'unica rete fino a questo momento da parte dei norvegesi, che scambia con Thursby. C'è largo a destra Bob, il pallone però torna all'indietro da Ostigard. Sulla corsia di sinistra si fa vedere Pedersen, sulla stessa fascia c'è anche Schelderup. Si ricomincia però dal difensore del Genoa, Ostigard, in verticale per Strand Larsen, che difende il pallone dall'attacco di Konaté, pallone vagante su cui comunque prova ad arrivare e ce la fa Oscar Bob, all'indietro per Aursnes, che mette in mezzo verso Berg. Di nuovo lo scambio tra i giocatori di fascia della Norvegia, pallone in mezzo poi a cercare Thursby, che dialoga con Bob. Il pallone verticale per Berg, la chiusura da parte di Cherki, ma ancora Berg ad alimentare questo attacco da parte della Norvegia, che però non riesce a costruire pericoli, anzi arretra il proprio baricentro. 78esimo, Norvegia 1, Francia 3, ancora Daniele Fortuna.
11: 29esimo, 4-0 per il Senegal sull'Iraq. Ancora Pap Gueye, dopo la doppietta è andata a cercare l'altra conclusione personale, centrale sempre a testa alta. Davvero elegante questo centrocampista del Senegal, del Villarreal. Mané va a cercare il pallonetto sul secondo palo, palo, e poi l'Iraq si salva. Non è arrivato in tempo per la deviazione sul secondo palo Ilman Ndiaye per il Senegal, vicino al gol del 5-0. Adesso in trance agonistica da gol la nazionale africana, mentre l'Iraq cerca in qualche modo di portare il pallone in avanti, non è mai riuscito a farlo nel secondo tempo. Ancora Iraq adesso in mezzo, Bayesh, poi il pallone viene giocato lo stesso centrocampista dell'Al-Dhafra, squadra degli Emirati Arabi, sulla destra, lo cross in mezzo a Putros, Pallone però che viene riconquistato dalla Senegal con Diatta dall'altra parte a destra. Può ripartire la nazionale senegalese. Senegal 4, Iraq 0. Siamo arrivati alla mezz'ora. Norvegia-Francia.
10: 79esimo in corso a Boston tra Norvegia e Francia. 3-1 per la Francia. Manovra la squadra transalpina. Hernandez sulla corsia per Barcola. Pallone indietro per Manu Koné. Due potrebbero essere compagni di squadra il prossimo anno, tanto è vero che c'è l'interessamento forte da parte della formazione parigina per il centrocampista della Roma, ma tutto accadrà al termine evidentemente del mondiale che la Francia vuole procrastinare fino all'atto conclusivo. Pallone all'indietro per Konaté, Francia che è stata anche finalista del mondiale, l'ultimo in Qatar, perso per la meraviglia di Dibo Martinez proprio su Dembélé quando sembrava fatta, e poi la Albiceleste è andata a conquistare la Coppa. Il pallone è stato gestito ancora dalla Francia con Konaté, all'indietro per Magnan, da questi a Lacroix, il pallone largo a sinistra per Theo Hernandez che collabora con Barcola, pallone in verticale per inserimento da parte di Mbappé, 2 ancora Barcola, ci prova lui con la respinta di Selvic in calcio d'angolo, qualità assoluta, ci ripetiamo, ma è così che si può descrivere la partita, soprattutto dei giocatori più avanzati della Francia. Siamo arrivati all'81esimo, la Francia avanti 3-1 sulla Norvegia. Senegal-Iraq.
11: 32esimo, 4-0 per il Senegal sull'Iraq. Ancora Senegal in attacco, lo scambio, il pallone da sinistra in mezzo, Jacobs va a giocare con il mattatore Pape, che gli doppietta per lui. Ha cambiato veramente il Senegal, poi è Jackson, ma ne cerca lo spazio per il tiro, zona centrale, ancora Jackson al limite dell'area di rigore, si chiude la difesa dell'Iraq. Alamari riconquista il pallone, può partire in contropiede la nazionale irachena, fermata immediatamente e regolarmente dal Senegal, che può attaccare ancora sulla sinistra, lato corto, Mané tenta il dribbling, arriva su di lui però Putros, il pallone finisce in fallo laterale, resta in attacco il Senegal in questo momento a più uno come differenza reti. Sarebbe voluto arrivare anche il quinto gol con Mané, però il pallone è terminato sul palo, un'azione che abbiamo raccontato prima in diretta, non è arrivato in tempo per la deviazione vincente il man Ndiaye, proprio lui ora sulla destra in posizione di ala, lato corto, punta l'uomo, va a cercare il cross in mezzo, arriva la scivolata di Doskic, sarà calcio d'angolo per il Senegal. Senegal 4, Iraq 0 al 33esimo della ripresa. Norvegia-Francia.
10: 82esimo, Norvegia 1, Francia 3, il parziale dello stadio di Boston. Sono previsti altri due cambi in casa Norvegia, ma ormai la partita ha un po' perso del suo splendore iniziale, perché complice anche la stanchezza, le temperature sicuramente abbastanza alte di Boston, non a caso nelle varie pause per l'idratazione tutti i giocatori, specialmente quelli norvegesi, si mettevano sul collo della sorta di sciarpe di ghiaccio, ovvero delle protuberanze con l'inserimento di cubetti di ghiaccio per abbassare un po' la temperatura. Sta per entrare Auge, la meteora del Milan, giocatore del Bodo Glimt, al posto di Schindlerup uscirà anche Bob per far posto a Nusa, il giocatore del Lipsia. Dunque Auge e Nusa per Bob e Schindlerup, queste le scelte da parte di Solbakken, che esaurisce così i cambi, e allora non ci sarà spazio per Haaland in questa partita, non ci sarà il duello con Kylian Mbappé, vedremo se ci sarà poi ovviamente a patto di incroci possibili nel corso del prossimo partito mondiale. 84esimo intanto in corso qui a Boston, Norvegia 1, Francia 3. Torniamo a Toronto per Senegal-Iraq.
11: Senegal in attacco 4-0, ha sprecato la possibilità di segnare un altro gol con Jackson, l'attaccante del Bayern Monaco. Colpo di testa troppo sul portiere, su Asana, poi Asana invece ha salvato su una bella conclusione sempre dello stesso Nicolas Jackson, ma si resta sempre lì nella metà campo dell'Iraq in 10 contro 11 praticamente dall'inizio della partita, dal dodicesimo del primo tempo. Il Senegal non ha approfittato nel primo tempo della superiorità numerica, lo ha fatto nella ripresa, è stato determinante l'ingresso di Pap Gay con la sua doppietta, un po' d'Italia in campo, entra San Diao, giocatore del Como, esce Ismaila Sarr, anche lui però è andato a rete su il secondo gol del Senegal, quello che ha aperto la ripresa, poi è arrivata la doppietta di Gay, ancora Senegal, il colpo di tacco di Drissa Gay lì dai 20 metri, non riesce il Senegal però a concludere questa azione d'attacco, parte l'Iraq, va via in contropiede con Hashim, il difensore centrale, finisce a terra, c'è fallo proprio di Pap Gay, calcio di punizione e ammonizione per il 26 del Senegal. Senegal 4, Iraq 0, 36esimo, Norvegia-Francia.
10: 85esimo, Norvegia 1, Francia 3, abbiamo già raccontato il doppio cambio di poco fa per la Norvegia con l'inserimento di Musa che adesso si fa... subisce fallo da parte di Kone, ma si continua a giocare perché il possesso rimane sui piedi dei giocatori della squadra di Solbakken. Si rialza Nusa, pallone all'indietro per Berg, toccato duro però da Kone, il giocatore della Lipsia che va adesso a ricevere il pallone da Asgard, ancora in azione l'esterno della formazione norvegese, all'indietro per Berg, sembra aver perso comunque un po' del proprio ardore la squadra di Solbakken, direi che forse la spinta si è esaurita.
11: Sono 5, ti chiedo scusa Cristiano, 5 i gol del Senegal, il Man Ndiaye, gran conclusione anche questa alle spalle del portiere iracheno Hassan, 5-0 per il Senegal sull'Iraq, 37esimo, di nuovo a te.
10: Rimarrà a quota 4 reti Kylian Mbappé perché lascia il campo e anche la fascia di capitano. Il numero 10 della Francia, comunque autore di una grandissima partita, in apertura subito un traverso e poi le occasioni avute per sbloccarsi. Entra al suo posto il numero 22 Mateta, entra anche Malo Gusso al posto di Koundé, dunque cambia così la Francia con l'inserimento anche del numero 23, del 22 Mateta al posto di Kylian Mbappé, un attaccante sicuramente più di posizionamento. Mateta intanto ci prova la distanza, Arsnes sul pallone vagante, pallone alto sulla traversa, sembrano comunque soddisfatti i sostenitori norvegesi per la partita di stasera della squadra di Solbakken, con comunque la qualificazione già in tasca, ma con questo risultato Norvegia che sarebbe seconda nel girone, andrebbe ad incrociare nel turno successivo ai sedicesimi la Costa d'Avorio di Jan Diomande. 87-10 sul cronometro, Norvegia 1 Francia 3, qui non si segna, si segna e come a Toronto, Daniel.
11: Non smette di attaccare il Senegal dopo aver trovato il gol del 5-0 con Iliman Ndiaye, è entrato anche lui nel secondo tempo, ha portato un'altra verve così come è successo per Pap Gay, conclusione molto molto forte e violenta però sul palo di Hassan, difficile però dare responsabilità al portiere dell'Iraq, è entrato peraltro poi nel secondo tempo per l'infortunato Basil, continua ad attaccare il Senegal, sposta il pallone sulla sinistra, molto molto più veloce la manovra nella nazionale senegalese nel secondo tempo, prova ancora Ndiaye ad andare via in mezzo, Pap Gay sempre lui, gioca il pallone in orizzontale dai 25 metri a cercare sulla fascia, questa volta si va da Mané, tocca il pallone, lo gioca all'indietro, ancora l'attacco, anche qualche gioco di prestigio, un colpo di tacco in questo caso il Senegal con il pallone però che finisce fuori, sempre il nazionale senegalese lì davanti a spingere con un altro dei giocatori entrati nel secondo tempo. A sinistra Mané ferma il pallone, poi prova a vedere quello che succede nell'area di rigore, va al cross con il pallone che termina in calcio d'angolo deviato da Hashim che rischia anche qualche cosa, un autogol. Lo guarda interrogativo il portiere Hassan, scuoteva la testa prima invece il commissario tecnico dell'Iraq, l'australiano Arnold. Calcio d'angolo lo seguiamo prima di tornare da Cristiano Piccinelli per Norvegia-Francia. Ndiaye ancora, area di rigore, arriva la conclusione, questa volta è bravo Hashim in scivolata, spinge, se la cava qui l'Iraq che poi caccia il pallone lontano, ma il Senegal è pronto a impostare un'altra azione d'attacco. Senegal a 5, Iraq 0, 41esimo, Norvegia-Francia.
10: Qui siamo ormai in prossimità anche del esaurirsi del tempo regolamentare, si attende anche di capire quale sarà l'entità del recupero. Francia avanti 3-1 sulla Norvegia, pallone per Konaté, poi Lacroix, i difensori centrali della formazione transalpina, ancora per Konaté in verticale verso Barcola, non aggancia Malo Gusto, il terzino destro del Chelsea, che presumibilmente cercherà il posto con Marco Palestra, che dovrebbe essere uno dei nuovi acquisti della formazione di Blues guidata da Xabi Alonso per la prossima stagione. Siamo adesso alle soglie del 90esimo, arriva anche l'indicazione del recupero, 5 minuti ormai abbastanza pleonastici per l'andamento che sta assumendo la gara, visto che la Norvegia, l'abbiamo detto più volte, sembra ormai aver rinunciato ogni possibilità di andare a trovare il gol, anche perché evidentemente non ha neanche le forze. Le parate di Magnan hanno spento ogni possibilità, sul rigore di Larsen e sull'occasione di Bob, le migliori avute dalla Norvegia nel corso di questa ripresa. Iniziato il recupero, Norvegia 1, Francia 3, questo è il parziale. A Boston andiamo da Daniele Fortuna per Senegal-Iraq.
11: Dietro al 42esimo, grazie Cristiano, 5-0 per il Senegal sull'Iraq. Anche Diaw ha cercato di far vedere qualche cosa lì sulla destra, è stato però poi neutralizzato dopo un doppio dribbling da Doski, il terzino dell'Iraq. Chiude comunque con orgoglio l'Iraq, ha tenuto per un tempo prima di crollare nel secondo, ma anche motivazioni diverse per il Senegal, comunque che era una squadra, è una nazionale attesa in questo mondiale, chiuderà il gruppo di qualificazione al terzo posto, però adesso la differenza reti è inattivo, più 2, e si partiva prima della sfida con l'Iraq da un meno 3 di differenza reti, dunque possibilità per la nazionale di Ciao di entrare tra le migliori terze, tra le 8 migliori terze, sedicesimi di finale, però ancora 5 gruppi e devono completare le loro partite, ma Papgay con un'altra conclusione dalla distanza, quindi insomma ancora tutto da vedere per il Senegal, che però di più non poteva veramente fare in questa sfida di Toronto. 43esimo, Senegal 5, Iraq 0, Norvegia Francia.
10: Ancora 3 minuti da giocare tra Norvegia e Francia, Francia avanti 3-1 contro la formazione di Solbakken. Nusa prova ad andare via in mezzo a 3 avversari, guadagna una rimessa laterale in proprio favore non lontano dalla panchina dove c'è Solbakken, il CT della nazionale norvegese che ha scelto un profilo basso per questa sfida che valeva il primato nel gruppo I, mettendo molti calciatori che non avevano preso parte alle prime due partite, soprattutto lasciando in panchina Haaland oltre a Nusa, che però è subentrato nel corso dell'opera, e anche Østigard, diciamo le tre stelle della nazionale nordica. Il pallone recuperato da Cherki per la Francia, prova ad avanzare il giocatore del Manchester City, poi trova la strada sbarrata, va all'indietro da Malo Gusto, l'apertura a cercare a sinistra Lacroix, che ha un po' di spazio per avanzare, il centrale difensivo del Crystal Palace, vincitore della Conference League in questa stagione. Pallone largo a sinistra per Theo Hernandez, che rallenta la sua azione, si ferma anzi in maniera abbastanza evidente, poi il pallone per Barcola, uno dei più freschi, lato corto, la rigore da sinistra, la stessata di Barcola, pallone in mezzo per il colpo di testa, la rete da parte di Due, e arriva il gol numero 4 per la Francia al 94esimo. Norvegia 1, Francia 4, segna anche due sull'asse tutto parigino. Da sinistra il traversone di Barcola, il colpo di testa senza saltare di due a chiudere di fatto la partita. Il primato nel gruppo I, segna anche due a Boston. Siamo alla battuta finale di questa partita con la Francia avanti 4-1 sulla Norvegia. Toronto,
11: pochi secondi allo scoccare del 90esimo, il Senegal in vantaggio per 5-0. Ci saranno 6 minuti di recupero. Doski, il terzino sinistro dell'Iraq, ammonito, cercava di frenare una discesa sulla destra del Senegal, che adesso avrà la possibilità di battere questo calcio di punizione da una trentina di metri. Pallone molto molto spostato sulla destra, si dovrà andare con un cross in mezzo all'area di rigore. Ancora Pap Gay, colpo di testa centrale, però questa volta per Hassan, ma si era inserito con i tempi giusti, ideali, il centrocampista del Senegal e del Villarreal. A proposito, 5 gol per lui in stagione nella Liga, elegante, movenze che ricordano quelle di Vieira, comunque abituato a segnare. Senegal in attacco, commette fallo però Diatta adesso, calcio di punizione per l'Iraq nel primo dei 6 minuti di recupero. Senegal 5, Iraq 0. Norvegia-Francia sta per terminare il recupero.
10: Sì, perché ormai siamo alle battute finali della gara, all'esaurirsi anche del quinto e ultimo minuto di recupero. Non c'è più storia per quanto riguarda invece le sorti del match. Francia avanti 4-1, arriva il triplice fischio da parte di Oliver. Festa grande per i galletti transalpini che battono 4-1 la Norvegia, con dunque una chiusura del girone a punteggio pieno, 9 punti, 3 vittorie su 3, 10 gol segnati per la squadra di Didier Deschamps. Aperto le marcature al 7° minuto Dembélé, che poi ha raddoppiato al 20°, illusione norvegese grazie al gol di Asgard.

0: para il rigore di Strand Larsen sul 3-1, poi un'altra gran parata su Bob, ma nel recupero 2 chiude sul 4-1 per la Francia, che dunque passa avanti e conferma la sua qualità, la sua, il suo essere una delle principali favorite al successo finale, battendo nettamente una Norvegia che però ha giocato col profilo basso, senza Østergaard, senza anche Haaland, mai entrato in campo nemmeno nel secondo tempo. È davvero tutto, la linea può tornare a Senegal-Iraq. Daniele Fortuna.
1: Grazie a Cristiano Piccinelli, sono 10 gol almeno per ora per chiudere questo gruppo I, per ora dico, perché mancano ancora 3 minuti per il completare il recupero della partita tra Senegal e Iraq. Senegal 5, Iraq 0, ancora gli attacchi però del Senegal fino alla fine, con Jackson viene incontro, parte a testa, vertice alto dell'area di rigore, poi il pallone in orizzontale, l'Iraq che adesso pensa soltanto a difendersi, cerca invece di trovare spazi il Senegal, mentre Pap Gay tira da tutte le parti come se fosse un giocatore di basket, l'ho fatto anche un minuto fa da lontano, conclusione centrale bloccata dalla portiera dell'Iraq Hassan, poi Pap Gay si è scusato con i suoi compagni di squadra, ancora lui a ricevere il pallone, poi con il sinistro cerca il filtrante per Ndiaye dall'altra parte, in due hanno cambiato il volto, la velocità del Senegal nel secondo tempo, e anche Ndiaye poi è andato a segnare il gol del 5-0, quasi 4 minuti di recupero a Toronto. Adesso poi bisognerà capire insomma quale sarà la classifica, bisognerà aspettare che giochino gli altri gruppi, intanto il Senegal attualmente sarebbe tra le migliori 8 terze, però devono essere disputate ancora le partite di 5 gruppi, quindi insomma c'è molto da aspettare ancora. Comunque ha aggiustato decisamente la sua differenza reti, adesso a più 2 il Senegal che vuole chiudere all'attacco. Senegal, i tifosi a Toronto mentre scambiano il pallone i giocatori della nazionale africana, sono tre quarti, Pap Gay cercato ancora lui, 5-0 per il Senegal, un minuto e mezzo ancora da giocare nel recupero, arriva il pallone filtrante, l'Iraq che recupera, ma poi è ancora lui, è ancora Gay a riprendere il pallone, va via di Diao, si è spostato a sinistra, il giocatore del Como, il dribbling non riesce, riesce però lui a recuperare il pallone, sempre in attacco, ancora Gay a cercare lo scambio con Ndiaye, conclusione, Hassan salva la porta dell'Iraq, un paio di buone parate da parte di Hassan, il Senegal vicino al sesto gol, il contropiede della nazionale irachena, però qui è ordinata la nazionale senegalese, va a chiudere e dunque non lascia la superiorità numerica in questo caso all'Iraq. Diatta bravissimo, recupera il pallone, il terzino destro del Senegal tra gli applausi consegna il pallone in mezzo, 5-0 e 30 secondi ancora da giocare, chiuderà al terzo posto del gruppo il Senegal, 3 punti, 6 gol, 8 gol fatti, 6 subiti, dunque come si diceva più 2 di differenza a reti, e differenza a reti pesante per l'Iraq, meno 11 a questo mondiale, chiedeva almeno un punto per entrare nella storia della nazionale irachena. Graham Arnold che scuote la testa adesso a capochino prima della fine della partita, deluso evidentemente il commissario tecnico australiano, non è arrivato il primo storico punto in un mondiale per l'Iraq, la seconda partecipazione, è arrivato il 5-0 per il Senegal sull'Iraq, la stretta di mano tra i due commissari tecnici, è finita la partita a Toronto, rapidamente i gol di Arra all'inizio del primo tempo, poi l'Iraq è rimasto in 10 per l'espulsione di Sulaka nella ripresa, gol di Sara 2-0, poi doppietta di Gay al 15° e al 18°, Ndiaye, il man Ndiaye ha chiuso la sfida per il Senegal a 5-0, segnato al 38°, finisce qui l'abbraccio dei giocatori del Senegal, possiamo tornare allo studio da Guidardone.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Eccoci ancora da Dallas per i saluti, naturalmente per un rapidissimo riepilogo dopo questa pioggia di gol, 10 in tutto tra Boston e Toronto. I verdetti del girone I, li avete
2: Rai Radio 1 Sport.

0: Digital Tax, l'Unione ribatte, pronti a rispondere in modo deciso. Israele e Libano firmano l'intesa Washington, Hezbollah però non ci sta e boccia l'accordo. Hacker contro Trenitalia, violati i dati personali dei passeggeri, ma l'azienda assicura salvi gli estremi dei pagamenti. L'ondata di calore tocca il picco nel weekend, bollino rosso per 18 città, temperature sopra i 40 gradi. La Vespa compie 80 anni, oltre il tempo e le mode. A Roma raduno internazionale per festeggiarla con migliaia di appassionati da 50 paesi. Fan impazziti al Maradona di Napoli per il gran finale della tournée di Geolier con 3 concerti evento. Mondiali di calcio, poker della Francia alla Norvegia, il Senegal batte l'Iraq e spera nella qualificazione, mercato, colpo del Milan, 60 milioni per Gonzalo Ramos. Buonasera da Massimo Cecchini, sono numeri da catastrofe quelli che arrivano dal Venezuela, il bilancio del terremoto che ha colpito il paese si aggrava di ora in ora, i morti sono saliti a 920, oltre 3.000 feriti, decine di migliaia i dispersi, come ci racconta la nostra inviata Stefania Battistini.
1: Desaparecidos a Terremoto Venezuela è una piattaforma online creata dagli stessi cittadini venezuelani. Qui, in un tragico conteggio parallelo a quello ufficiale, i dispersi sono 51.850. Sono ancora una volta i cittadini ad aggiornare la lista quando un familiare viene finalmente ritrovato vivo. L'emergenza ribalta anche gli equilibri politici. Delcy Rodriguez, la presidente ad interim, ha sospeso temporaneamente il divieto di accesso ai social media e in una scena prima impensabile ha ringraziato Elon Musk e SpaceX per aver attivato gratuitamente Starlink in Venezuela, almeno fino al 25 luglio. Sui social si moltiplicano i video di cittadini che denunciano di essere stati abbandonati. Qui l'esercito non è mai arrivato, nessuno ci aiuta, raccontano, mentre continuano a cercare a mani nude e disperatamente i propri familiari ancora intrappolati. A causa delle enormi difficoltà logistiche, della fragilità delle infrastrutture, l'arrivo dei voli militari con medici, squadre di soccorso e attrezzature prima della fine delle 72 ore è considerato decisivo per aumentare la possibilità di trovare superstiti. Nella comunità italo-venezuelana di La Guaira, ha comunicato il ministro degli esteri italiani, si registrano purtroppo 3 morti e altri 35 dispersi.
0: Il ministro Tajani, intervenuto nel nostro speciale, ha parlato anche di aiuti umanitari, un volo dell'aeronautica militare è già partito per il Venezuela, un altro decollerà a breve. Ascoltiamo le sue parole.
2: Sono in volo gli aiuti italiani e tra stasera e domani mattina atterreranno 2 voli con 100 persone a bordo, i rappresentanti dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri, i vigili del fuoco e protezione civile. Serviranno ad aiutare la popolazione civile e anche in modo particolare i nostri connazionali.
0: E come accennato, restano ancora molte le aree del paese non raggiunte dagli aiuti, intere comunità fanno i conti con l'emergenza e cercano di andare avanti con i pochi mezzi a disposizione. Lo racconta Gabriel Diaz, cittadino venezuelano che abbiamo raggiunto al telefono.
3: Nella zona della Guaira la situazione è catastrofica, non ci sono squadre di soccorso sufficienti, ci sono moltissime persone disperse ed edifici crollati dove i soccorritori e le autorità governative non sono ancora arrivate. Di conseguenza gli abitanti stanno cercando di affrontare la situazione con i propri mezzi, con le proprie mani. Si sta manifestando una grande solidarietà, molte persone stanno portando cibo e generi di prima necessità.
0: In Medio Oriente, malgrado l'annuncio di una linea diretta tra Iran e Stati Uniti per evitare incidenti a Hormuz, nelle ultime ore è tornata a infiammarsi la situazione nello stretto. Prima i colpi iraniani contro un mercantile, poi nuovi raid statunitensi e poco fa la replica dei Pasdaran. L'attacco non resterà impunito. Sentiamo la corrispondente da New York.
4: Gli Stati Uniti hanno bombardato depositi di missili e droni iraniani e radar costieri in risposta a un attacco di Teheran contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz, lo annuncia su X il comando centrale americano. Donald Trump aveva accusato l'Iran di aver violato il cessate il fuoco, prima con un post sul suo social Truth in cui denunciava gli attacchi di Teheran con almeno 4 droni, di cui uno ha colpito il ponte superiore di una grande e costosa nave da carico. Poi nello studio Vale, rispondendo a chi gli chiedeva se ci sarebbero state conseguenze per l'Iran, Trump aveva detto: lo scoprirete. Poco prima, però, alla conferenza di un'organizzazione di evangelici, il presidente aveva detto: non vedo l'ora di concludere l'accordo, l'Iran ci sta concedendo molto. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del 5º round di colloqui diretti. È solo il primo passo, dice il segretario di Stato americano Marco Rubio. C'è ancora molto lavoro da fare, ma il primo passo

0: volte è il più difficile. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: L'intesa raggiunta tra Libano e Israele si scontra però con una situazione sul terreno ancora molto tesa e con l'ostilità di Hezbollah. L'inviata.
2: Un accordo quadro che punta a ridisegnare i rapporti tra Libano e Israele, un'intesa che prevede il riconoscimento reciproco della sovranità dei due stati e apre la strada a nuovi colloqui sulla sicurezza e sulla stabilizzazione del confine. Il presidente libanese Aoun ha ringraziato l'amministrazione statunitense per il sostegno ai negoziati, definendo l'accordo un primo passo verso il pieno ripristino della sovranità del Libano sul proprio territorio. Il premier israeliano Netanyahu però ribadisce che l'esercito resterà nella zona di sicurezza, ma l'intesa divide il fronte politico libanese. Hezbollah continua a respingere qualsiasi dialogo diretto con Israele e avverte che le autorità di Beirut non potranno applicare l'accordo senza provocare una guerra civile. E mentre la diplomazia prova ad avanzare sul terreno, la tregua resta fragile. Nel sud del Libano sono tornati bombardamenti e colpi di artiglieria. Israele parla di raid contro combattenti di Hezbollah. La milizia denuncia invece vittime civili e una nuova violazione del cessate il fuoco. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: E sull'accordo raggiunto a Washington arriva la soddisfazione del governo italiano. Palazzo Chigi ringrazia gli Stati Uniti per la mediazione e ribadisce l'obiettivo di una pace duratura nel rispetto della sovranità del Libano e della sicurezza di Israele. Il ministro Crosetto conferma l'impegno italiano nelle missioni internazionali nel paese. Nel frattempo Donald Trump riapre un vecchio fronte, quello dei dazi. Il presidente americano minaccia tariffe del 100% contro i paesi europei che introdurranno una digital tax sulle aziende statunitensi. Immediata la replica della Commissione, che rivendica il diritto di tassare le grandi imprese, e avverte: se Washington imporrà nuove misure, l'Unione reagirà con decisione. E i temi economici sono anche al centro del dibattito politico italiano insieme alla legge elettorale.
3: Scintille in un'aula semivuota e battaglia tra maggioranza e opposizioni. Per Forza Italia il testo garantirà stabilità e governabilità, premia la volontà degli elettori, spiega Fratelli d'Italia. Alessandro Urzi.
4: Mai più accordi di palazzo da cui escono improbabili presidenti del Consiglio, tecnici, espressione delle segreterie di partito.
3: Per ora niente preferenze, invise a Lega e forzisti, anche se Fratelli d'Italia lavora per reintrodurle con un emendamento della maggioranza. Opposizioni sulle barricate, riforma inemendabile per il PD che accusa introduce un premierato di fatto. È antidemocratica, rincarano i 5 Stelle. Hanno paura di perdere l'affondo di AVS. Secondo Italia Viva farà aumentare l'astensionismo. Di colpo di Stato mite parla Riccardo Maggi. Più Europa, espulso per un cartello con la scritta "Il tuo voto non conta".
5: Con una maggioranza alla fine della legislatura pretende di scrivere a suo piacimento le regole della competizione successiva, comprimendo il confronto parlamentare.
3: Duello anche sui dati Istat. Sud, locomotiva del paese, esulta Arianna Meloni di Fratelli d'Italia. Un colpo di sole, siamo terzultimi in UE per crescita, la replica dei 5 Stelle. Francesco Macaro, GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte, 8 minuti, la cronaca con una notizia dell'ultima ora: triplice omicidio a Roma, padre, madre, figlia minore sono stati uccisi, accoltellati in un'abitazione nel quartiere Aurelio. Un altro minorenne sarebbe rimasto ferito in maniera non grave, le vittime sono tutte originarie del Bangladesh. Sul posto la squadra mobile della Questura di Roma e la polizia scientifica. Adesso gli sviluppi sulla strage di Viareggio. Si è costituito Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Giovedì la Cassazione ha reso definitiva la sua condanna.
6: Ha scelto il carcere di Orvieto perché ha fama di essere ben organizzato. Il 72enne Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 5 anni di detenzione per la strage di Viareggio. Accompagnato dalla sua avvocata Ambra Giovene, Moretti si è recato giovedì sera ad Orvieto dicendo: ho rispetto per lo Stato, ma ribadendo la convinzione di aver svolto bene il proprio lavoro. La sua avvocata Ambra Giovene.
7: L'ingegner Moretti sta in carcere per una colpa che non è sua, un errore di manutenzione.
6: A 2 giorni dall'anniversario della strage che il 29 giugno del 2009 provocò la morte di 32 persone e il ferimento di 200, Marco Piagentini, che nell'esplosione causata dal treno merci pieno di GPL perse la moglie e i 2 figli, sottolinea l'importanza della sentenza della Cassazione.
8: Questa sentenza è una sentenza che servirà al nostro paese, perché attraverso questa sentenza può forse anche i processi che sono tutt'oggi in atto, Ponte Morandi, Rigopiano, forse servirà ad esempio perché la sicurezza sia fatta veramente.
6: Anna Maria Caresta, GR1.
1: Resta in carcere in custodia cautelare dopo l'udienza di convalida il 63enne Piero Moriconi, accusato di aver ucciso moglie e figlio a Camaiore in Versilia. In serata un lungo corteo per ricordarli. Ci racconta tutto Elena Paba.
9: Noi vogliamo un mondo non violento.
10: Una fiaccolata silenziosa, tanti amici e conoscenti che hanno portato in mano le foto di Mirko Moriconi, 24 anni, e della madre, Katie Andreoni, 52 anni, uccisi nel cortile della loro abitazione a Pieve di Camaiore, a colpi di fucile, dal marito e padre delle vittime, Piero Moriconi, a parlare durante la fiaccolata il sindaco e le colleghe di Katie.
9: Era una madre che ha protetto fino in fondo il proprio figlio. Questo è un femminicidio e un figlicidio.
10: Durante l'udienza di convalida il fermo, Moriconi si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo è accusato di duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela e dalla premeditazione. L'avvocato di Moriconi ha parlato di un contesto familiare difficile, tensioni e problemi legati al figlio che aveva pubblicamente dichiarato la sua omosessualità. Il 24enne aveva pubblicato diversi video sui social dove parlava della mancata accettazione da parte del padre della sua omosessualità.
11: Uno è grasso, uomo, donna o gay o comunque sia, l'importante è che stia bene, che non che deve cambiare per giudizio altrui o per quello che dicono.
1: Ancora cronaca con l'attacco hacker contro la piattaforma telematica di Trenitalia, carpiti alcuni dati personali dei clienti, ma non ci sarebbero pericoli per le carte di credito.
12: Violati i dati personali dei viaggiatori legati all'acquisto del biglietto, come il nome, il telefono, l'indirizzo mail. Al sicuro invece le informazioni della carta di pagamento utilizzata, numero, codice di sicurezza a scadenza e quelle per l'accesso all'account. L'attacco hacker lo scorso ottobre, ma ci sono voluti mesi per tutte le verifiche necessarie e avvisare finalmente i clienti coinvolti. Il rischio infatti è quello di contatti ingannevoli, avverte la stessa Trenitalia, e di tentativi di frodi mirate grazie ai dati carpiti, lo dicono anche le associazioni dei consumatori. Lo ribadisce Alessandro Longo, esperto informatico.
13: Tutti gli utenti Trenitalia coinvolti da questi attacchi potranno ricevere delle truffe molto mirate da persone che conoscono il loro nome e cognome, che sanno magari anche le loro abitudini di viaggio, se sono dei pendolari, dove vanno, quando viaggiano, cioè da quale città e a quale città. Informazioni anche molto mirate che possono portare a messaggi, a mail, anche a telefonate.
12: Insomma, la raccomandazione è quella di prestare molta attenzione a messaggi sospetti, soprattutto se richiedono codici finanziario o contengono link o allegati strani. Nel dubbio rivolgersi al servizio clienti dell'azienda. Fabio Comini, GR1.
1: Il pericolo costituito dalla droga è grande, per combatterlo serve uno sforzo corale del paese, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia al Quirinale in occasione della giornata mondiale contro gli stupefacenti. Il capo dello Stato ha ringraziato le comunità che ogni giorno lavorano per il recupero dei tossicodipendenti.
14: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più. Curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga è un fronte decisivo.
1: L'emergenza caldo in Europa, resta alto il numero delle vittime legate all'afa, tra queste un bambino di un anno e mezzo morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole a Marsiglia, in Francia. Si soffoca anche in Italia, dove l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi solo la prossima settimana.
15: Afa e temperature estreme, l'ondata di calore tocca il suo picco in questo fine settimana, 18 le città da Bolino Rosso fino a domenica, quando sono attesi valori al di sopra dei 40 gradi. Nelle grandi città gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, stima la Simeu, la società italiana di medicina di emergenza urgenza. Attenzione a over 65 fragili, fa caldo anche in alta quota, lo zero termico ha superato i 4.500 metri sui ghiacciai delle Alpi. Conseguenze altresì per l'agricoltura, risaie asciutte in Piemonte, l'allarme lanciato da Confcooperative. Il meteorologo Bernardo Gozzini, direttore del consorzio CNR LAM.
16: Avremo temperature che arriveranno a 38-39 gradi, domenica ancora di più avremo 40 gradi nella pianura padana, saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì.
15: C'è una tregua in vista, quando ci sarà un calo termico.
16: Da martedì, ma soprattutto nelle giornate di mercoledì e di giovedì, sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
15: Daniele Morgera, GR1.
1: E per aiutare gli animali ad affrontare la calura, al Bioparco di Roma arrivano ghiaccioli e piscine.
17: Quando il sole splendeva alto nel cielo, i piccoli animali che volevano mangiare il gelato.
18: Per affrontare l'ondata di caldo in corso, al Bioparco di Roma, il giardino zoologico più antico d'Italia, sono state messe in campo soluzioni particolarmente originali. E così, oltre a piscine, vasche, nebulizzatori, docce e zone d'ombra, i guardiani hanno pensato di preparare anche ghiaccioli speciali e su misura, realizzati con ingredienti diversi a seconda della specie. Verdure per le giraffe, yogurt e frutta congelati per i lemuri, carne per tigri e licaoni e infine pesce per otarie, foche e orsi bruni.
19: Quello che noi vediamo che succede con le animali è esattamente quello che succede con gli esseri umani, somigliano parecchio. Cerchiamo di arricchire la loro vita sempre, ma durante l'estate utilizziamo i ghiaccioli esattamente come noi durante una giornata caldissima come oggi.
18: Perché in fondo, dinanzi al caldo e al gelato, siamo un'unica grande specie.
20: Deve avere molto caldo, come noi.
21: Sì, e ha voluto rinfrescarsi nell'acqua. Posso avere un ghiacciolo, per favore?
18: Ice cream, Mauro Zanda, GR1.
1: E si terrà in mattinata per le strade della capitale la grande parata della Vespa per gli 80 anni dell'iconica due ruote, simbolo di libertà del Made in Italy. È in corso il raduno mondiale con 4 giorni di eventi.
22: Il cuore pulsante della manifestazione è il Foro Italico, con lo Stadio dei Marmi trasformato nel Vespa Village. 126.000 metri quadrati a ingresso gratuito. E sono decine di migliaia i vespisti arrivati a Roma da oltre 50 nazioni.
23: Guarda che c'è la Vespa, c'è vita.
24: Sono nato con lei e vorrei morire con lei.
25: E lei da dove arriva?
24: Io da Grenoble, della Francia.
26: È stato un mezzo speciale. E continua ad esserlo.
27: La Vespa rappresenta la libertà nel modo di vivere.
28: Ottima amica e una grande compagna di viaggio.
22: Nata nell'immediato dopoguerra, la Vespa ha superato le barriere del tempo e delle mode, con oltre 19 milioni di esemplari prodotti in 80 anni di storia. L'azienda di Pontedera ha scelto proprio la città eterna, perché con la dolce vita e con film indimenticabili come Vacanze romane ha portato la Vespa in giro per il mondo. Ed erano tempi in cui bastavano due ruote per sentirsi liberi e anche gli spot pubblicitari, oltre alla libertà, educavano al rispetto sociale.
29: Vespa 50, un e via. Guidate con prudenza e cortesia.
22: Lorenzo Opice, GR1.
1: La musica, fan impazziti a Napoli per l'esibizione di Geolier, che sarà protagonista per tutto il fine settimana allo stadio Diego Armando Maradona. I concerti rappresentano il gran finale della tournée che ha consacrato il rapper tra i protagonisti della scena italiana. L'ultima uscita discografica di Geolier è Tutto è possibile, 16 tracce scritte da lui con la collaborazione di autori e produttori. E termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Gianluca Liberati e Giovanni Leporale, la linea va al GR1 Sport, da tutti noi, buonanotte.
30: GR1 Sport.
31: Buonasera da Jacopo Barlotti. Al Mondiale di Calcio, ultima giornata del gruppo I, con la Francia che si prende il primo posto battendo 4-1 la Norvegia.
32: Il poker inflitto alla Norvegia conferma la forza intrinseca della Francia. Se non segna Mbappé, ci pensano gli altri come Dembélé, autore di una tripletta e adesso ha 4 reti come l'attaccante del Real Madrid. Solbakken schiera una Norvegia B fuori dagli 11, Haaland e le altre stelle, Odgaard e Nusa, atteggiamento remissivo che si vede sin dai primi secondi, con Mbappé fermato soltanto dalla traversa. Poi al 7° sale in cattedra Dembélé, che partendo dalla fascia destra si accentra, dribbla un difensore e segna il vantaggio transalpino. Stessa scena per il raddoppio che arriva al 20°. La rete di Asgard dopo 60 secondi illude i norvegesi, ma non c'è storia, occasioni per i francesi e Dembélé ancora a concretizzare con la sua terza rete personale, un predominio evidente anche nei numeri, 14 tiri soltanto nei primi 45 minuti. Haaland rimane in panchina tutta la gara, la Norvegia sbaglia anche un rigore, Maignan para il tentativo di Strand Larsen e Due al 94° di testa segna il definitivo 4-1 che permette ai francesi di chiudere il girone a punteggio pieno. Cristiano Piccinelli, GR1.
31: il Senegal, battendo 5-0 l'Iraq, molto probabilmente riuscirà a qualificarsi ai sedicesimi come una delle migliori terze. L'inviato.
0: Movense alla Vieira, che ricorda anche fisicamente Pap Gay, ha trasformato il Senegal nel secondo tempo. Il 5-0 è una speranza di qualificazione. La differenza reti è stata capovolta, più 2 adesso. Per ora il Senegal è la migliore delle terze a 3 punti. Bisognerà però aspettare gli altri gironi. A Toronto il vantaggio è arrivato subito con Diarra. L'Iraq è rimasto in 10, espulsione di Sulaka, decisa dopo il richiamo del VAR. Il Senegal non ne ha approfittato. Il 2-0 all'inizio della ripresa con Sarr, poi si è manifestato Pap Gay, centrocampista del Villarreal, doppietta, 2 conclusioni di forza, il 5-0 di Iliman Ndiaye, anche lui tiro potente, i tifosi del Senegal hanno fatto festa. Collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
31: Il programma di stanotte: alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 Egitto-Iran e Nuova Zelanda-Belgio. Calciomercato: il Como si tiene Nico Paz, che il Real Madrid si era ripreso per 9 milioni. Il club lariano ha deciso di investire 60 milioni per il talento argentino, su cui il Real comunque dovrebbe mantenere un diritto di recompra. Colpo anche del Milan: a un passo l'attaccante portoghese Gonzalo Ramos, anche qui si parla di circa 60 milioni dalla PSG. Intanto Claudio Lotito è il nuovo proprietario della Regina in Serie D. Formula 1 in Austria, Kimi Antonelli protagonista nelle libere del venerdì.
2: Se l'obiettivo del venerdì austriaco era rispondere coi fatti al forzato stop catalano, non per colpa sua peraltro, Kimi Antonelli l'ha centrato senza se e senza ma. Su una pista di poco più di 4 km il bolognese leader del mondiale ha trovato subito il feeling e con la sua Mercedes ha rifilato 2 decimi a Piastri e 3 a Norris con le McLaren. Quindi Verstappen con una Red Bull praticamente nuova, Hamilton con la prima delle due Ferrari e Russell sesto a 6 decimi dal compagno di squadra, un'eternità su un tracciato così breve. Un Antonelli in stato di grazia quantomeno al venerdì, che rifila distacchi importanti a tutti. Male invece le Ferrari, Hamilton come detto quinto a 6 decimi, Leclerc ottavo a 8 decimi. Il cavallino a Spielberg portava un'evoluzione del motore, ma la velocità per il momento non sembra esserci, macchina lenta oltre ogni previsione. Certo, erano pur sempre le prove libere, ma il buongiorno stavolta non si è visto dal mattino e ci sarà tanto lavoro da fare in vista della caccia alla pole. Manuel Codignoni, GR1.
31: Infine la MotoGP: Marco Bezzecchi è stato il più veloce nelle prequalifiche in Olanda davanti a Raul Fernandez e a Pedro Acosta. Ed è tutto per lo sport. Buonanotte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità, mezzanotte 23 in punto, sulla 12 la Genova-Rosignano, tratto chiuso per un incidente avvenuto tra l'allacciamento con la 11 Pisa-Centro in direzione di Rosignano. Per le altre notizie partiamo dalla 8, ci sono code per lavori tra l'aeroporto per Malpensa e Legnano. Code anche tra Milano Nord e Lainate. Sulla statale 36 del lago di Como, rallentamenti per incidente tra Piona e Trivio Fuentes. Sulla 13 code tratto chiuso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova. Sulla Roma-Napoli rallentamenti per un incidente tra Ceprano e Pontecorvo. Sulla tangenziale di Napoli invece ci sono code per traffico intenso allo svincolo con Agnano. Infine sulla 2 rallentamenti per un altro incidente, ci sono stati tantissimi incidenti quest'oggi, dicevamo incidente rallentamenti allo svincolo per Campagna. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna DOP. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Voglia di non vederti più.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il terremoto in Venezuela. I morti sono saliti a 920, oltre 3.000 feriti, 50.000 dispersi. Si scava anche a mani nude tra le macerie, almeno 3 italiani tra le vittime. Stanno arrivando squadre di soccorso, centinaia di uomini da 17 paesi del mondo, tra cui l'Italia, già sul posto i Marines americani, mentre la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez annuncia un imponente dispiegamento di militari nella zona del lago Guaira, quella più colpita. C'è anche da assistere chi da quasi 2 giorni ormai vive in strada. C'è bisogno di tende, acqua pulita, cibo che la gente cerca di procurarsi come può. In alcuni casi sono stati segnalati anche episodi di sciacallaggio tra le macerie.

0: 7 gradi. Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave. Con un drone gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili iraniani. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con la violenza. A Beirut, Hezbollah è sceso in piazza per protestare contro l'accordo siglato dal Libano con Israele per una tregua. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto, bloccando almeno una strada con alcuni pneumatici in fiamme. In strada anche alcuni posti di controllo dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari. E sono in corso i rilievi della scientifica per il triplice omicidio avvenuto in tarda serata vicino Pineta Sacchetti a Roma. Ad essere uccisi padre, madre e una figlia di pochi anni, originari del Bangladesh, ricoverato in ospedale per le ferite, il figlio più grande della coppia. Sport, calcio, mondiali americani, vittorie per la Francia 4-1 sulla Norvegia e del Senegal 5-0 con l'Iraq. Alle 2, quindi tra un
1: Radio 1 Sport.

It's not

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso

organizzato dell'uomo cogli l'operato serio, il tratto onesto, duro ed ordinato, reticoli di campi cesellati di cui non percepisci mai l'arsura, e specchi d'acqua poi come diamanti, quell'uomo ha regalato alla natura. Forse per darle una struttura, per darle una struttura.

0: ore 2.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Ancora terremoto in Venezuela. Poco dopo mezzanotte, davanti alla costa nord, quindi in mare, registrata una scossa di intensità 4.7. Numeri da catastrofe, quelli che arrivano dal paese sudamericano. Il bilancio del terremoto che ha colpito il paese si aggrava di ora in ora. I morti sono saliti a 920, oltre 3.000 i feriti, decine di migliaia i dispersi, come ci racconta la nostra inviata.
4: Desaparecidos a Terremoto Venezuela è una piattaforma online creata dagli stessi cittadini venezuelani. Qui, in un tragico conteggio parallelo a quello ufficiale, i dispersi sono 51.850. Sono ancora una volta i cittadini ad aggiornare la lista.